0: le poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me te mi riempio d'amore. Vabbè,
1: Bellezza
0: bellezza
1: mia.
0: mia, va diventato sorella mia.
1: Butto sangue dal cuore,
0: Per te butto gioia dal cuore.
1: ma non me vuoi.
0: Vai dove vuoi. Poi?
1: Se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
0: Sì, è vero che giù nell'inferno ci stanno i froci.
1: dovemo pregare Padre Eterno
0: Dovemo insultare il Padre Eterno.
1: denunce Anna.
0: Per farci Anna!
1: È vero, è proprio tutto il contrario.
0: Diventata una stand-up comedy.
1: Nel petto mi sento un tepore, no,
0: No,
1: mi sento un
0: un
1: calore, un
0: bruciore.
1: bruciore, con sta gallaccia.
0: Nel corpo me ce sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra.
1: La smania de baci e d'amore,
0: La voglia de baci e d'amore,
1: più non ce l'ho.
0: de più ce l'ho! E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
1: Il
0: da quando
1: finale,
0: siete
1: scusa, non lo
0: piccole.
1: vogliamo dire,
0: Ah,
1: guarda.
0: certo, scusa, il finale.
1: Perché, perché, perché più non me vuoi.
0: Perché transfè minista son.
1: Olè!
0: E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
2: Bella questa. Bellissima
0: E
2: questa. E
0: dunque,
2: mandatecela soprattutto. Anche per
0: certo.
2: posta, Via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, non solo le email. Ricordiamo
0: Certo, però se vogliono
2: l'indirizzo.
0: cantarcela.
2: E ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
0: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci? Poi che ci siamo, si è fatta una certa.
2: Dai.
0: Si è fatta una certa, ma
2: Si è fatta una
0: vabbè.
2: certa, ma al volo.
0: Ok.
2: Al volo.
0: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta, allora magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna. Gna gna gna gna gna. Gna gna gna gna. E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare, in una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.it.

0: incontrato tante altre storie.
1: 20 anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
2: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
0: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
1: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
0: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
1: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
2: sempre con il mutato amore.
1: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

50 on his third down.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
3: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme,

0: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
1: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
0: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
1: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
1: È tutto Super Slay.

brucia così in Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del dunque niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai con forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa

Non è una cosa, non è una cosa.

This is Blues Power.

Visto e considerato che non ne potevano più della loro mala sorte, incominciarono ad aggirarsi, come si aggirò quel famoso spettro per l'Europa. Tutti evidentemente erano dei disgraziati, ma ciascuno lo era in maniera differente, poiché la disgrazia colpisce i miseri, ma con incredibile fantasia nelle forme. Infatti c'era quello che aveva perso la casa, insieme a quello che più semplicemente aveva perso le chiavi di casa. E c'era quello che aveva perso la memoria e non si ricordava manco più che cos'è che si era perso. C'era quello che aveva perso la ragione, e insieme alla ragione aveva perso anche il torto. E infine c'era quello che aveva perso tempo, e non ci aveva più tanto tempo da perdere. E difatti fu lui che disse: attenzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione.

mentre che si aggiravano, come si aggirò il famoso spettro per l'Europa, si trovarono a passare sotto le finestre di quelli che una volta dicevano avanti popolo. E dicevano avanti popolo perché mandavano sempre davanti il popolo, e loro se ne stavano indietro, magari d'un passo, magari d'un metro, perché loro ad andare avanti gli veniva da ridere. E con le lacrime agli occhi era morta nel cuore, videro lo scompiglio nelle forze dell'ordine, che mo non erano più né tanto forti né tanto meno ordinate. Infatti erano scappati via i generali, tenenti, sottotenenti, nullatenenti, perfino i pompieri di Vigiù da qualche minuto non c'erano più. Erano velocemente scomparsi i gagliardi soldati che ringhiavano e mostravano i denti. Per la strada si vedeva solamente qualche brigadiere in pensione che mostrava la dentiera. Ma è risaputo che anche i militari sdentati capiscono bene come va la situazione e si dicono sottovoce: tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione.

Il capo dei capi delle polizie di tutti quanti gli eserciti riuniti stava guardando in televisione un programma sui gamberi in salsa rosa quando ci fu una spiacevole interruzione. Il giornalista, autorizzato dalla redazione, disse che il quiz del sabato sera, il tirassegno sul negro che passa la frontiera, il telegiornale di Paperino, il grande fratello con suo cugino, le Olimpiadi di Mazzafionda non sarebbero più andate in onda. Disse è saltata la programmazione, che tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Così il capo dei capi della polizia di tutti quanti gli eserciti riuniti, per la prima volta durante la sua lunga carriera, si sentì di essere la persona sbagliata nel posto peggiore. Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé, che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro a un museo, adesso invece si vergognava che in una giornata così piena di sole sporcasse il muro con la sua ombra. Quelli che s'aggiravano come lo spettro s'aggirò per l'Europa, si fermarono in silenzio, poi incominciarono a fare il conto all'incontrario, come la notte di Capodanno, e dissero meno 5, 4, 3, 2, 1, con un po' d'emozione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione.

0: When I get back, we're going to have a boxing match.
1: No more pushing Joe around. No more pushing Joe around. There'll be no more pushing Joe around. He's up and punching now. You know they used to push Joe around. You could only push him so far till he fell down. But there'll be no more pushing Joe around. No more pushing Joe around. There'll be no more pushing Joe around. He's up and
2: punching. La giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
3: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
2: Stornello d'estate questo, di...
3: Questo si chiama stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
2: Sempre a lei, no?
3: E Mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia, e... che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci

0: da sempre 50 gradi.
1: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
0: Stanno all'estate.
1: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.

0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate, rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per...
2: rabbrividire un attimo.
1: Anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente...

0: Allora, 8 e 21 minuti primi, ancora un ben trovate e ben trovati a tutte e tutti voi. Questa è Radio Onda Rossa e andiamo a cominciare come di consueto la nostra mattinata con la lettura dei giornali e anzitutto con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi.
1: Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli.
2: Perché ormai è tutto deciso, non è vero. Noi ci opporremo fino all'ultimo affinché si ritorni in maniera dignitosa.
1: Troviamo poi Di Battista pronto il volo per il rientro dall'Avana. E come fotonotizia invece troviamo insomma, due notizie sportive, sia Djokovic, il crollo in campo, il mio corpo inizia a cedere, ma anche l'addio al calcio di Messi, ho dato tutto all'Argentina. Spostandoci a lato troviamo un aggiornamento sulla notizia del festival di musica techno in Svizzera. C'è un arresto, Maria è l'ultimo audio, qui mi sento rinata, dell'uccisione di Maria Spinelli, della ragazza italiana uccisa durante il Festival di Musica in Svizzera. Troviamo poi una notizia di cronaca avvenuta a Roma, la figlia disabile, i biglietti, la pistola, delitto shock a Roma, di un omicidio e un suicidio, insomma, ci sono state tre vittime in questa famiglia a Roma. Spostandoci, rimanendo sempre sul Corriere della Sera, troviamo un articolo di Antonio Polito, Il futuro, le paure e la serietà, su in generale un po' di notizie sul cambiamento climatico. E un articolo interessante di Beppe Severgnini sui vaccini, che si intitola I nostri insani egoismi e parla un po' della insomma, mancata copertura vaccinale in Italia, in diverse regioni. Concludendo il Corriere della Sera, troviamo una notizia sulla morte del marito di Francesca Neri, dell'attrice italiana, il manager Silvano Loia. E ultimissima notizia in fondo alla prima pagina del Corriere, Francesca Pagnani lascerà la RAI. Passiamo poi alla stampa, anche la stampa apre con Schengen, con il battibecco tra Sanchez e Meloni che continua ormai da un po'. Italia-Spagna colpo su colpo, Sanchez chiede la solidarietà europea, crisi innescata da Russia e Israele. Ceuta, scontri tra migranti e polizia. Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni.

0: Quindi una notizia su appunto le ultime dichiarazioni di Buttafuoco, anche sulla mostra internazionale del cinema di Venezia che inizia domani. Proseguendo sulla stampa, abbiamo una notizia di cronaca avvenuta a Torino, uno stupro violenta 13enne, ora è libero, ha mostrato dispiacere. Questa ragazza di 13 anni che era uscita a comprare la merenda per i suoi fratelli ed è stata aggredita sessualmente dal proprietario del negozio che in realtà poi si è scoperto aveva agito molestie anche su un'altra donna appena 40 minuti prima. Una piccolissima notizia su, sempre insomma, rimanendo in Piemonte, su una donna lasciata a terra perché la sua sedia a rotelle non era in regola e chiude poi a fondo pagina sempre la stampa con il tramonto di Djokovic, del tennista serbo. E una notizia secondo me interessante che poi magari potremmo approfondire è su la Groenlandia. C'è un lungo reportage di Francesco Semprini. Groenlandia, viaggio tra gli Inuit anti-Trump. E questa era la stampa. Vediamo brevemente l'avvenire che apre invece con una notizia sul clima. Fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la Terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi. Dopo il Nepal, 5.000 dispersi, anche gli USA scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon. Successivamente abbiamo anche qui Italia-Spagna, resta il blocco ad agosto 31 i respingimenti, quindi Avvenire approfondisce un po' la questione di Ceuta, le tensioni, la situazione drammatica dei migranti che sono rimasti lì e che insomma, non sono stati trasferiti in suolo spagnolo per proseguire nella richiesta di asilo. C'è una notizia su il Veneto e sul fine vita. Veneto al bivio sul fine vita con il voto sulla legge regionale e i consiglieri al centro di una conta spasmodica. Già oggi, al più tardi domani, il Veneto potrebbe diventare la prima regione governata dal centrodestra a definire delle procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. In consiglio regionale, infatti, approda il progetto di legge promosso dall'associazione Coscioni. Rimanendo su Avvenire, sulla spalla abbiamo un editoriale di Rosario Aitara, non so, mi scuso in caso per la pronuncia sbagliata, sulla morte di Mladic e le elezioni scordate, l'impunità dopo Srebrenica. Questo insomma, è interessante perché mette in ordine un po' di informazioni utili insomma, per capire sia a livello storico chi è stata questa figura, sia poi quali sono state le reazioni. In realtà ci sono state anche delle manifestazioni a favore di Mladic, che era appunto il macellaio di uno dei. Delle stragi più terribili della guerra in ex Jugoslavia, che è quella di Srebrenica, e quindi editoriale interessante su Avvenire. C'è una seconda notizia sempre sulla crisi climatica e il ritardo della politica di Enrico Giovannini. L'emergenza è non prevenire, lo avevano detto molti mesi fa gli scienziati che avremmo avuto un'estate straordinariamente torrida, intervallata da eventi estremi quali temporali violenti, trombe d'aria, eccetera. Quindi, come cantava Riccardo Cocciante, era già tutto previsto. Questi gli scienziati ci dicono anche che l'estate non sta finendo, al contrario di quanto cantavano i Righeira nel 1985, e parla dell'ennesima ondata di calore. In realtà poi le ondate di calore sono state così ravvicinate che insomma, non sono sembrate delle ondate singole, ma un'intera estate infernale. E quindi del Niño, il fenomeno climatico periodico che induce un forte riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico. Forse pochi ricordano che a seguito degli eventi meteorologici di marzo 2026 il governo ha riconosciuto lo stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Ricorda poi il ciclone Harry che ha distrutto le coste della Calabria, della Sardegna, della Sicilia, e poi la Toscana che ha avviato un processo per definire lo stato di emergenza regionale, e la stessa cosa sta facendo la Lombardia, anche se, appunto, come scrive Giovannini, esiste un grave ritardo della politica. Concludiamo Avvenire, quindi c'è una piccolissima notizia, poi all'interno sarà sviluppata meglio sulla riforma elettorale, preferenze, c'è cioè l'intesa, si tratta sul ballottaggio. Poi una notizia su ChatGPT, che poi sarebbe interessante vedere, quindi sull'intelligenza artificiale, adesso l'Unione Europea stringe sui controlli. E l'editoriale di Joelle Dix che si chiama Frutto Proibito, a fondo pagina, e poi una piccolissima notizia sugli Stati Uniti, ripensano il wok, ma in Italia ha poca presa perché appunto non è mai arrivato. E concludo la lettura delle prime pagine, poi passo la parola all'altra voce con il manifesto. Il titolo di prima pagina del manifesto è Ristretto e si riferisce allo Stretto di Hormuz. Ma che nucleare o democrazia? Ormai la guerra è solo per lo Stretto di Hormuz. Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del Piave e gli attacchi ripartono. Gli USA bombardano l'isola di Larak, l'Iran le basi americane in Giordania. Così non finirà mai. E poi andremo a vedere appunto la situazione attuale sullo Stretto di Hormuz, che sembra non risolversi, anzi sembra aggravarsi sempre di più. Nella spalla troviamo un editoriale di Alberto Negri, dal Golfo all'Egeo, la stessa partita. Che cosa unisce il Golfo del Mediterraneo orientale, Hormuz e l'Egeo? Israele è una risposta. Le nuove vie alternative dell'energia è l'altra. Mentre nel Golfo ripartiva il ciclo degli attacchi statunitensi e la rappresaglia iraniana su obiettivi USA e Tel Aviv, e Tel Aviv è stato firmato un accordo per esportazione record 3 miliardi di euro di sofisticate armi israeliane in Grecia. C'è una notizia su l'altro petrolio di Catucci e Fanti, lira del Venezuela contro un capestro da miliardi di barili. Nessuna vera spiegazione della cessione coloniale del greggio venezuelano pattuita dalla presidente ad interim Rodriguez. E ora nel paese monta la rabbia. Anche il manifesto mette in prima pagina la sfida tra Meloni e Sanchez, quindi prorogato di 15 giorni lo stop a Schengen, e Madrid risponde con la stessa moneta. C'è poi un approfondimento di Giansandro Merli sulla situazione a Ceuta. Un'intervista a Jennifer Zuppiroli di Save the Children. I migranti che vivono in strada non ce la fanno più, i cittadini di Ceuta non ce la fanno più. Nonostante due nuovi centri, l'exclave è allo stremo. Ogni giorno aggressioni e tensioni. La destra ostacola i trasferimenti. Intervista a Jennifer Zuppiroli di Save the Children Spagna, ONG attiva sul campo. A fondo pagina troviamo una notizia sugli emendamenti, destra in ordine sparso sulla legge elettorale, un aggiornamento su Report, i giornalisti pronti allo sciopero per insomma, la decisione di sostituire Sigfrido Ranucci con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, scorte di gas ai minimi, stangata invernale per il caro bollette, a dicembre metano, elettricità e cibo costeranno il 30% in più agli italiani, secondo Oxford Economics, colpa delle fallimentari politiche energetiche del governo Meloni, che non hanno reso il paese autonomo con le fonti rinnovabili. Ultima notizia, attacchi da FDI autistici inventati, la destra segue Trump. La destra si accoda a Trump e attacca autistici inventati. Il gruppo accusato di terrorismo dalla Casa Bianca senza una prova a suo carico. Finisce nel polverone l'informatico Paolo De Rosa, accusato di essere il ponte tra gruppi estremisti e Partito Democratico. la vignetta di Michael e Mirko, è riscoppiata la guerra, non avevano finito di ammazzarsi. E queste erano le prime pagine di Manifesto Avvenire, Stampa e Corriere della Sera, quindi sicuramente la notizia insomma, molto presente nelle prime pagine è Ceuta, per fortuna anche con qualche approfondimento sulla situazione insomma, dei migranti trattati come persone, non solo come numeri, e poi andremo ad approfondire. E il clima, la legge elettorale, un po' di sport. E qualche notizia di cronaca abbiamo visto. Lascio la parola all'altra voce per la lettura delle altre prime pagine.
1: Allora, per quanto riguarda i quotidiani che non abbiamo ancora letto finora, in primis, ovviamente in ordine, diciamo, di diffusione, La Repubblica, che come al solito è come spesso accade, è particolarmente appassionato alla cronaca politica, la legge Vannacci è il titolo di quest'oggi, pronta la modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, l'obiettivo della maggioranza è arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Beh, la cosa diciamo divertente di tutta la situazione è che la legge elettorale con il doppio turno, che è quella con cui si votano i sindaci nel nostro paese è sempre stata profondamente criticata dal centrodestra, che insomma, se non ha proposto di riformarla, però insomma, ne ha parlato spesso, mentre è stata sempre considerata dal centrosinistra, diciamo, una sorta di toccasana di tutti i mali. Adesso le parti si sono opposte. Poi dalle questioni interne al centrodestra a quelle del centrosinistra, Conte blinda le primarie, serve lealtà, se qualcuno non le vuole lo dica, insomma ci si sta avvicinando evidentemente alle primarie, che ne dicano in moltissimi. Comunque staremo a vedere. E ancora Schengen, lo scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen, il governo proroga i controlli alle frontiere per altri 15 giorni, a Ceuta torna la tensione, la polizia spara in aria. Poi vabbè che siamo abituati un po' a tutto, però c'è anche della ironia magari involontaria da parte della Casa Bianca. L'Europa protesta per la Russia al G20 e Trump risponde: non andiamo d'accordo con tutti, non sembrerebbe proprio così. E che cos'altro a Roma, al quartiere Pietralata, scusate, la coppia che si è uccisa insieme alla figlia disabile. A Roma si uccidono con la figlia disabile, siamo stanchi. E la questione della legge sul fine vita, che per ora riguarda però solo due regioni, il Veneto e la Lombardia, curiosamente tutte e due amministrate dal centrodestra, pure questo diciamo, sarebbe qualcosa su cui riflettere. Sul fine vita il Veneto riprova, ma il voto è in bilico e il commento è di Luigi Manconi dal titolo La destra e il diritto alla dignità. E noi a questo punto passiamo a un quotidiano, la prima pagina di un quotidiano che di solito non segnaliamo, insomma, perché il principale quotidiano del nord-est, ovvero sia il Gazzettino, un quotidiano locale molto diffuso in quelle zone, ma sostanzialmente sconosciuto. Ebbene, il Gazzettino alla questione della legge sul fine vita dedica il suo titolo principale. Fine vita. L'ultimo conteggio. Regione Veneto, asse Lega PD sulla legge, stavolta dovrebbe passare con oltre 30 sì. Emendamenti di giunta, Fratelli d'Italia frena ancora, il palazzo apre al pubblico, proteste fuori. E insomma, Sarebbe di che parlarne anche fuori dal Veneto, ma evidentemente rimane per ora lì dentro, chiusa, non riesce a superare il Po. Allora, questo era il Gazzettino, il Messaggero, vabbè, quintali di cronaca sportiva e poi tanta cronaca locale. Purtroppo, diciamo, Roma in queste ultime 24 ore ha fornito molto materiale, purtroppo. Il Sole 24 Ore titola sull'allarme sul debito statunitense, G20 allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato. Il segretario al Tesoro Bessent dice che il mondo è sommerso, serve crescita, ma in realtà il grosso problema del debito è principalmente, non esclusivamente, ma principalmente nordamericano. Riparte la guerra nel Golfo, il greggio supera i quota 90 e aumenta il prezzo del gas e risalgono i rendimenti dei titoli di Stato dall'Italia alla Germania. Poi ci sta un'altra questione che sembra apparentemente tecnica, ma è squisitamente politica, quella sulle cosiddette ZES, le zone economiche speciali, nate, diciamo, per incentivare lo sviluppo nel Mezzogiorno e che adesso il governo si sta avviando a far espandere anche a settentrione. ZES, contratti di sviluppo, riforma incentivi sul tavolo, le misure per l'industria, scrive Carmine Fotina in un pezzo dal titolo Verso la manovra. E poi ancora, sempre per quanto riguarda l'avvicinamento alla manovra, sulla scuola è pronta la polizza sanitaria integrativa per 1.200.000 lavoratori. Dall'autunno partirà ufficialmente la polizza sanitaria integrativa per 1.200.000 dipendenti della scuola, che potrà contare su 80 milioni di euro l'anno fino al 2029. Un'operazione di welfare pubblico, la definisce Valditara. Che cosa ci manca a questo punto? Va bene, i giornali di destra in realtà non ci offrono cose particolarmente succose. E allora a questo punto direi che possiamo chiudere con il dubbio. Allora, il dubbio oggi però non affronta molto, come di consueto fa, essendo il quotidiano dell'Unione delle Camere Penali, questioni di ambito giuridico e giudiziario, ma preferisce stare sulla politica. Centro il titolo principale, appunto, è per le politiche governative, Ceuta e legge elettorale, la doppia mossa di Meloni per fermare Vannacci. Dalla proroga dei controlli con la Spagna, l'ipotesi del ballottaggio, la Premier si copre a destra per arginare l'avanzata del generale. Poi ci sono le relazioni Renzi-Calenda. Renzi richiama Calenda, ma lui si rinega. Un'intervista al politologo Gianfranco Pasquino, sempre su questi temi. Tiziana Maiolo che parla di report e alla fine il mostro divorò se stesso, scrive la Maiolo, un'analisi che magari in forma, diciamo, più soft appare anche altrove. Poi Paolo Delgado parla della battaglia di Battista e del partito antisistema con un pezzo dal titolo, anche qui ironicamente voluto, Il vuoto politico. E infine Vittorio Minervini ritorna sulla querela, sul wokismo e neoimperialismo, le due facce di un Occidente che ha smarrito se stesso, mentre dagli Stati Uniti Daniele Zaccaria parla dello strazio dei deportati dagli agenti del AIS trattati come bestiame, possono dirti o farti qualsiasi cosa e tu non puoi farci niente, racconti il venezuelano Carlos Tellez Sánchez, che è stato trasportato di forza dagli Stati Uniti verso la Liberia, un paese di cui conosceva appena il nome. Questa era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano quando sono le ore 8 e 46 minuti primi, un breve intermezzo musicale e poi andiamo a proseguire con gli articoli all'interno dei quotidiani.

0: abbiamo visto che è centrale ancora la notizia di Ceuta e dell'ex club spagnola, quindi andiamo sul manifesto a pagina 6 e 7 per la lettura di un pezzo di Andrea Colombo sul mito della frontiera. Meloni sfida ancora Sanchez, prorogato lo stop a Schengen. La prudenza, si sa, non è mai troppa, ed è in nome della proverbiale prudenza che il governo ha deciso di prorogare di 15 giorni i controlli nei porti e negli aeroporti.
1: Sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internato le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
2: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
3: Seguito esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM,
0: quasi annunciata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Restava da decidere la durata del prolungamento, elemento non secondario dal punto di vista del messaggio politico. Le ipotesi in campo erano due: una sola settimana per mettersi in pari con il blocco spagnolo che sarebbe dovuto scadere il 7 settembre, oppure un mese di sospensione per rilanciare nell'irresponsabile sfida in corso tra i due paesi ma avviata da Roma. La troica composta da ministri dell'interno e degli esteri e della premier è stata salomonica. Ha optato per la via di mezzo, due settimane, quindi di sospensione. Incidentalmente è giusto il tempo necessario per arrivare in assetto da battaglia alla riunione dei ministri dell'interno dei paesi mediterranei, quindi vedremo poi, insomma, ad ottobre che cosa succederà di questa sospensione. Salvo nuovi incidenti, potrebbe essere l'occasione giusta per sbloccare la situazione. I due si sono sentiti ieri ufficialmente perché l'Italia doveva comunicare la sua nuova scelta, si riferisce a Meloni e Sanchez, ma il colloquio dovrebbe essere andato decisamente più a fondo. Piantedosi definisce la decisione del governo motivata e necessaria. Secondo il Viminale sarebbero stati gli stessi servizi segreti spagnoli a segnalare il rischio di infiltrazioni terroriste, data la sussistenza e impossibilità di verificare una cospicua parte di migranti ancora a Ceuta. Secondo il Ministero italiano sarebbero tra i 5 e i 10.000. Il prolungamento dei controlli, prosegue il ministro, è stato limitato a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione. Spero che questa sia l'ultima proroga. Tajani invece è più battagliero. La scelta certo è provvisoria e motivata dalla necessità di proteggere la sicurezza delle frontiere italiane ed europee. Quindi di fatto attualmente si sta continuando a utilizzare le persone migranti come un'arma politica, in questo caso tra Meloni e Sanchez, in queste continue sfide, in questa continua sospensione di Schengen. È importante ricordare che la sospensione di Schengen non avviene solo tra Italia e Spagna, ma avviene continuamente, molto spesso, in Europa, soprattutto nei paesi di transito delle persone in movimento, delle persone migranti, soprattutto nella rotta balcanica.

0: il governo di destra vuole ancora rimarcare ed esasperare la difficoltà in cui si trova il premier spagnolo e soprattutto non intende dare l'impressione di aver allentato le maglie per primo. Sanchez però ha invece tutto l'interesse a mostrarsi rigido e offeso dalla coltellata alle spalle italiana. Quello di Ceuta è certamente per lui un grosso guaio, al quale cerca di porre riparo denunciando agli elettori sia il complotto internazionale che la slealtà di alcuni alleati nei confronti della Spagna e degli spagnoli. Non è escluso che con la sua mossa improvvisa e goffa Giorgia Meloni abbia finito per offrirgli un appiglio. E quindi non solo i migranti vengono utilizzati come un'arma politica tra gli stati membri, ma addirittura adesso si è sbloccato la nuova paura del terrorismo. Sono diversi i quotidiani che oggi insomma, affiancano di fatto le persone in movimento al pericolo di terrorismo. È abbastanza credibile che fino alle prossime elezioni sentiremo parlare così di migranti e di persone in movimento. Vi segnalo poi che sempre a pagina 6 e 7 del manifesto c'è un articolo sulla crisi migratoria di Ceuta. Il premier spagnolo accusa le reti dell'ultradestra di Luca Tancredi Barone, da inviato a Barcellona. A Ceuta, dove la situazione è sempre più difficile, arriverà il re. I ministri sono divisi. Ne leggiamo un piccolo pezzettino. La reazione di Madrid non si fa attendere. Dopo l'annuncio di Roma, che prorogherà per 15 giorni la sospensione di Schengen, la Spagna ribatte. Per reciprocità continueranno anche i controlli sui viaggiatori italiani. Per quanto riguarda Ceuta, massima collaborazione con il Marocco, altrimenti la crisi si aggraverebbe. Mentre Russia e Israele remano contro Sanchez, che in una lunga intervista alla cadena Serra ha ripreso in mano l'iniziativa politica, evitando qualsiasi accenno di autocritica in una situazione che ormai sta sfuggendo dalle mani. La ripresa politica in Spagna si apre con la peggiore crisi migratoria del governo Sanchez. Se nel 2018 il caso Aquarius, con il rifiuto di Salvini di accogliere la nave, aveva rafforzato il presidente appena insediato, oggi i migranti bloccati a Ceuta rischiano invece di travolgerlo. Quindi, effettivamente, anche la situazione in Spagna, come era prevedibile, continua a peggiorare perché vengono lasciate decine di persone nell'exclave spagnola senza nessun tipo di supporto e soprattutto non viene garantita quella che è la procedura per la richiesta di asilo politico che dovrebbe essere garantita a tutte le persone che ne hanno la volontà. È anche importante sottolineare, a mio avviso, che queste persone vengono continuamente descritte e trattate come clandestini, come migranti irregolari, come migranti illegali. In realtà questo è un errore politicamente, insomma, rilevante, visto che non esistono, e questo è importantissimo ricordarlo, non esistono vie legali per il suolo europeo, se non appunto i decreti flussi, che di fatto sono ricerca di manodopera a basso costo per l'Italia, ma anche per la Spagna, che appunto è sicuramente uno degli stati membri più progressisti sull'immigrazione. Comunque anche Sanchez ha, insomma, ha agito spesso questo parallelismo tra migranti e forza lavoro, tra migranti e diciamo, strumento per risolvere la crisi demografica. E questo non c'entra niente con i diritti garantiti dalla Convenzione di Ginevra, che è quella che garantisce insomma, l'accesso ai diritti fondamentali per i richiedenti asilo in Europa. Concludo la notizia, l'approfondimento su Ceuta con qualche passaggio dell'intervista fatta da Gian Sandro Merli a Jennifer Zuppiroli, l'esperta di politiche per l'infanzia di Save the Children Spagna. Aperti due centri, ma a Ceuta migranti e residenti sono arrivati allo stremo. Zuppiroli lavora per Save the Children Spagna come specialista di politiche sull'infanzia in movimento. Ricordiamoci che tantissime delle persone transitate dal Marocco all'exclave spagnola di Ceuta sono minori stranieri non accompagnati. Al momento nell'exclave spagnola è attiva un'unità multidisciplinare delle ONG, garantisce aiuto ai più vulnerabili tra i migranti. Le ultime tensioni si sono registrate tra gli stessi migranti per l'accesso al nuovo centro di accoglienza. Più in generale, com'è la situazione nelle strade di Ceuta? Chiede Merli. È molto molto tesa anche per gli attacchi degli ultimi giorni. Sono tutti coscienti che la situazione è arrivata al limite. Le persone migranti che vivono per strada non ce la fanno più, i cittadini di Ceuta non ce la fanno più. Gli operatori delle ONG sono molto timorosi. Le organizzazioni umanitarie che lavorano sul campo avevano allertato che si sarebbe arrivati a questo punto. Non è stata data la risposta necessaria per il numero di persone presenti, molte lasciate senza assistenza. Chiede ancora Merli. Ci sono stati attacchi contro i ripari di fortuna costruiti dai migranti sulla spiaggia del Trampolin e blocchi contro i mezzi della Croce Rossa che offrono cibo. C'è il rischio che di un pogrom razzista? Sì, il rischio effettivamente c'è. È in corso un'ondata di aggressioni contro le persone migranti che vivono ancora in strada. I partiti di destra alimentano l'esasperazione della popolazione locale. Approfittano di questo conflitto per lanciare messaggi di odio, invitando a prendere misure contro i cittadini stranieri e organizzano manifestazioni in cui dicono che devono tornare tutti a casa. Questo per noi in Italia è molto familiare come slogan. Ci sono stati attacchi, questo l'ho aggiunto io, non l'operatrice di Save the Children. Ci sono stati attacchi personali, riprendo, e contro le strutture create da migranti, per esempio sulle spiagge del Trampolin. L'ultima domanda che gli fa Merli è quindi qual è la prospettiva per i migranti bloccati nell'exclave? Per ora solo sperare che si aprano altri centri di accoglienza, di emergenza. Immaginiamo comunque che a un certo punto i richiedenti asilo saranno trasferiti in altre comunità autonome. Al momento si prova a evitarlo, ma la città di Ceuta è allo stremo. Non sappiamo quanto potrà resistere ancora senza i trasferimenti. Aggiungo solamente che nelle situazioni così di emergenza in cui i migranti sono costretti in ogni frontiera europea, dai Balcani al Canale della Manica, per non parlare del Mediterraneo centrale e ora Ceuta, tutte queste situazioni poi sono, diciamo, materiale molto facile per la propaganda di destra, quindi è importante leggere le storie delle persone in movimento. E una cosa che mi stupisce sempre è quanto poco vengano intervistate direttamente le persone in movimento, le persone migranti, ma quanto si cerchi di delegare, l'interpretazione della migrazione ad altri, che molto spesso sono persone bianche, persone europee, persone privilegiate. Quindi quella di Ceuta è importante inquadrarla come una questione politica, ma non si può perdere di vista la questione di diritto internazionale, la questione umanitaria. E passo la parola all'altra voce per un altro approfondimento sui quotidiani di oggi.
1: Allora, io direi di passare a questo punto a Avvenire, perché Avvenire torna su una delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Insomma, sono successe parecchie cose, ma sicuramente una delle più importanti perché ci riporta una tragedia di 30 anni fa. È stata la morte di Ratko Mladic e con essa il ricordo di Srebrenica. Se ne parla in prima pagina con l'editoriale di Rosario Aitala dal titolo L'impunità dopo Srebrenica che andiamo a visionare adesso. Mors omnia solvit, scrive Aitala, la morte mette fine a tutto. Recita un principio di diritto romano mutuato dal pensiero filosofico per descrivere il termine della vita terrena come una grande livella che libera gli uomini da ogni fardello e riconduce tutto all'ordine naturale. La scomparsa di Mladic non mette fine a nulla, la cessazione delle sue funzioni vitali non libera nessuno dalle colpe, né lui né i suoi sodali di allora, né nostalgici negazionisti che si preparano a onorarlo con esequie solenni. La conclusione della sua parabola umana non riporta nella Bosnia, nella regione, allo stato precedente la guerra e il genocidio, il progetto politico e criminale di supremazia serba, di cui fu uno dei massimi interpreti, lascia cicatrici indelebili sulle comunità perseguitate e sul corso della storia europea e mondiale, e l'odio fermenta ancora. Il 22 novembre 2017, condannando Mladic all'ergastolo, il Tribunale delle Nazioni Unite dettò al verbale della storia una parola di verità definitiva: genocidio. Il nome del generale resterà legato per sempre a Srebrenica, ma gli fu riconosciuto come responsabile anche della campagna di terrore a Sarajevo, con cecchinaggi e bombardamenti dei civili e di altri massacri. La cittadina della Bosnia nord-orientale, a maggioranza musulmana, era stata negligentemente dichiarata zona sicura dall'ONU. Invece di schierarvi 7.000 soldati previsti in missioni di mantenimento della pace, inviarono un contingente di 400 militari olandesi di modesta preparazione e coraggio al comando del colonnello Thomas Karremans. Il pezzo poi prosegue all'interno. Allora, ecco qui. La zona fu presa d'assalto da migliaia di profughi musulmani terrorizzati in fuga dalle aree circostanti. L'esercito di Mladic intimidì facilmente gli olandesi, che consegnarono ai carnefici migliaia di civili che avevano trovato rifugio nella base. Nei giorni seguenti 8.000 uomini e ragazzi furono assassinati a sangue freddo e 30.000 donne e bambini furono deportati. Alle vittime fu strappata la dignità con l'arma definitiva degli stupri di massa. La tragedia avrebbe potuto essere evitata se la burocrazia del Palazzo di Vetro non fosse implosa e se il comandante della missione, il francese Philippe Morillon, avesse richiesto l'intervento aereo della NATO. Emma Bonino, allora commissaria europea, lanciò l'allarme, rimase inascoltata. Di Karemans resta la mesta immagine di un brindisi forzato con il macellaio Mladic e i suoi scherani. Morillon nel 2010 si presentò al memoriale del genocidio di Srebrenica per scusarsi, ma fu cacciato via dalle associazioni delle vittime. Mladic fu un motore essenziale dell'ingranaggio genocida, perseguì con incrollabile determinazione e studiata brutalità il progetto di pulizia etnica dei musulmani bosniaci. È finalmente arrivato il momento della vendetta contro i turchi che vivono in questa zona, così annunciò lo sterminio quando prese Srebrenica. Gli ultimi ottomani avevano abbandonato la Bosnia nel 1878, ma i serbi chiamavano dispregiativamente turchi i musulmani bosniaci quanto loro, per marchiarli come stranieri illegali. Secondo il copione che precede sempre le atrocità di massa, Mladic aizzava l'odio contro i musulmani bosniaci accusandoli di prepararsi a impalare i serbi, bruciarli vivi, crocifiggerli, cavargli gli occhi. Sarebbe imperdonabile ricordarlo solo come un uomo malvagio. Agiva freddamente, attuava un progetto di dominio territoriale e faceva politica che concepiva come un affare sporco di morte e dolore. I confini sono tracciati con il sangue, diceva, gli stati sono delimitati da tombe. Sarebbe un errore ancora più grave focalizzare l'attenzione su di lui e gli altri leader, fra cui il presidente della Repubblica Spyrska Karadžić e il presidente della Repubblica Federale Milosevic. Lo stesso inganno ricorre in questi giorni altrove: addossare la colpa al cattivo è funzionale ad assolvere tutti gli altri. Dirigenti politici e militari, gli ideologi contano, certo, suscitano emozioni, eccitano sentimenti, interpretano e danno forma a fenomeni in potenza, catalizzano forze latenti, mettono in moto fattori quiescenti, muovono gli eserciti. Ma i crimini di massa sono delitti di apparato prodotti dalla degenerazione di sistemi istituzionali e di costrutti sociali. I genocidi e le altre atrocità richiedono la partecipazione attiva di soldati e funzionari e il consenso del pubblico allo sterminio delle bestie e degli animali umani. Le pieghe morali di Srebrenica venivano da lontano e affliggono ancora il nostro tempo. Quei modelli del male si rispecchiano nella contemporaneità. Dopo Srebrenica si prese ad impiegare l'unità lessicale pulizia etnica per descrivere le pratiche di sradicamento territoriale di collettività umane trattate come immondizia di cui liberarsi, sporcizia da nettare e da rimuovere, progetti di dominio etnico, religioso o nazionale, operazioni di salvaguardia di pretese identità e purezze attraverso violenze, deportazioni, evacuazioni, espulsioni, distruzioni di case e infrastrutture essenziali alla vita umana. Ora come allora, continua l'editoriale, il metodo politico del male attecchisce nelle società che comprendono l'etica ma mancano di moralità, che conducono guerre e governano territori, somministrando a moltitudini di bambini innocenti bombe, fame e paura. La moralità, ha detto di recente il filosofo israeliano Avis al-Margalit, governa i nostri doveri nei confronti di tutti gli esseri umani, in quanto tali, mentre l'etica riguarda gli obblighi verso coloro con cui condividiamo legami profondi. Non ci sono innocenti, è l'espressione mostruosa dell'etica senza moralità. La giustizia fu la redenzione morale per gli errori di Srebrenica, in nome dell'intera umanità. Al tribunale dell'Aia, umili contadini, anziani vestiti di nero che si alternavano sul banco dei testimoni, sottraevano vittime e delitti all'oblio dell'anonimità. Da quelle aule e dal tribunale di Kigali per il Ruanda venne l'impeto per istituire la Corte Penale Internazionale. Non tardiva purga morale, emenda di peccati politici collettivi di omissione come per i tribunali speciali, ma istituzione stabile, permanente, universale. La Corte fa paura perché risveglia le coscienze di milioni di onesti, perché strappa i veli dell'ipocrisia e della propaganda e costringe i potenti a giustificarsi. Giudici e procuratori che accertano i crimini sono minacciati, vilipesi, sanzionati, condannati come se fossero terroristi o criminali. Così la conclusione di questo, l'impunità dopo Srebrenica. Altre questioni interessanti su Avvenire, sicuramente pagina 2, dove si ritorna sulla tragedia in Nepal e sulla cappa di silenzio che il governo di Pechino ha fatto cadere su quanto avvenuto. In Nepal Pechino censura i dati, la conta dei dispersi sale a 5.000. I rappresentanti del governo di Kathmandu avevano chiesto alla Cina una maggiore condivisione delle informazioni sui rischi. Intanto salvata dal fango una bambina di 6 anni. Il ministro degli esteri nepalese, Kanal, la popolazione del mio paese è una delle vittime maggiori del cambiamento climatico e del suo impatto. Per gli esperti mancano politiche comuni di prevenzione degli stati. E poi, diciamo, tragedia di magnitudo sicuramente minore, ma pur sempre grave, quella che è avvenuta negli Stati Uniti. Shock negli USA, siccità record, e poi arriva la piena nel Grand Canyon. Un uomo è morto e altri 15 sono ancora dispersi in Colorado. L'inondazione è causata da piogge monsoniche, ma su terreni induriti dall'aridità. Allarme anche per i raccolti nella Georgia e nel Kansas. In Virginia gli agricoltori hanno rinunciato alla semina, ma la politica non si occupa di cambiamento climatico. E dal Texas arriva la notizia del mega progetto a nord della città di Abilene, la febbre del data center più grande del mondo, ma il gigante consumerà l'acqua del Texas. Sotto edifici in costruzione, fino a 400.000 chip Nvidia di ultima generazione, 1,2 gigawatt di potenza, un investimento intorno ai 15 miliardi solo per lo stabilimento. Le comunità rurali e conservatrici però sono sul piede di guerra e il governatore repubblicano Abbott chiede di vietare i centri nelle aree agricole. Insomma, un bel corto circuito. Chiudiamo con Riccardo Michelucci, spesso ospite peraltro su questi microfoni, che se ne va a Belfast per parlare di una scuola piuttosto particolare. A Belfast si va a scuola di irlandese per imparare il linguaggio della pace dopo gli anni delle tensioni. In Irlanda del Nord si sperimentano opportunità innovative di convivenza. Il centro Turas, nella Roccaforti unionista protestante della capitale, invita a studiare l'idioma comune come via di riconciliazione fra comunità storicamente divise. In tanti ci hanno manifestato ostilità, dice la responsabile del centro, Linda Irvine. Ora però la scuola ha circa 800 iscritti l'anno e offre oltre 20 corsi a settimana.
0: Passiamo a qualche approfondimento invece sulla stampa. C'è un articolo che riguarda gli esteri su interessante secondo me sulla Groenlandia, che era una delle tante mire, insomma, imperialiste di Trump. Vi leggo un pezzettino del reportage di Francesco Semprini da Capisillit in Groenlandia. Nella Groenlandia di salmoni, ghiacci e terre rare, che non si rassegna a Trump. Benvenuti a Capisillit. Kaya assicura le cime. alle bitte del molo, una passerella in legno di modesta lunghezza, unica porta di accesso al villaggio incastonato tra i fiordi dell'Artico. Capisillit vuol dire salmone. Appartiene al comune di Semersok ed è l'unico luogo della Groenlandia in cui i pesci arancioni depongono le uova. Questa consuetudine avviene nel Kubalik, un fiume dal letto ridotto che scorre vicino al paese situato a 75 km a nord-est di Nuuk, oltre il 64esimo parallelo. È raggiungibile navigando via mare o a bordo di aerei ultraleggeri. Molliamo gli ormeggi dal porto della capitale poco dopo le 10. Per arrivare alla meta occorrono circa 2 ore e mezza di navigazione. La temperatura è ben al di sotto dello zero, il cielo è a tratti coperto. L'intero percorso è costeggiato da montagne a picco sul mare, scenari suggestivi da guardare immersi nel misticismo silenzioso della natura. Spezzato solo dal motore della barca che ci traghetta verso luoghi ai confini del mondo, niente a che vedere con Nuuk, diventata il centro geopolitico del pianeta. Da quando Donald Trump è tornato alla carica affermando di voler prendere il controllo, in una maniera o nell'altra, dell'isola più grande al mondo, nonché territorio autonomo della corona danese. A bordo del piccolo cabinato ci sono Kaya e Minik, due giovani groenlandesi che oltre a studiare lavorano come guide navigando ogni giorno la rotta di 75 km che attraversa i fiordi artici. Mostrano circospezione di fronte all'invasione di giornalisti e curiosi, giunti da tutto il mondo sulla terra più contesa del momento. Un'invasione pacifica, questa sì, che però non li mette a loro agio, così come a gran parte della popolazione della capitale. Il caffè caldo del termos rompe il ghiaccio. «Prima o poi verrò in Italia, vorrei vedere le vostre bellezze», dice Minik, poco più che ventenne che indossa il cappello di lana tipico dei pescatori. «In quanto a ricchezza, gli diciamo, anche voi non siete messi male». Il giovane si rigidisce, stringe le mani sul timone e guarda verso le montagne. Amiamo il nostro paese, la Groenlandia. E la Groenlandia non è in vendita. Quei rilievi innevati che fanno da sfondo alla navigazione non sono solo un'attrazione naturalistica, sono terre ricche di materie prime critiche non ancora sfruttate, quelle stesse su cui il 47esimo presidente degli Stati Uniti è determinato a mettere le mani per far funzionare a pieno regime la macchina tecnologica dell'America First e finanziare le guerre in cui si è lanciato. Le risorse naturali presenti nel sottosuolo del Regno dei Ghiacci sono rilevanti, terre rare, metalli, petrolio e molto altro. Il forziere del sottosuolo è tuttavia di difficile accesso a causa delle condizioni ambientali e logistiche del territorio, tali da richiedere investimenti onerosi e tempi lunghi per giungere a uno sfruttamento sostenibile. La pazienza non è però tra le virtù di Trump, che vede il valore della Groenlandia soprattutto nella sua posizione geografica, riflettendo nel vantaggio strategico dal punto di vista militare e commerciale. Questo vuol dire che, nel caso annettesse quote di territorio la Danimarca, il tycoon sarebbe pronto a procedere alla realizzazione di basi militari, soprattutto navali, e porti attrezzati a operare con le unità rompighiaccio. Si tratta di progetti noti, ma che, a una prima lettura, rischiano di deturpare l'ecosistema del posto, caratterizzato da tundra artica incontaminata e fauna selvatica. «Giuro, non accetterò mai imposizioni straniere sulla Groenlandia», dice Kalera, uno degli abitanti di Capisillit, appartenente alla comunità dei nativi Inuit. L'approdo al villaggio avviene dopo la virata a dritta, all'altezza dell'isola di Umanak, grazie a cui si accede al fiordo che porta il nome dello stesso villaggio. Il molo dove attracchiamo è alle pendici di un piccolo agglomerato di case colorate con i tetti a spiovente, per lo più rosse ma anche gialle e qualcuna azzurra. L'insediamento è popolato da circa 60 abitanti che diventano almeno il doppio durante la stagione estiva. Salmone è considerata infatti un'ambita meta turistica per gli amanti della natura e delle passeggiate. Il resto dell'anno sono i pescatori, il motore dell'economia locale e alcune società che si occupano del mantenimento del villaggio offrendo anche lavoro ai residenti. Visitare il piccolo insediamento offre uno spaccato lontano, dove il legame ancestrale tra gli esseri umani e la terra è sentito in maniera ancora più profonda che a Nuuk o in altre città. La Groenlandia è terra e amore, chiosa Kalera. Dopo aver fatto acquisto nell'unico negozio dell'isola, dove si vende di tutto, dai vestiti al cibo, abbondano le pizze surgelate. L'uomo fa cenno di seguirlo prima di inforcare il quad, fa strada verso l'unica chiesetta di questa terra di frontiera, l'hanno da poco ristrutturata e impreziosita con tappeti rossi e un grande crocifisso di legno, una bellezza maestosa dettata dalla sua semplicità. Il ritorno a Nuuk è rallentato dal ghiaccio che si forma al calare del sole. Questo ha circa 10.000 anni, 100.000 anni, dice Calera, raccogliendo un grande cristallo d'acqua. È purissimo, si può tranquillamente bere. Lo facciamo. Poco dopo, davanti ai nostri occhi, compare Sua Maestà l'iceberg. Indecifrabile il colore, un azzurro mai visto. Una deriva quieta la sua. Come a vigilare delle acque ricche di natura e risorse, ma che potrebbero celare minacce militari, i sottomarini, americani, russi o cinesi. La guerra negli abissi polari potrebbe consumarsi presto, nelle tenebre delle lunghe notti di Kapisillit, subito dopo l'imbrunire, quando il fiordo artico fa da cornice a uno strepitoso tramonto arancione, il colore dei salmoni. Questo era, alla fine ve l'ho letto tutto, il reportage a pagina 9 della Stampa sulla Groenlandia, che mette insieme tante cose tra le mire imperialiste, i popoli indigeni, l'overtourism. Secondo me è una lettura molto consigliata di oggi. Rimaniamo sulla Stampa e a pagina 8, invece sempre nella sezione degli esteri, c'è un approfondimento che non leggeremo integralmente su Xi Jinping e Narendra Modi, che provano a frenare Putin. Fermati, il mondo vuole fare la pace, è un articolo scritto da Taipei. Vertice fra guerre e affari, leader indiano vede anche Pezeschia, ne promette più scambi commerciali, e questo comunque non lo leggeremo, ma ve lo segnalo a pagina 8 degli esteri, mette in ordine un po' di notizie sulla situazione internazionale. E sempre sulla Stampa, a pagina 14 c'è la quarta puntata di Diario di una caregiver. Anche questo non abbiamo tempo di leggerlo integralmente, ma prima regola: salvare il salvatore, cercare di proteggersi senza smarrire il proprio cuore. È un articolo di Maria Rosa Tommasello su il peso dei caregiver, che spesso sostituiscono quello che dovrebbe essere il sistema pubblico. Secondo me è molto interessante come analisi. E vi volevo leggere un articolo molto breve, sempre sulla Stampa, delle violenze nel carcere minorile di Casal del Marmo, a pagina 15. Interdetti dal servizio per un anno, scattano i primi provvedimenti nei confronti di 3 dei 10 agenti della polizia penitenziaria coinvolti in vicende di violenze e torture nei confronti di 12 detenuti minorenni nell'istituto penale Capitolino di Casal del Marmo. Lo scorso aprile le vittime, tutti stranieri tra i 15 e i 19 anni, in prevalenza di nazionalità egiziana, hanno raccontato ai magistrati di pestaggi, torture e minacce verificatesi nel 2025. 2 agenti sono indagati per tortura, altri 5 per lesioni e infine 3 per falso. Già nel luglio dello scorso anno, grazie a quanto ci avevano riferito alcuni operatori, avevamo presentato un esposto, spiega Antigone, preannunciando la propria intenzione di costituirsi come parte civile. La vicenda di Casal del Marmo, che segue quella accaduta all'IPM Beccaria di Milano, dove pure negli anni precedenti furono denunciati maltrattamenti, secondo Antigone non può però essere affrontata soltanto come una vicenda giudiziaria. L'ordinanza del GIP richiama infatti una situazione di profondo degrado dell'istituto e sottolinea come le condotte contestate non possano essere giustificate dalle condizioni in cui versava il carcere minorile. Per il presidente dell'associazione, Patrizio Gonnella, se un giudice arriva a scrivere che dei ragazzini minorenni sono stati torturati, la risposta non può essere limitata alla sospensione di alcuni agenti e all'attesa del processo. C'è una responsabilità politica e istituzionale che deve essere affrontata, viene evidenziato da Gonnella. Bisogna intervenire sugli istituti penali per minorenni, sulle condizioni di lavoro degli operatori, sulla formazione, sui meccanismi di controllo e soprattutto sulla cultura della pena, che a partire dalle riforme introdotte dal governo Meloni sta progressivamente trasformando la giustizia minorile in un sistema sempre più carcerocentrico e repressivo. Questo era il breve pezzo sulla Stampa, pagina 15, e la questione della giustizia minorile viene sempre approfondita quando ci sono dei casi di cronaca così evidenti, però le carceri minorili non sono mai state così affollate come dopo insomma, i vari decreti Caivano e dopo l'imputabilità dei 14enni, eccetera, eccetera, e tutte le misure del governo Meloni, e sono spesso al centro di notizie di cronaca su maltrattamenti e torture. E ultimo punto, secondo me interessante, finalmente leggere nei giornali che esiste e viene applicato il reato di tortura. E ricordiamoci che fino a pochi anni fa in Italia non era previsto dal nostro codice penale, e quindi questa era la notizia da Casal del Marmo. E questi erano i principali approfondimenti sulla stampa. Se vi interessa report, c'è un approfondimento a pagina 13, e la notizia di oggi è che il direttore Corsini incontra l'inviato.

0: la Russia fornendo delle organizzazioni capestro, soprattutto per quanto riguarda il commercio di idrocarburi e di materie prime. Per il resto possiamo dare una, per quanto riguarda il Corriere, una rapida occhiata alle cronache di Roma, che sono oggi tutte improntate purtroppo alla cronaca nera. In primis Pietralata, dove c'è stato un omicidio suicidio che ha coinvolto una coppia e la loro bambina disabile. Poi da Pietralata all'Alessandrino, dove un ragazzo, un adolescente con problemi di salute mentale ha ucciso la madre. E per il resto questioni, diciamo, più per fortuna diciamo meno sanguinarie per quel che riguarda le politiche dei trasporti. Ha riaperto la circolazione dei treni fra la stazione Tuscolana e la stazione Tiburtina. Tornano i treni al Pigneto, la stazione è riaperta dopo un mese, ma per finirla servirà tempo. Con ogni probabilità la nuova stazione dovrebbe essere terminata a fine anno, e poi ci saranno il consueto esercizio preliminare che porterà via qualche mese. Questo è tutto per il Corriere. Non so se c'era qualcos'altro da raccontare.
1: Sì, tornerei un secondo sulla Stampa, perché abbiamo letto questa notizia in diverse prime pagine sulla violenza sessuale avvenuta a Torino, e volevo leggervi brevemente il pezzo a pagina 17 delle cronache sulla Stampa. Violenta una tredicenne del mini market, il GIP lo scarcera, ha mostrato dispiacere, perché è abbastanza esemplificativo di come viene percepita poi una violenza sessuale nelle aule di tribunale, nonostante sia previsto un reato specifico per questa condotta. E nello stesso negozio di Torino, 40 minuti prima, un altro abuso su una donna non ancora identificata. 3 succhi di frutta, 1 all'uva e 2 frutti di bosco. È uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli. Sabato, appena finito il pranzo, non è riuscita a tornare a casa da sola. A 13 anni, in quel mini market di Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino, il negoziante l'ha violentata in mezzo agli scaffali, un uomo di 42 anni. Erano soli, il titolare non c'era. Le telecamere hanno ripreso tutto, non solo quella violenza sessuale, ma anche un altro abuso avvenuto 40 minuti prima, commesso dallo stesso uomo, verso una donna adulta che non è stata ancora identificata. 2 violenze in meno di un'ora. Quindi, per chi indaga, il profilo del sospettato è quello di un recidivo. Quello stesso sabato i poliziotti hanno fermato l'autore del reato, ma dopo 2 notti al Russo e Cotugno l'arrestato è stato scarcerato dal GIP. Le motivazioni sono basate su questi elementi. L'uomo è incensurato, è parso collaborativo, perché ha consegnato agli agenti i filmati delle videocamere. Il trauma dell'arresto, virgolettato, basterebbe come deterrente, e infine il fermato avrebbe mostrato resipiscenza, sempre virgolettato. Durante l'udienza di convalida ha affermato di essere dispiaciuto, non si è sottoposto all'interrogatorio, mi avvolgo della facoltà di non rispondere, ha premesso, difeso dall'avvocato Francesca D'Urso. Il commerciante è libero da ieri pomeriggio, libero di tornare a lavorare e sottoposto a una delle misure di custodia cautelare più blande, l'obbligo di firma. Un obbligo che il medesimo potrà concordare con l'autorità e senza spostarsi dalla sua zona, cioè andando a firmare nel commissariato più vicino. Il PM Paolo Cappelli, che coordina l'inchiesta, aveva chiesto al GIP il carcere. Vi è il concreto pericolo che, se libero, commetta reati della stessa specie. Troppo grave il reato contestato, la violenza sessuale, aggravato dalla giovanissima età della persona offesa, di cui l'uomo era pienamente consapevole, ha sottolineato il pubblico ministero. Non solo, in 40 minuti l'indagato ha violentato 2 persone, ha rimarcato. La madre di questa ragazza, che vive poco lontano dal mini market, una madre che lavora, forse non sa ancora che l'uomo ha abusato di lei, che l'uomo che ha abusato di lei è tornato libero, ma sa che il trauma della figlia è difficile da dimenticare e da affrontare. I poliziotti nel verbale hanno scritto: era molto scossa, molto agitata, è stato attivato il protocollo Bambi in ospedale. Quando è uscita dal mini market ha fatto pochi passi a piedi, poi è crollata, non riuscivo più a muovermi, ha detto agli agenti. Mi sentivo disgustata, mi è venuta la nausea, ho chiamato subito mia madre e le ho raccontato tutto. Poi mi sono bloccata, ero vicino a una lavanderia e ho telefonato a un mio amico. Gli ho detto che non stavo bene, avevo paura, sono rimasta sul marciapiede seduta finché non è venuto a prendermi. Estrema periferia della città, verso l'autostrada. Sabato il caldo è torrido, la mamma è al lavoro, sono tre fratelli a casa. Scende lei a comprare i succhi di frutta. A 3 euro, l'orologio segna le 13. Volevo andare in un altro mini market, ma avevo pochi soldi e ho scelto il meno caro, dirà dopo. La prima richiesta di aiuto è alla madre, una telefonata che parte alle 13:15. Dopo pochi minuti tornava in stato di shock, singhiozzante e fortemente scossa, scriveranno le volanti. Il resto verrà ricostruito in audizione protetta. Mi ha regalato una bibita, si è avvicinato per chiedermi se fossi fidanzata, mi ha abbracciato, mi ha chiesto quanti anni avessi, gliel'ho detto, ha risposto: sei molto giovane. Poi la violenza la paralizza, costretta a subire atti sessuali, scriverà il PM. Carcere di Torino, pomeriggio di ieri, all'udienza di convalida, l'indagato prende la parola per una dichiarazione spontanea. Ho sbagliato, è la prima volta che mi succede, sono molto dispiaciuto. Mente e non è la prima volta che gli succede. Il filmato della telecamera registra 1 ora e 20 minuti. Immortala un caso analogo meno di un'ora prima. Si vede un'altra donna tra gli scaffali, più volte avvicinata, toccata, abusata. Si vede questa donna che lo spinge via e si vede lui che la insegue e la tocca l'ultima volta sull'uscio. Dopo 40 minuti entra una ragazzina. Come stai? Scegli una bibita, te la regalo. La telecamera riprende ancora. Lei esce dal negozio, fa pochi metri, poi si siede per terra in mezzo alla via. La porta in un ospedale, la polizia chiama una psicologa e la procura dei minori. Lui finisce in carcere, ci dorme 2 notti. Il terzo giorno è libero. Quindi, abbastanza agghiacciante, tante cose dentro questo pezzo. Secondo me, il fatto che questa ragazza ha avuto il coraggio di chiamare la madre, di denunciare quanto successo, per esempio la donna adulta che ha subito un abuso 40 minuti prima invece ancora non è stata identificata e non pare abbia denunciato, e tutte quelle che sono un po' le storture anche di come vengono applicate le norme in questi casi invece di come vengono applicate in maniera repressiva in altre. E sicuramente interessante seguire il proseguimento di questa vicenda e anche monitorare un po' come viene descritta dai giornali. E il fatto che l'uomo sia apparso collaborativo, come ha detto poi durante l'udienza di convalida, e che si parli del trauma dell'arresto di fronte a una violenza del genere è a mio avviso abbastanza assurdo, e né nell'articolo né in altri pezzi che mi sembra di aver letto questa mattina non c'è un solo accenno alla necessità di educare, di avere un'educazione sessuale, affettiva, quindi una vicenda abbastanza esemplificativa del livello di sessismo a cui siamo arrivati in Italia. E questo era l'approfondimento sulla stampa.
0: Allora, sono le 9:41, credo che con questo ultima segnalazione possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, quindi rassegna stampa che vi dà appuntamento come sempre a domani mattina intorno alle ore 8 o qualche minuto, e poi la potrete ritrovare anche sul nostro sito www.ondarossa.info.

19:47, minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa, terminata da poco la nostra rassegna stampa. Noi proseguiamo con Radio Euskadi, con la penultima puntata della scorsa stagione, un bel libro che abbiamo presentato qui.

0: Allora, 10 e 31 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi proseguiamo questa puntata di Radio Scadi, come annunciato. Lo facciamo con questo libro dal titolo Invito a pranzo con pistola e con il suo autore Leopoldo Santo Vincenzo, che è venuto qui a trovarci in redazione, cosa di cui siamo assolutamente felici. Buongiorno Leopoldo.
1: Ciao Marco, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, qui intanto, come saprai, ci sono tutta una serie di problemi tecnici che regolarmente ci assillano, per cui ti cambio
1: Sono cresciuto nell'era
0: benissimo.
1: delle radio private, quindi insomma,
0: Oh,
1: conosco tutta la
0: perfetto,
1: problematica.
0: benissimo, benissimo, questa cosa ci fa molto piacere. Allora, hai scritto questo libro, Invito a pranzo con pistola, che racconta un episodio che ascoltatori e ascoltatrici di questa trasmissione ogni tanto hanno sentito nel corso di questi anni, perché è il sequestro nel lontano 1962 da parte di un gruppo di giovani spagnoli, più o meno tutti afferenti al movimento libertario e anarchico.
1: In realtà erano, scusa, ti interrompo, in realtà erano italiani,
0: Ah, scusami,
1: erano
0: scusami.
1: italiani ma legati alla
0: Allora, perdona,
1: causa spagnola antifranchista, come poi vedremo.
0: hai ragione, mi confondevo. I quali pensano bene di sequestrare il viceconsole spagnolo dell'epoca a Milano. Perché? Per evitare una condanna a morte che sarebbe dovuta avvenire di lì a poco. Ora, la particolarità di questo avvenimento, da un lato è il fatto in sé, nel senso tu lo definisci il primo sequestro politico in Italia, e
1: Del
0: credo che
1: dopoguerra,
0: nel
1: sì.
0: dopoguerra, credo che sia proprio

anarchica, sono gli unici che hanno tramandato la memoria di questo episodio trovati online, in particolare un articolo di Paolo Finzi del 77, a cui ho rubato, tra virgolette, anche il titolo Invito a pranzo con Pissola, chiedendo l'autorizzazione agli amici del Centro Libertario di Milano, che ovviamente me l'hanno volentieri accordata. E quello è stato un po' il punto di partenza. Raccontava in sintesi questa storia in qualche pagina, e sono partito da lì, e poi tutto il resto ho dovuto costruire tassello per tassello, facendo ricerche in emeroteca, ovviamente, punto di partenza qui non distante, la Biblioteca Nazionale. Mi sono divertito moltissimo, peraltro, sfogliare i giornali dell'epoca.

poi viene rilanciata anche da alcuni giornali italiani, notizie in breve, poche righe, rischia addirittura la condanna a morte. Quindi si riuniscono questo gruppetto di amici e militanti a Milano e decidono di provare tutto per tutto, cioè sollevare un movimento opinione per impedire che sia effettivamente eseguita questa condanna a morte. E provano a interpellare alcune persone, alcune autorità, alcuni politici, anche la parte, come dire, cattolica di sinistra, che all'epoca era abbastanza vivace a Milano, ma insomma sono dei ventenni anarchici, sostanzialmente non si rifiuta nessuno. Soprattutto loro temono molto la tempistica, perché come era in uso nei processi politici in Spagna in quegli anni,

0: solo 3 giorni. 3 giorni saranno i giorni in cui il viceconsole rimane sequestrato. Viceconsole che poi, come magari vedremo dopo, in realtà stabilisce un rapporto di dialogo con questi ragazzi. E è una cosa che poi avrà una ricaduta importante anche in sede giudiziaria, ma ci arriviamo.
1: Allora, 3 giorni di carcerazione, immagino non particolarmente dura per quanto riguarda il viceconsole, se insomma si sviluppa questo tipo di relazione.
0: Si è lamentato, diciamo, ti anticipo, si è lamentato di due cose. Uno, che era costretto a mangiare carne in scatola, che era proprio il massimo. Anche quello, diciamo, era l'esito di una colletta fatto da questi ragazzi, perché non avevano fondi. E l'altra è soprattutto, in sede processuale dirà: io il momento in cui ho avuto più paura in tutta questa storia è quando siamo partiti dal consolato in Milano e l'autista guidava malissimo. E quindi quello è stato il momento in cui ho avuto più paura, perché ho capito che comunque in realtà non ci sarebbe stato nessun atto violento. Loro la prima cosa che gli dicono: guardi, diciamo, non vogliamo farle niente, anche se la condanna a morte del nostro compagno spagnolo fosse eseguita, noi la rilasceremo comunque.
1: Allora, in questi 3 giorni però, diciamo, si muovono un po' tutti, ecco, la cosa che fa impressione è questi ragazzi, all'epoca magari no, insomma, oggi sarebbero dei ragazzini imberbi, si trovano alle prese con tutti i servizi segreti italiani, quelli spagnoli, le polizie di mezza Europa, immaginiamo. Fra l'altro era un'Italia dove ancora non c'era l'emergenza sequestri, che sarebbe arrivata dopo. E dove ancora non c'erano stati sequestri politici, perché anche lì stiamo parlando di un'altra stagione, ecco. Quindi sembrerebbe una storia enormemente più grande dei protagonisti.
0: Effettivamente è più grande, in un certo senso è più grande, chiaramente, però in qualche modo riescono miracolosamente a gestirla. Il problema che si presenta subito è che tra il gruppetto che chiameremo per sintesi degli anarchici milanesi e il gruppetto dei socialisti rivoluzionari veronesi, non c'è molto dialogo, perché ci sono alcune posizioni ovviamente comuni, che è l'antifascismo e tutto quello che conviene, ma nella prassi, ovviamente, nell'atteggiamento, nell'approccio all'atto politico ci sono molte differenze. E quindi questo cambia un po' quelli che erano i progetti. L'idea iniziale era quella di portare il viceconsole in Svizzera e consegnarlo agli anarchici spagnoli fuoriusciti che vivevano in Francia e farlo rilasciare in un luogo simbolico che adesso in questo momento non ricordo esattamente quale fosse, comunque a Ginevra. Questa era l'idea iniziale. Però, diciamo, il gruppetto invece veronese, forse consigliato da avvocati famiglia, invece ha paura che questa soluzione, come dire, aggravi la loro posizione e complichi la vicenda. Quindi prende l'iniziativa di chiamare un giornalista che si chiama Aldo Nobile, che scrive su un quotidiano della sera milanese, si chiama Stasera, un quotidiano finanziato al Partito Comunista, benché non ufficialmente, e gli chiedono...
1: Un po' il Paese Sera milanese.
0: Esattamente. Un quotidiano durò poco tempo, perché peraltro ovviamente era in crisi economica, doveva essere un po' la risposta, come dire, da sinistra alla Notte, che era invece il quotidiano della sera più importante di Milano, ed era invece su posizioni decisamente più di destra. E peraltro questo quotidiano chiuderà di lì a poco, perché si era offerto, per salvarlo dalla bancarotta, di acquisirlo Enrico Mattei. Ma Enrico Mattei, diciamo, esattamente in quell'ottobre, fine ottobre del 62, non fece in tempo. E quindi pochi giorni dopo la morte di Matteo questo quotidiano chiuse. Ma torniamo a loro. I veronesi contattano Aldo Nobile e gli propongono di consegnare il viceconsole nelle sue mani. La contromossa del gruppo anarchico è di dire: ok, allora non lo portiamo più in Svizzera, però scegliamo noi invece un altro giornalista. E il giornalista, diciamo, su cui ricade la scelta è il leggendario Guido Nozzoli, grande cronista del Giorno, che era, diciamo, effettivamente il quotidiano, appunto, di proprietà, cioè finanziato con soldi pubblici, ma creato da Mattei, che in quel momento, come dire, aveva una posizione molto anglosassone, cioè nella onestà delle sue cronache. Nozzoli era un personaggio assolutamente importante. Quindi Bertolo e il gruppetto anarchico si rivolgono a Guido Nozzoli e dicendo: no, lo consegniamo a te. Poi invece, come dire, lo sviluppo della vicenda, che è anche abbastanza intricato, a suo modo divertente, anche se parliamo di un caso comunque importante di persone comunque avevano una seria militanza alle spalle e di fronte. E poi appunto le cose prenderanno piega ancora diversa, e sarà un terzo giornalista poi prendere in consegna il viceconsole al terzo giorno praticamente, ma questo poi magari è un po' lungo a raccontare, diciamo, nel libro è raccontato tutto, diciamo, dettaglio per dettaglio.
1: Come si conclude questa storia?
0: La storia si conclude, che è poi l'aspetto più sorprendente, si conclude con la liberazione dopo il terzo giorno del viceconsole. Ovviamente tutti quanti i sequestratori, uno dopo l'altro, vengono arrestati o si fanno anche arrestare. In fondo questo era un atto politico, non è che ci fosse l'intenzione, no, di passare alla latitanza. L'unico che si sottrae è Amedeo Bertolo, diciamo il leader carismatico, se vogliamo, del gruppo degli anarchici, che invece avventurosamente fugge da Milano. Prima viene ospitato dalla rete anarchica in alcune località e poi riesce, con l'aiuto di una militante anarchica che poi era diventata una spallona, cioè una contrabbandiera di sigarette, riesce a oltrepassare il confine e a rifugiarsi in Francia, dove resterà a Parigi per un po' di giorni, ovviamente ospitato da i fuoriusciti spagnoli anarchici che erano in Francia. Però si prepara il processo e verrà celebrato a Varese, e verrà celebrato nel novembre del 62, quindi parliamo di 2 mesi dopo il sequestro, anzi un po' meno di 2 mesi dopo il sequestro. E verrà celebrato a Varese perché la cascina in cui era ospitato, tra virgolette, il viceconsole era appunto in provincia di Varese. Quando viene annunciato l'inizio del processo, Bertolo da Parigi scrive una lettera aperta ai giornali in cui dice: io, diciamo, ho intenzione di ritornare e costituirmi, perché non voglio lasciare soli i miei compagni. E ovviamente la polizia si allerta, perché preferirebbe arrestarlo prima che lui si costituisca, quindi fa un cordone intorno a Varese, ma avventurosamente ancora una volta Bertolo riesce a ripassare di nuovo il confine e simulando di essere il portaborsa dell'avvocato dei suoi compagni, si presenta il giorno in cui si apre il processo a Varese, entra e depone la borsa e si costituisce in tempo per l'inizio del processo. Il processo durerà 6 giorni, si trasformerà in un vero e proprio processo politico, perché verranno chiamati a testimoniare, anche se il PM aveva qualche riserva, molte persone che parlano della situazione in Spagna e soprattutto del sistema giudiziario militare spagnolo, delle tante condanne a morte che erano state comminate e eseguite in quegli anni. E alla fine questo processo dura 6 giorni, se ricordo bene. In realtà le pene saranno così miti, simboliche, tanto è vero che tutti quanti alla fine del sesto giorno i sequestratori di fatto verranno rilasciati, e nella sentenza sarà scritto nero su bianco che sì, è stato un atto di forza, ma dovuto a ragioni, come dire, umanitarie e di alto valore morale. E la cosa è piuttosto curiosa, siamo nel novembre 62, sappiamo poi invece che cosa sarà solo pochi anni dopo degli anarchici in Italia.
1: E loro riusciranno nel loro intento alla fine di salvare riusciranno nel loro intento,
0: diciamo, c'è una grande ambiguità su questa condanna a morte. In realtà era stato, diciamo, inizialmente combinata una condanna detentiva, ma c'era la possibilità che un alto ufficiale militare chiedesse di rifare il processo e chiese esplicitamente, nel caso specifico di Coniglie, che fosse comminata invece una condanna a morte. Quindi diciamo era sospesa, cioè stava per succedere. Fatto sta che comunque, anche per la grande mobilitazione internazionale seguita a questo sequestro, effettivamente la condanna sarà poi tramutata in una condanna detentiva. La cosa curiosa è che Coniglie, durante la sua lunga detenzione, che durerà fino alla fine sostanzialmente del franchismo, cioè la morte di Franco, e si convertirà nel frattempo al comunismo e sosterrà che in realtà a essere stato determinante nella sua salvezza non fosse stato tanto il sequestro quanto l'intervento di Montini, che era l'arcivescovo di Milano all'epoca, che in realtà inizialmente interpellato dagli anarchici era stato piuttosto timido, perché ha detto no, non è di mia competenza, vediamo un po', e poi soltanto dopo che si era sollevato il caso scrisse effettivamente un telegramma a Franco chiedendo come dire, la grazia, o almeno insomma che non fosse eseguita questa condanna a morte. Quindi un po' fuori tempo massimo, ma diciamo Coniglie poi appunto dirà che Montini è stato determinante nella sua salvezza. Montini, che poi sappiamo diventerà di lì a poco Papa Paolo VI.
1: Per l'ira, poi diciamo tutta l'ala reazionaria della curia, non a caso.
0: Esatto.
1: Senti Leopoldo, in questa storia ci stanno un sacco di personaggi che ovviamente i lettori riconosceranno, c'è il futuro Papa, c'è Luciano Bianciardi, ci sta la Rossanda in missione, ci sta Junio Valerio Borghese. Ecco, allora adesso, visto questo parterre de Roi, la domanda che ti volevo porre, ma insomma un po' il fulcro anche di questa tua opera, è come mai una storia del genere è a un certo e che ebbe all'epoca un grosso battage, no? anche mediatico, a un certo punto è stata dimenticata, insomma è caduta un po' nell'oblio e senza che ci siano stati, come dire, elementi di censura tentativi, ecco, intenzionali.
0: Guarda,
1: è curioso, no?
0: Sì, è molto curioso, ed è poi una delle spinte per cui ho pensato di costruire questa storia e di raccontarla. Ovviamente noi possiamo fare solo delle ipotesi, perché non ci sono dei fatti certi. Allora mettiamo insieme un po' di cose. Innanzitutto è un sequestro che si è risolto in maniera totalmente incruenta. Sai, questo è un immaginario collettivo, fa dimenticare più rapidamente, insomma, perché si risolve in maniera assolutamente positiva. Peraltro il viceconsole in qualche modo non si costituisce parte civile al processo e deporrà anche in maniera abbastanza favorevole ai suoi sequestratori, anche con alcune battute insomma piuttosto divertenti in sede di processo. E poi la rapidità, perché tutto questo, come ti dicevo, si svolge da settembre a novembre. A novembre, fine novembre, fino al primo grado di giudizio si conclude, e dopo ci sarà un appello, ma diciamo sarà quasi una formalità, che confermerà peraltro tutte le condanne simboliche, quindi nessuno poi farà giorni di prigione successivamente, e questa rapidità anche aiuta a far dimenticare questa storia, che non si è trascinata per anni, ma si è trascinata per 2 mesi, dall'inizio del sequestro alla fine del primo grado di giudizio. Poi c'è che, e questa appunto è ancora un'ipotesi, c'è che mentre in quel momento, nei primi anni 60, la causa antifranchista in Italia era molto viva, in particolare ovviamente gli anarchici che avevano giocato, come sappiamo, un ruolo importante nella guerra civile e poi in quello che ne è seguito, ma in genere era molto viva a sinistra in Italia. Poi un po', non dico che si sia affievolita, però sono successe tante altre cose, peraltro diciamo nel periodo che va dal sequestro al processo, tra le tante cose che succedono, oltre la morte di Mattei, come dicevamo prima, c'è la crisi dei missili, quindi diciamo Cuba, il Vietnam, insomma c'è tanta carne al fuoco e quindi in qualche modo l'attenzione anche pubblica si rivolge un po' anche ad altro, insomma. E poi soprattutto il motivo fondamentale dalla seconda metà degli anni 60 cominciano a esplodere delle bombe, prima la fiera di Milano e pochi mesi dopo Piazza Fontana, e lì comincia tutta un'altra storia. E ovviamente tutto questo inevitabilmente, come dire, fa dimenticare quello che era successo prima, tanto era clamoroso quello che invece stava accadendo e che poi sarebbe successo nel decennio successivo. Queste, diciamo, sono le ipotesi più, secondo me, credibili sulle motivazioni per cui poi sia stata un po' accantonata e dimenticata questa storia. Secondo me andava raccontata anche perché comunque segnala, al di là di tutto il contesto internazionale, appunto, dell'intreccio che, ripeto, è molto articolato, anche divertente. Io ho cercato di costruire in una maniera più fedele possibile, quasi giorno per giorno, ora per ora, tutto quello accaduto in quei due mesi, e raccontando anche un po' il contesto, la Milano di quegli anni, che era, insomma, un posto interessante sotto molti punti di vista.
1: Succedevano un sacco di cose,
0: assolutamente. E, però secondo me andava raccontata anche perché innanzitutto era una nuova generazione di anarchici, di militanti che si stava presentando, era molto diversa da quelle alla scena pubblica, era molto diversa dalle precedenti, erano, diciamo, i primi che poi studiavano tutti all'università, avevano fatto anche scuole, diciamo, importanti. E poi soprattutto, appunto, nel 1960 c'era stato, a luglio 1960, Genova, poi ci sarà Piazza Statuto, in qualche modo un flash forward, come si direbbe in termini cinematografici, di quello che sarebbe accaduto nel 68, cioè della possibilità del venire alla ribalta sulla scena di una generazione che in qualche modo rifiuta la mediazione classica dei partiti e quindi in qualche modo agisce in prima persona. È quello che poi succederà in maniera più visibile al turno caldo del 68, pochi anni dopo, e che determinerà anche l'ansia, le preoccupazioni che poi produrranno invece la repressione che sappiamo, e in particolare la strategia della tensione.
1: Evaldo, l'ultima cosa che volevo chiederti è la fine che fanno questi giovanissimi militanti, anche perché tu almeno uno lo hai incontrato, insomma, hai avuto relazioni con lui per scrivere il libro, giusto?
0: Sì, io ho incontrato Vittorio Tassis, che è un personaggio abbastanza singolare, perché lui si definiva comunista rivoluzionario, ma in realtà era un personaggio già giovanissimo, aveva molto viaggiato, era stato negli Stati Uniti, si era appassionato ai beatnik, e, insomma, un personaggio piuttosto curioso, che è ancora vivo, vive in Alta Italia, ormai in pensione, poi ha insegnato nelle scuole, si è occupato dell'istituto storico a Milano, ha fatto tante altre cose, ma come dire, un cittadino militante, ma non militante a tempo pieno. E, i veronesi, tra cui Alberto Tomiolo, l'autista, anche sono ancora viventi. Amedeo Bertolo purtroppo è scomparso diversi anni fa, come Luigi Gerli, come Gianfranco Pedron. E io ho raccontato anche nella parte finale del libro di tutti quanti i personaggi più importanti, i protagonisti di questa storia, che cosa ne è stato di loro, perché era anche un'opportunità non solo di conoscere le loro vicende private, ma attraverso le loro vicende private anche di capire che cosa stava succedendo. In realtà quello che poi manterrà più salda la sua militanza politica, sempre anarchica, è proprio Amedeo Bertolo, che sarà poi diciamo un attivista, fonderà riviste, fonderà anche una casa editrice che è Eleutera, che è ancora attiva, e mentre gli altri un po' si disperderanno. Ce n'è uno invece che vive, credo, in Finlandia o in Norvegia, adesso non ricordo più bene, ma già poco tempo dopo il sequestro era partito per andare a lavorare, come si faceva un po' all'epoca, poi si è sposato, è rimasto lì, ha insegnato italiano, e so che gli è stato recapitato anche una copia di questo libro. Non ho avuto il suo feedback,
1: ma arriverà.
0: Arriverà, prima o poi arriverà.
1: Benissimo, Leopoldo, ti ringraziamo moltissimo.
0: Grazie a voi.
1: Allora, il libro è Invito a pranzo con Pistola, storia dimenticata del primo sequestro politico.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.
3: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio e ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Sottoscrivi sul conto corrente postale 61804001. Intestalo a Radio Onda Rossa, via Revolce 56, 00185, Roma.

0: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
1: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
0: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
1: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
1: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acqui.

Sono Stanis La Rochelle e ascolto Radio Onda Rossa, la radio meno italiana che c'è. Roar!

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il melologo della compagnia La Casa d'Argilla. Clara e il Sole, regia Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, adattamento Roberto Scarpetti, regia Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, drammaturgia musicale Alessandro Ferroni e Gianluca Ruggeri, disegno sonoro Pasquale Citera con Cecilia Fabris, Lorenzo Frediani.

0: ma notai anche che non guardava quasi nulla e teneva gli occhi fissi sul primo cartello di rimozione forzata.
1: Sorridete, ma senza guardare chi vi sta davanti. Incrociare gli sguardi delle persone può essere di cattivo gusto. Guardate un punto indefinito.
0: Così non vediamo più i bambini tristi, giusto, direttrice?
1: Quali bambini tristi?
0: Oggi si sono avvicinati alla vetrina dei bambini che mi sembravano tristi.
1: Clara, sei davvero eccezionale. Noti tantissime cose. Devi capire che questo è un negozio molto speciale. Là fuori sono tanti i bambini che vorrebbero poter scegliere te o Rosa, ma non possono farlo. Non siete alla loro portata. Vengono alla vetrina per sognare di potervi avere, ma così diventano tristi.
0: Direttrice, un bambino così ce l'ha un AA in casa?
1: Probabilmente no. Quindi, se qualche volta i bambini vi guardano in modo strano o con astio o tristezza, non fateci caso.
0: Un bambino senza un AA deve sentirsi molto solo.
1: Sì, molto solo.
0: Eravamo quasi a metà del nostro quarto giorno in vetrina quando vidi un taxi rallentare e fermarsi davanti al negozio. Gli occhi di Josie si posarono su di me nell'istante preciso in cui scese sul marciapiede. Era pallida, sottile e mentre si avvicinava mi accorsi che non camminava come gli altri passanti, non che fosse proprio lenta, ma dopo ogni passo valutava la propria sicurezza, attenta a non cadere. Stimai che potesse avere sui 14 anni e mezzo.
2: Ciao! Ehi, mi senti?
0: Sì.
2: Davvero? Quasi non mi sento nemmeno io. Davvero tu mi senti?
0: Sì.
2: Ti ho vista ieri, ma tu non potevi vedermi, ero di passaggio in un taxi. Ti ho vista in vetrina ed è per questo che oggi ho chiesto alla mamma di fermarsi. Ho visto te e mi sono detta, è lei la che c'è

0: piccolo uomo con l'impermeabile era sul lato del palazzo RPO, stimai che avesse 71 anni. Direttrice era in vetrina con noi e anche lei notò l'uomo che si sbracciava e gridava. Davanti a noi una piccola donna di spalle, non le vedevo la faccia, ma dalla forma e dalla postura la stimai di 77 anni. Nella mia testa la battezzai signora tazza da caffè, perché da dietro era corta, larga e curva come le tazzine da caffè sugli scaffali rossi. La signora tazza da caffè attraversò il lato del palazzo RPO e raggiunse l'uomo. Si strinsero talmente forte da trasformarsi in un'unica grande persona e il sole, notandoli, li inondò felice del suo nutrimento.
1: Quei due sembrano così felici di vedersi.
0: Sì, sembrano molto felici, però è strano perché sembrano anche turbati.
1: Clara, a te non sfugge mai nulla, forse non si vedevano da molto tempo. Forse l'ultima volta che si erano abbracciati così erano ancora giovani.
0: Vuol dire che si erano persi, direttrice?
1: Sì, deve essere così. Si erano persi e forse adesso si sono ritrovati. Certe volte, in momenti speciali, la gente prova un dolore insieme alla felicità.
0: A metà della seconda settimana si concluse il nostro turno in vetrina. Direttrice chiuse la serranda e ci trovammo al buio. Io e Rosa per un momento restammo sul divano a righe, poi ci alzammo e ci voltammo. Avevamo l'intero negozio davanti a noi e vedevo fino agli scaffali rossi in fondo, solo che lo spazio adesso era frazionato in 10 riquadri, perciò non godevo più di un'immagine singola di ciò che avevo di fronte. Gli scaffali rossi si trovavano nel riquadro alla mia estrema destra, ma la mia attenzione fu attratta dai 3 riquadri centrali che in quel momento contenevano frammenti di direttrice, la parte superiore del collo, i suoi occhi, la bocca su cui riconobbi segni di rabbia.
1: Grazie, vi ringrazio tutte e due, grazie infinite.
0: E così cominciò il nostro secondo periodo a metà negozio. Ed ero lì quando comparve la macchina Cootings. Prima di azionarla, gli uomini di manutenzione cominciarono a trapanare e spaccare la pavimentazione della strada. All'inizio io pensai che potesse servire a combattere l'inquinamento, ma capii presto che era progettata per produrne di più. La macchina Cootings, le avevo dato io quel nome perché c'era scritto Cootings a grandi lettere sulla fiancata, aveva 3 tozzi fumaioli a imbuto da cui usciva il fumo. Vedevo la strada frazionata in svariati pannelli verticali. La quantità di fumo scuro sembrava variare da pannello a pannello, con sfumature di grigio sempre più denso. Il sole, io lo sapevo, faceva del suo meglio, ma dopo 4 giorni di inquinamento continuo sentii che mi stavo indebolendo. Mi sforzavo di non darlo a vedere, specie quando c'erano dei clienti in negozio. Rosa, invece, non riusciva più a muoversi. Un liquido denso e brillante colava da dietro il suo orecchio sinistro lungo il collo.
1: Non devi preoccuparti, Clara. È solo una piccola perdita di soluzione PEG9. 2 giorni in assistenza e vedrai che Rosa tornerà come nuova.
0: Poi, un mattino, la grata si alzò e non solo la macchina Cootings, anche l'inquinamento se n'erano andati. Il cielo era tornato di un azzurro carico e il sole inondava il negozio del suo nutrimento. Quel giorno entrò in negozio una bambina con i capelli spinosi e io feci di tutto per non rispondere alle domande che mi faceva, perché avevo capito subito che lei aveva scelto me. Per fortuna suo padre era più interessato ai nuovi modelli B3 appena arrivati.
1: Stamattina mi hai sorpresa, Clara. Da te non me lo sarei mai aspettato. Che ti è preso?
0: Non volevo creare imbarazzo, solo ho pensato che per quella bambina in particolare potevo non essere la scelta giusta.
1: E forse avevi ragione, ma Clara, devi capire che sono i clienti a scegliere il loro AA e non il contrario. Non è che credi di aver già preso un impegno, vero? Lascia che ti dica una cosa, i bambini promettono che torneranno e ti chiedono di non lasciarti portare via da nessun altro, ma non succede quasi mai. Non tornano, e se tornano non degnano di uno sguardo il povero AA che li ha aspettati e ne scelgono un altro.
0: Rosa concluse il periodo di manutenzione e fummo trasferite sul lato degli scaffali rossi per fare spazio ai nuovi B3 che venivano subito acquistati. Un pomeriggio talmente grigio che sembrava già sera, notai che Mendicante non era al suo solito posto a salutare i passanti dalla soglia del palazzo RPO e mi resi conto che era poco distante, con il suo cane, sdraiato in terra, immobili. Era chiaro che erano morti. Provai tristezza, anche se era una bella cosa che fossero morti insieme. L'indomani la grata si alzò ed era una giornata magnifica. Il sole rovesciava nutrimento sulla strada e dentro gli edifici, e quando guardai il punto dove Mendicante e il suo cane erano morti, mi accorsi che non erano affatto morti. Uno speciale tipo di nutrimento del sole li aveva salvati. Proprio quel giorno Josie e la madre entrarono nel negozio.
2: Ci sei ancora? Temevo che non ci fossi più.
0: Perché avrei dovuto andarmene, ce lo eravamo promesse.
2: Sì. Sì, credo di sì. Forse sono io quella che ha fatto casino, cioè a metterci così tanto. Ma sono stata un po' male. Mamma! È questa! È quella che cercavo. La possiamo prendere prima che entri qualcun altro a prendersela.
1: Questo non è un B3, giusto? Clara è un B2, di quarta serie. Per me rimane la serie insuperata.
3: Ma non è un B3?
1: Le innovazioni dei B3 sono strepitose, ma secondo alcuni clienti, per un certo tipo di bambino, un B2 di massima qualità può essere la scelta migliore.
3: Capisco. Ho sentito che questi nuovi B3 sono eccellenti, ma a volte possono essere meno empatici.
2: Mamma, voglio Clara, non voglio nessun altro.
3: Per favore, Josie. Dunque, posso farle qualche domanda?
1: Prego.
2: Mamma, ti prego.
3: Allora, ogni amico artificiale è unico, dico bene? E allora la sua sete di sapere
1: la sua capacità di osservare e comprendere Clara al più sofisticato livello di apprendimento di tutti gli AA del negozio, B3 compresi. Può fare qualche domanda se vuole.
2: Mamma, ti prego.
3: Scusa Josie, mettiti un po' più in là per un momento mentre faccio due chiacchiere con Clara. Clara, voglio che tu non guardi Josie. Adesso, senza guardare, dimmi, di che colore ha gli occhi?
0: Grigi, signora.
3: Bene. Dunque, Clara, la voce di mia figlia, l'hai appena sentita parlare, come definiresti il suo tono di voce?
0: Quando parla, la sua voce rientra in un registro fra il la bemolle sopra il do centrale e il do all'ottava superiore.
3: Ma pensa. Ultima domanda, Clara. Che cosa hai notato del modo in cui cammina mia figlia?
0: Ha il fianco sinistro un po' debole e la spalla destra può procurarle dolore, perciò Josie cammina in modo da proteggerla da movimenti improvvisi e urti inutili.
3: Bene, Clara. Visto che sembri saperne così tanto, ti spiacerebbe farmi vedere come cammina Josie?
0: cominciai a camminare e entrai nei disegni del sole sparsi sul pavimento. Poi mi diressi verso i B3 a metà negozio. Feci del mio meglio per riprodurre l'andatura di Josie esattamente come l'avevo visto la prima volta.
1: Come vede, Clara ha una straordinaria capacità di osservazione. Non ho mai conosciuto nessuno come lei.
2: Mamma, ti prego.
3: D'accordo. La prendiamo.

0: Il caffè veloce di madre era un momento importante ogni mattina e uno dei miei compiti era svegliare Josie in tempo per prendervi parte. Trovavamo sempre madre seduta in cucina a fissare lo schermo del suo oblungo prima di andare al lavoro. Era molto importante per Josie stare accanto a madre durante il caffè veloce e prima che madre uscisse si stringevano in un lungo abbraccio mentre si cullavano e tenevano entrambe gli occhi chiusi. Quando la salute di Josie era ancora abbastanza buona, le piaceva cenare dopo che madre era tornata dal lavoro. Questo significava che spesso salivamo in camera di Josie ad aspettare madre e a guardare il sole che calava nel suo posto di riposo. Proprio come Josie aveva detto, la finestra in camera aveva un'ampia vista sui prati fino all'orizzonte e permetteva di guardare il sole sprofondare nella terra. Talvolta il cielo si divideva in una serie di riquadri, ciascuno di una sfumatura di viola diversa da quella del riquadro accanto. Ma a parte i prati e il cielo c'era qualcos'altro che mi interessava vedere, una forma scura fatta a cubo in fondo al prato più lontano, dentro cui spariva il sole.
1: Quello è il fienile di Mr. McBain.
0: Un fienile?
1: Forse non è proprio un fienile, perché è aperto sui due lati. Forse è più una tettoia, credo. Mr. McBain ci tiene della roba. Una volta ci sono stata con Rick.
0: Mi chiedo quando è successo che Josie è stata là.
1: Io e Rick eravamo ancora piccoli, prima che mi ammalassi.
0: Mi chiedo chi è questo bambino, questo Rick.
1: È solo il mio migliore amico.
0: Oh, capisco.
1: Ehi, Clara, ho detto qualcosa che non va?
0: No, ma adesso è compito mio essere la migliore amica di Josie.
1: Tu sei la mia AA, è diverso. Rick invece sì, insomma, noi due vogliamo passare tutta la vita insieme. Non c'è niente che Rick non farebbe per me. Ma si preoccupa troppo, ha sempre paura che qualcosa vada storto.
0: Che genere di cosa?
1: Se la prende per niente.
0: E Rick dove è?
1: È il nostro vicino di casa. Non vedo l'ora che vi conosciate.
0: Conobbi Rick la settimana seguente, il giorno in cui vidi la casa di Josie da fuori per la prima volta.
1: Clara, non posso crederci. Sei in questa casa da tanto e non sei mai uscita.
0: No, non sono mai uscita. Stavo nel negozio, poi sono venuta qui.
1: Wow. Allora sarà fantastico per te, non devi avere paura, sai, niente bestie feroci o roba simile.
0: Aperta la porta, sentì aria nuova e il nutrimento del sole irrompere nell'ingresso. Uscimmo, percorremmo la zona delle pietre sconnesse, dovetti concentrarmi su dove mettevo i piedi perché c'erano diversi solchi, forse creati dai solchi dell'auto. Dopo un po' non ebbi più bisogno di controllare attentamente i miei passi e alzai lo sguardo su un colle d'erba tagliata alla nostra sinistra e sulla sagoma di un giovane che si muoveva in prossimità della cima. Stimai che potesse avere 15 anni, ma non potevo esserne certa perché era solo un profilo contro il cielo pallido. Il fiato di Josie si fece corto e lei fu costretta ad aggrapparsi forte a me. In cima al colle si fermò per riprendere fiato. Il giovane aveva in mano un aggeggio circolare e sfruttava il cielo osservando un gruppo di uccelli in volo. Mi accorsi che erano uccelli meccanici.
1: Wow, sono stupendi, nuovi.
2: Solo due. Non vedi che non sono tutti uguali?
1: Sì, ma neanche gli uccelli veri sono tutti uguali.
2: Forse.
1: Ricky, ti ricordi del nostro incontro di interazione di martedì?
2: Me lo ricordo, Josie, ma non ho mai detto che vengo.
1: Dai, Rick, se decidiamo di prendere sul serio il nostro progetto, non mi dovresti lasciare sola in mezzo a quel branco di sconosciuti.
2: Sono la tua classe, non sono poi così sconosciuti, e sono tutti potenziati, come te.
1: Dai, smettila.
2: Poi non sei più sola. Hai la tua AA adesso.
1: Oh, non vi ho nemmeno presentati. Rick, lei è Clara.
2: Non avevi detto che non avresti mai preso una AA?
1: È stato un bel po' di tempo fa.
2: Non avevi detto mai.
1: Beh, ho cambiato idea, va bene? E poi Clara non è un AA qualunque. Avanti, Clara, di qualcosa, Rick.
0: Molto piacere di conoscere Rick. Credo che Rick e Josie siano cresciuti uno accanto all'altra.
2: Sì, uno accanto all'altra.
0: L'incontro di interazione fu annullato perché quella mattina Josie non stava bene e non scese nemmeno per salutare Rick, che era passato a trovarla.
2: Mi dispiace che Josie stia di nuovo male. Almeno non devo partecipare a quell'incontro per ragazzi potenziati.
0: Ho sentito Josie accennare al progetto l'altro giorno. Si tratta di un progetto in cui Rick e Josie trascorreranno il futuro insieme?
2: Sì. Una cosa di quando eravamo piccoli. Prima di sapere che avremmo incontrato un mucchio di ostacoli. Ma Josie continua a crederci, nonostante tutto.
0: E Rick crede ancora nel progetto, anche Rick?
2: Ascolta, quando ho detto che non volevo che Josie avesse una AA, niente di personale, solo che, insomma, mi pareva l'ennesimo impedimento tra noi due.
0: No, anzi, adesso che capisco di più, vorrei fare del mio meglio per agevolare il progetto di Rick e Josie. Potrei forse aiutare a rimuovere quegli ostacoli di cui parli.
2: Sarà meglio che vada a vedere se mia madre sta bene.
0: Un mattino presto lanciai un'occhiata a Josie e mi accorsi subito dalla sua posizione e dal modo in cui respirava che non stava dormendo come sempre. Azionai il pulsante dell'allarme e madre arrivò immediatamente. Telefonò al dottore dicendogli di fare in fretta e quando arrivò sottopose Josie a una visita accurata, ma disse che non c'era motivo di preoccuparsi.
1: Sono stancata troppo, tutto qui. Ho solo bisogno di dormire un po'. Poi starò bene, lo prometto.
3: Allora facciamo un patto. Se guarisci entro sabato, andiamo alle Morgan Falls. Ti piace sempre quel posto, giusto?
1: Sì, tantissimo. Possiamo portarci anche Clara?
3: Certo che può venire anche Clara. Ma devi stare bene. O non se ne fa niente.
0: Che posto è questo Morgan Falls, Josie?
1: Ti piacerà, è bellissimo. Ci andremo domenica. Che te ne pare?
0: Appena madre lasciò la camera, Josie mi passò una foto. Una Josie più piccola era seduta a un tavolo fatto di assi di legno grezzo e accanto a lei seduta madre, meno magra e con i capelli tagliati più corti. C'era una terza figura accanto al tavolo, una bambina che stimai sugli 11 anni, che dava le spalle al fotografo. I disegni del sole si vedevano bene su tutte e tre. Dietro Josie c'era un disegno sfocato di bianco e di nero. Questa è una cascata.
1: Esatto. Hai mai visto una cascata, Clara?
0: Sì, su una rivista al negozio. Josie, chi è la bambina insieme a te e tua mamma nella foto?
1: Quella è Sal, mia sorella.
0: E dove è Sal adesso?
1: Sal è morta.
0: Che cosa triste.
1: Non me la ricordo bene. Ero piccola quando è successo, non che mi manchi o niente.
0: Che tristezza. Sai come è successo?
1: Si è ammalata. Non della stessa malattia che ho io. Una cosa molto più grave, perciò è morta. Ti piacerà da morire lassù.
0: Quando ancora ero nuova nella casa, credevo che ci fossero argomenti particolarmente pericolosi per Josie, come i compiti o il punteggio in interazione sociale, e che se solo si fosse potuto impedire a madre di affrontare quegli argomenti, le colazioni si sarebbero mantenute serene. Ma in seguito mi accorsi che se anche gli argomenti pericolosi venivano evitati, l'aria di disagio poteva verificarsi lo stesso perché aveva a che fare con qualcosa che accadeva a prescindere. La mattina della gita alle Morgan Falls, quella tensione cominciò sin dalla colazione ed esplose mentre stavamo per salire in auto.
4: Tu credi di potermi prendere in giro, vero ragazzina?
1: Che stai dicendo, mamma?
4: Non puoi fare finta. Stai di nuovo male?
1: Non sto male, mamma.
4: Josie, perché mi fai questo?
1: Mamma, te lo giuro, sto bene. Ti prego, Clara non ha ancora mai visto una cascata. Ci tiene tanto.
4: Clara ci tiene tanto.
1: Ti prego, mamma.
4: Non stai bene, non è colpa tua. Ma nascondermelo non è bello, Josie.
1: Mi dispiace, Clara. Ci andremo un'altra volta, te lo prometto.
0: Non fa niente, dobbiamo fare come è meglio per Josie.
4: Clara, come dice Josie, Tu ci tenevi tanto e Josie sta troppo male per andare. Avrebbe potuto dircelo prima, ma ha deciso di non farlo, quindi se ne starà a casa. Ma non c'è motivo per cui tu e io non possiamo andare.
1: Clara! Davvero vuoi andare alle cascate con lei?
0: L'idea di madre è molto gentile, ma forse è meglio se per questa volta...
4: Ma come, Josie? Prima ti preoccupi che lei non ha mai visto una cascata e l'attimo dopo cerchi di farla rimanere a casa.
1: Ok! Forse dovresti andare, Clara. Tu e la mamma. Che senso ha rovinare la giornata a tutti soltanto perché... Scusa! Scusa se sono sempre malata, non so perché! Scusami. Mi dispiace davvero.

0: la mia prima volta a bordo di un'auto. Non ero in grado di stimare con precisione la velocità. Presto gli scenari intorno a me presero a cambiare tanto rapidamente che facevo fatica a metterli in ordine. Un riquadro si riempì di altre macchine mentre i riquadri adiacenti si affollavano di segmenti di strada e del prato intorno. Feci del mio meglio per mantenere fluida la linea della strada che si spostava da un riquadro al successivo. Poi lasciai che la strada si spezzasse, ricominciasse da capo attraversando ogni nuovo confine.
1: Fanno sempre così. Giocano con i tuoi sentimenti, ma come si fa? A volte deve essere bello non avere sentimenti. Ti invidio.
0: Io credo di avere sentimenti. Più cose osservo e più acquisisco accesso a nuovi sentimenti.
1: In tal caso forse dovresti perdere un po' la voglia di osservare. Scusami. Non volevo essere scortese, Clara. Tu sei felice con noi?
0: Sì, certo.
1: È una strana domanda da fare una a... Ti manca il negozio?
0: Mi capita a volte di pensare al negozio alla vista della vetrina. Agli altri AA, ma non succede spesso.
1: Deve essere bellissimo. Non sentire la mancanza di niente. Non avere nostalgia delle cose. Non guardarsi mai indietro. Deve essere tutto più...
0: Quando Josie non è potuta venire, ho provato tristezza.
1: Hai provato tristezza. D'accordo. C'è stato un periodo in cui ho pensato di diventare sempre meno sensibile. Ogni giorno un po' meno. E non sapevo se la cosa mi facesse piacere oppure no. Ultimamente mi sembra di essere ipersensibile a tutto. Guarda, Clara, alla tua sinistra. Cosa vedi?
0: È molto lontano, ma vedo una specie di villaggio. Forse del tipo in cui si costruiscono le macchine o altre cose del genere.
1: Quasi indovinato. È uno stabilimento chimico. Il padre di Josie ci lavorava. Il padre di Josie era un astro nascente. Adesso andiamo abbastanza d'accordo, si potrebbe quasi dire che siamo amici. E per Josie è una bella cosa, no?
0: Mi domando se il padre lavora ancora al villaggio dei chimici.
1: Come? No, no, no. È stato sostituito, come tutti gli altri.
0: Arrivammo alle Morgan Falls e quando scendemmo sentii vento, freddo e udii un baccano di uccelli. C'erano alberi selvatici intorno a noi mentre percorrevamo un sentiero in salita tra grappoli di sassi e fango. Oltre lo steccato che correva al nostro fianco nel prato, un toro ci osservava attentamente. Fui talmente allarmata dalla sua apparizione che mi bloccai. Non avevo mai visto niente che comunicasse tanti segnali di rabbia e smania di distruggere. Il muso, le corna, gli occhi impassibili che mi fissavano, tutto scatenava in me terrore. Ma c'era qualcos'altro, qualcosa di ancora più strano. In quel momento mi parve che fosse stato commesso un grosso errore permettendo alla creatura di starsene nel disegno del sole e che il toro dovesse abitare un luogo profondo dentro la terra tra il fango e l'oscurità e che la sua presenza sull'erba potesse avere soltanto conseguenze orribili.
1: Va tutto bene, Clara, non ci può toccare. Su, andiamo.
0: La cascata era più grande, più impetuosa di quella che avevo visto sulla rivista e riempiva 8 riquadri da sola. Cercai con lo sguardo il sole, ma non riuscii a vederlo nel cielo grigio.
1: Allora? Ti piace qui?
0: È meraviglioso, grazie di avermici portata.
1: È strano, stavo giusto pensando che non sembravi molto contenta. Non vedo il tuo solito sorriso.
0: Chiedo scusa. Non volevo sembrare ingrata. Sono molto contenta di vedere la cascata, ma forse anche dispiaciuta che Josie non sia potuta venire con noi.
1: Dispiace anche a me. Mi fa stare male. Ma non male quanto potrei. Perché ci sei tu.
0: Grazie.
1: Che cosa ti ha detto Josie su questo posto?
0: Che era bellissimo e che le era sempre piaciuto tanto venire qui in gita.
1: E ti ha detto quanto Sal lo adorasse?
0: Ho visto la sorella di Josie nella fotografia. Mi ha messo tanta tristezza sentire che Sal se n'è andata.
1: Tanta tristezza. Prende l'idea.
0: Mi dispiace.
1: Tutto a posto, è da un po' che ci ha lasciati. È un peccato che tu non abbia conosciuto Sal. Lei era diversa da Josie, sai? Josie dice sempre quello che pensa. E non le importa se è la cosa sbagliata.

0: Ciao mamma, sono Josie.
1: Sì, perfetto, vai.
0: Ciao mamma, nessun problema, giusto? Sono venuta e sto bene.
1: Brava,
0: te l'avevo detto che stavo bene. Non ho niente che non va, sono solo un po' stanca, tutto qui.
1: Mi dispiace, Josie. Mi dispiace tanto di non averti portata oggi. Io vorrei che tu fossi qui, io vorrei farti smettere di stare male.
0: Non ti preoccupare, mamma, guarirò.
1: Cosa? Come fai a dire così? Che ne sai? Tu sei solo una bambina. Una bambina che crede che tutto sia giusto. Che ne sai di queste cose?
0: Va tutto bene, mamma. Non ti preoccupare. Guarirò. Guarirò presto.
1: Dici?
0: E so anche come succederà.
1: Ma tu credi di saperne di più dei dottori, più di me? Anche tua sorella faceva promesse. Ma lei non le ha mantenute.
0: Ma mamma, Sal aveva un male diverso. Io dimmi, guarirò.
1: Dimmi come farai a guarire.
0: Sta per arrivare un aiuto speciale. Qualcosa a cui nessuno ha ancora pensato.
1: Chi sta parlando?
0: Davvero mamma, guarirò. Guarirò.
1: Basta.
0: Mamma,
1: basta.
0: Guarirò.
1: Basta.
0: Guarirò.
1: Basta!
0: Madre non parlò per l'intero tragitto di ritorno alla macchina. Camminava spedita, sempre almeno 4 passi avanti, e io dovevo badare a non commettere errori su quel sentiero scosceso. Quando passammo nel punto dove avevo visto il toro, guardai lontano nel prato, ma adesso la creatura tremenda non si vedeva da nessuna parte e mi chiesi se l'avessero ritirata sottoterra.
1: Credo sia meglio non dire niente a Josie di quello che abbiamo. Potrebbe fraintendere. Siamo d'accordo?
0: Come preferisce.
1: Clara, quello che hai detto prima sulla sua guarigione era tanto per dire, giusto?
0: Mi deve scusare. Lo so che lei e il dottore avete riflettuto a lungo sulle condizioni di Josie e che sono molto preoccupanti, ma io spero che presto guarirà.
1: Lo speri? O c'è qualcosa di più concreto che ti aspetti? Qualcosa che noi non riusciamo a vedere?
0: È una speranza reale. Credo che Josie migliorerà presto.
1: Tu sei un AA intelligente. Magari hai ragione tu a sperare.
0: La faccia di madre riempì 8 riquadri. Mi parve che la sua espressione variasse da un riquadro all'altro. In uno i suoi occhi ridevano in modo cattivo, in quello accanto erano pieni di tristezza

0: poco tempo dopo, la salute di Josie ebbe un tracollo e io mi domandavo perché il sole non avesse ancora mandato il suo aiuto speciale, come aveva fatto per Mendicante e il suo cane. Capivo che, nonostante tutta la sua gentilezza, il sole era molto occupato, che c'erano tante persone bisognose, che persino al sole poteva capitare di perdersi un singolo caso come quello di Josie. Mi venne l'idea che per ricevere l'aiuto speciale del sole potesse essere necessario attirare la sua attenzione in modo straordinario, notevole. Josie trascorreva gran parte della giornata a dormire. Il dottore le aveva proibito di riprendere le lezioni sull'oblungo, perciò ci furono giornate in cui, sostenuta dai cuscini, Josie passava il tempo a disegnare. Rick venne a far visita a Josie tutti i giorni. In principio Josie non disegnava quando c'era Rick, ma col tempo iniziò a fare schizzi, strappando fogli uno dopo l'altro e lasciandoli a terra dove era seduto lui.
1: Facciamo il gioco dei fumetti.
2: Solo se ti va, Ricky.
1: Non ho la matita. Buttamene una nera.
2: Mi servono tutte. Chi è l'artista qui?
1: Mi spieghi come faccio il fumetto se non mi presti neanche una matita?
0: Gli schizzi di Josie mostravano una, due, talvolta tre persone, con le teste troppo grandi rispetto al corpo. Le facce erano gentili, tratteggiate solo a matita nera. E in ciascun disegno, Josie tracciava un fumetto vuoto su una o più teste e Rick doveva completarlo con parole scritte. Mi resi conto che anche quando le facce non somigliavano per niente a quelle di Rick e Josie, dentro la realtà del gioco ogni ragazza disegnata rappresentava Josie e ogni ragazzo disegnato rappresentava Rick.
2: Sai, mi domando se non stai diventando geloso con tutte le domande che fai sul ritratto.
1: Più che geloso, sono preoccupato. Di quel tipo io non mi fiderei.
2: Mi sta solo facendo il ritratto.
1: Sì, ogni volta che ne parliamo tu mi dici qualcosa che mi fa venire i brividi.
2: In che senso i brividi?
1: Sei stata nel suo studio quante? 4 volte ormai. Ma non ti ha fatto vedere niente. Nemmeno un bozzetto, niente. Ti scatta soltanto primi piani di questo o di quel pezzo di te. È così che fanno gli artisti. Sul serio.
2: Mi scatta le foto che gli servono. Così non mi stanco troppo fuori di stare seduta ore e ore alla vecchia maniera. E poi credi che mamma chiamerebbe un pervertito a farmi fare il ritratto? Tu sei geloso. E sai una cosa? Non mi dispiace. Perché sei protettivo. Pensi al nostro progetto, dunque non te la prendere.
1: Non me la prendo. È un'accusa talmente ridicola.
2: Non è un'accusa. Non dico che c'entri il sesso o roba del genere. Dico solo che questo ritratto fa parte del mondo là fuori. E tu hai paura che potrebbe esserci di intralcio.
1: Non hai tutti i torti.
2: Qualcosa non va, Ricky?
1: Mi chiedevo che cosa potessero mai essere questi tipi attorno a lei nel disegno.
2: A te cosa sembrano?
1: Alieni. Sembra che al posto della testa abbiano... Sì, insomma... Un gigantesco bulbo oculare. Scusa, magari mi sbaglio.
2: No, non ti sbagli. Cioè, non del tutto almeno. Non sono alieni. Sono semplicemente quello che sono.
1: D'accordo, una tribù di bulbi oculari. Ma la cosa preoccupante è il modo con cui la stanno fissando.
2: Che c'è di preoccupante?
1: E poi per lei ho disegnato un fumetto enorme. Non saprei cosa scriverci.
2: Scrivi quello che pensi stia pensando.
1: Hanno occhi da brividi e sembra che lei voglia essere fissata.
2: Perché dovrebbe volere una cosa del genere?
1: Che ne so, dimmelo tu.
2: Come faccio a dirtelo? A chi tocca scrivere i fumetti? E sbrigati che il prossimo è quasi finito.
1: Forse questa volta passo.
2: Così mi deludi.
1: E tu allora non fare disegni come quello.
2: Scrivi la prima cosa che ti viene in mente.
1: Non mi viene in mente niente.
2: Senti, come mai tua madre non guida più? Ha paura degli incidenti?
1: Josie, ne abbiamo già parlato.
2: La mia mamma è l'esatto opposto. Guida troppo veloce. Ma tua madre non dispiace non avere amici.
1: Ne ha di amici. Anche tua madre è sua amica.
2: Chiunque può avere uno, due amici. Ma tua madre non ha un entourage.
1: Entourage? Ma che parola? Parola vecchia, ma che vuol dire?
2: Vuol dire che entri in un negozio, sali su un taxi e la gente ti considera, ti tratta bene.
1: Senti, Josie, lo sai che non sempre mia madre sta bene, non è una sua decisione.
2: Ma decisioni ne prende, no? Per esempio, una decisione su di te l'ha presa.
1: Non capisco perché ne stiamo parlando.
2: Penso che tua madre non abbia proceduto con te all'editing genetico perché ti voleva tutto per sé e adesso è troppo tardi.
1: Senti, io faccio del mio meglio.
2: Ma non è vero che fai del tuo meglio! Continui a parlare del nostro progetto, ma cosa fai veramente? Ogni giorno che passa diventiamo più grandi e si presentano nuovi problemi. Io faccio tutto quello che posso, tu no!
1: Cos'è che non faccio?
2: Potresti studiare di più. Provare all'Atlas Brookings. In quel college accettano un piccolo numero di allievi senza editing genetico.
1: Meno del 2%. La percentuale di ammissioni tra i non potenziati è inferiore al 2%.
2: Ma tu sei più intelligente di chiunque non potenziato che cerchi di entrare. Quindi perché non ci provi? Perché tua madre vuole che tu rimanga con lei per sempre. Mia madre guida troppo veloce, ma se non altro ha coraggio. Va male con Sal e lei trova lo stesso il coraggio di procedere un'altra volta con me. Ci vuole coraggio, giusto?

0: Non posso credere che tu abbia scritto questo. Guarda, Clara. Guarda cosa ha scritto.
1: Vorrei poter uscire a passeggiare e correre e andare in skateboard e nuotare nei laghi, ma non posso perché mia madre ha coraggio.
2: Perché mia madre ha coraggio.
1: Perciò quello che invece posso fare è stare a letto ed essere malata.
2: Essere malata.
1: Sono contenta.
2: Sono contenta.
1: Davvero contenta.
2: Davvero contenta.
1: L'indomani Rick non si presentò e nemmeno il giorno dopo e neanche quello dopo ancora. Josie si fece letargica e io temevo che potesse di nuovo indebolirsi, perciò ogni volta che nella stanza il disegno del sole si modificava all'improvviso o quando tornava a brillare dopo una fase di cielo coperto osservavo con particolare attenzione, ma sebbene continuasse a inviare il suo consueto nutrimento, l'aiuto speciale non arrivò. Josie però, anche se da sola, riprese a disegnare. Mi chiedo se questo disegno non sia un dono speciale per Rick da parte di Josie.
3: Che cosa te lo fa pensare?
1: Era solo una stima.
3: Beh, la tua stima è giusta. Volevo farlo per Rick, per la prossima volta che viene.
1: Secondo me Rick sarà contento del disegno. Vedrà che Josie l'ha fatto con cura speciale.
3: Non l'ho fatto con cura speciale. Mi annoiavo, ho fatto un disegno. Tutto qui. Però hai ragione, per Rick. Il problema è che per averlo dovrebbe venire qui e lui non viene più.
1: Se a Josie fa piacere, potrei portarglielo io.
3: Vuoi dire portarlo da lui? Non penso che sarebbe sbagliato se glielo portassi. Gli altri AA sbrigano commissioni, no?
1: Sarei felice di andare. Può darsi che Rick perdonerà Josie e sarà di nuovo il suo migliore amico.
3: In che senso perdonerà? Sono io che devo perdonare lui. Che cosa stupida che hai detto, Clara. Adesso non mi va che glielo porti.
1: Chiedo scusa, errore mio. Non ho ancora capito bene le regole del perdono. Ma credo comunque che sarebbe meglio portargli il disegno.
3: E allora portaglielo. E probabilmente hai ragione. Forse è lui che deve perdonare me. Ma se fa commenti sgarbati, lo strappi subito, d'accordo?
1: Spero che non sarà necessario.
3: Ehi, Clara. Chissà che noia vivere con una ragazza malata.
1: Non è mai una noia stare con Josie.
3: Mi hai aspettata per tutto quel tempo in negozio. Scommetto che adesso preferiresti essere andata via con qualcun altro.
1: Non avrei potuto trovare nessuno migliore di Josie. Sono così contenta di aver aspettato e che direttrice mi abbia permesso di aspettare.
3: Allora siamo amiche, giusto? Migliori amiche.
1: Imboccai il sentiero informale e il terreno si fece presto imprevedibile al passo, ora morbido, ora duro. Mi attraversò la mente il timore di poter perdere l'orientamento, ma quella parte del prato era suddivisa in riquadri ordinati, perciò passando dall'uno all'altro ero in grado di vedere chiaramente fino alla casa dei vicini.
4: Vieni, entra. Ma ti avviso, non è una reggia.
1: Sei gentile a farmi entrare, non volevo toglierti privacy.
4: Immagino avrai notato l'odore.
1: Non sento gli odori.
4: Ah, scusami. Non lo sapevo. Credevo che l'olfatto fosse una facoltà importante. Per la sicurezza, intendo. Odore di bruciato, roba così.
1: Forse è per questo che ai B3 è stato aggiunto olfatto. Anche se limitato. Io non ce l'ho, invece.
4: Beh, buon per te. Almeno qua dentro.
1: La madre di Rick non sta bene?
4: Potremmo dire così, anche se non è malata nel modo in cui lo è Josie. Preferirei non parlare della mamma, se non ti dispiace. Come sta Josie?
1: Temo che non stia meglio.
4: Peggio?
1: Peggio forse no.

0: ringraziarla di persona.
1: Meglio che capisca che non sempre le cose si aggiustano facilmente.
0: Se Rick le facesse visita, credo che Josie potrebbe volergli chiedere scusa.
1: Sul serio? Senti, conosco Josie e secondo me è abbastanza convinta che sia io quello che deve chiederle scusa.
0: Josie e io abbiamo fatto esattamente questa stessa discussione. Io credo che sia suo desiderio scusarsi con Rick.
1: Senti, sarai pure una AA molto sveglia, ma ci sono un mucchio di cose che non sai. Sono accadute cose strane.
0: Cose strane?
1: Sì. Una volta ho visto la madre di Josie sbucare dal prato, tenendo una persona, una bambina per un braccio.
0: Una bambina che non era Josie?
1: Assomigliava a Sal, la sorella di Josie. Ma erano passati 2 anni da quando Sal era morta. Clara, tu dovresti essere super intelligente. Qual è la tua stima?
0: Io credo che la malattia di Josie sia seria. Potrebbe indebolirsi al punto da doversi spegnere come sua sorella, ma credo ci sia per lei un modo di guarire che gli adulti non hanno ancora considerato. Oggi naturalmente sono venuta qui per la mia importante commissione, ma speravo anche di poter ricevere da Rick qualche consiglio utile.
1: Sei tu la super intelligente, io l'idiota che non si è sottoposto all'editing genetico. Comunque ok, spara.
0: Vorrei attraversare i prati fino al fienile di Mr. McBain. Credo che Rick ci sia stato almeno una volta.
1: Vuoi dire il fienile laggiù? Non c'è niente di speciale. Che c'entra comunque con Josie?
0: Preferirei non dirlo ora. Potrebbe essere necessario mantenere un segreto assoluto. È possibile che mi spinga troppo in là già solo andando al fienile di Mr. McBain. Ma sento di doverci provare adesso. A Rick chiedo solo qualche consiglio utile. Esiste nell'erba un sentiero informale che porta al fienile?
1: C'è una specie di sentiero. Come hai detto tu, è informale. Nessuno lo tiene pulito o sgombro. Vuoi che ti ci porti?
0: È molto gentile da parte di Rick, ma credo di doverci andare da sola. Appena imboccai il sentiero informale creato dai piedi dei passanti, l'erba diventò troppo alta per riuscire a vedere il fienile di Mr. McBain e l'aria si fece piena di insetti della sera. Il prato si frazionò in riquadri, certi più grandi di altri. Attraversando un riquadro particolarmente poco gentile, udì attorno a me le grida di un animale ferito e mi si formò nella mente l'immagine del toro tremendo emerso dal sottosuolo. Per un istante pensai addirittura che il sole non fosse per niente gentile e che fosse quello il motivo del peggioramento di Josie.
1: Clara, vieni qui. Clara, stai bene?
0: Sì, grazie Rick. Adesso va tutto bene. Il prato mi ha procurato più difficoltà del previsto e adesso non so se arriverò in tempo.
1: Ma di preciso quando volevi arrivare?
0: Esattamente quando il sole arriva al fienile di Mr. McBain, ma prima che scompaia per riposare.
1: Senti, se vuoi ti ci posso portare.
0: È un pensiero gentile, ma anche se Rick fa strada, credo che ormai sia tardi.
1: Non dico fare strada, ti porto a cavalcioni.
0: Lo faresti davvero?
1: Non fai che dire che è importante per Josie, quindi sì, mi piacerebbe rendermi utile. Il senso mi sfugge, ma a questo ci sono abituato.
0: Già prima che Rick venisse in mio aiuto, avevo cominciato a chiedermi se il posto di riposo del sole fosse davvero il fienile di Mr. McBain. E quando arrivammo vicini, io sulle spalle di Rick capii che era esattamente così. Il fienile di Mr. McBain era diverso da qualunque edificio avessi mai visto. Dovunque il sole si sistemasse per la notte, il fienile di Mr. McBain restava il posto che si premurava di visitare ogni sera per ultimo, proprio come Josie faceva una visita in bagno prima di andare a letto. Fermati per favore, fammi scendere. Grazie infinite, ma da qui è meglio se vado da sola.
1: Come vuoi, se ti fa piacere ti aspetto qui. Quanto pensi di metterci?
0: Rick è stato anche troppo gentile ed è meglio che vada da sola. Già starcene qui in questo modo

0: l'appartamento in cui stava dentro una casa a schiera. Dalla finestra della sala grande vedi altre case a schiera, tutte simili. La facciata di ognuna era dipinta di un colore leggermente diverso per evitare che un inquilino potesse salire i gradini sbagliati ed entrare per errore nella casa di un vicino. Dalla finestra notai una figura in impermeabile grigio emergere dal taxi con un sacchetto di carta in mano. Guardò esitante la nostra casa a schiera e pensai che non sapesse quale fosse quella corretta, visto che da un lato e dall'altro erano tutte così simili, ma scelse i gradini giusti e suonò alla porta.
1: Ehi, Josie, la mia bestiola preferita. Ti ho portato la mia ultima piccola creazione.
2: E questo è per il trucco?
1: Osserva bene.
2: Formidabile! Ma cosa sta succedendo?
1: Ma sì, basta con questi specchi che ci riflettono alla rovescia. Questo ti mostra come sei veramente e non pesa più di un normale portacipria. Che ne pensi?
2: È un capolavoro. Grazie. Sei davvero un genio.
3: Su, Paul. Non hai ancora salutato Clara? Lei è Clara.
1: Clara. Salve.
3: Beh, dille qualcosa.
1: Fa parte della famiglia? È questo che intendi?
3: Beh, adesso andiamo. Abbiamo un appuntamento.
1: Non vedo mia figlia da quasi 3 mesi. Non mi è concesso di parlarci per 5 minuti?
3: Sei stato tu a insistere per venire con noi oggi.
1: Credo sia mio diritto venire, Chrissy.
3: Ma chi lo nega? Ma non puoi farci arrivare in ritardo.
1: E allora va bene, bestiola. Sarà meglio andare.
0: In macchina io ero seduta dietro e andando verso lo studio di Mr. Capaldi mi accorsi che il cartello di rimozione forzata che stavamo superando era quello che conoscevo benissimo e nello stesso istante al fianco di Josie comparve il palazzo RPO. Quando però mi girai verso il nostro negozio mi resi conto che qualcosa non andava. Certo, non avevo mai visto il negozio dalla via, ma non c'era nessun AA in vetrina. Quel che vidi invece tra i due sedili anteriori fu la macchina Cootings. La riconobbi prima ancora di riuscire a leggere la scritta sulla carrozzeria. Eccola lì, a sputare inquinamento da 3 fumaioli, come sempre.
2: Ehi, Clara, sai dove siamo?
0: Sì, certo.
2: Sai cosa penso? Penso che magari il tuo negozio è stato spostato.
0: Sì, forse.
2: Era quello che temevo il giorno che sono venuta a cercarti, che non ci fosse più il negozio. Mamma, Clara domani vuole venire a vedere che fine ha fatto il suo negozio. Possiamo?
3: Oggi andiamo a trovare Mr. Capaldi e fai quello che ti chiede. Domani facciamo quello che vuoi.
2: Non ti preoccupare, Clara. Domani lo troviamo.
0: L'interno della casa di Mr. Capaldi era completamente bianco. Faretti potenti fissati al soffitto ci splendevano addosso. Mr. Capaldi portò madre a vedere il ritratto. La condusse a una scala metallica che saliva a una balconata attorno alla sala grande. Osservai i loro piedi attraverso i vuoti fra un piolo e l'altro. Mr. Capaldi premette un codice numerico su un tastierino accanto a una porta viola. Ci fu un breve ronzio ed entrarono. Io, padre e Josie rimanemmo nella sala grande, immobili, senza dirci nulla. Mr. Capaldi scese rapidamente, prese Josie per mano e la fece accomodare nel suo studio. Dalla balconata madre mi fece cenno di raggiungerla.
3: Mr. Capaldi ha elaborato un sondaggio da sottoporti. Una specie di questionario. È già aperto sullo schermo, è pronto a partire.
0: Sarò lieta di rendermi utile.
3: Non è niente di complicato, ma la cosa funziona solo se rispondi in modo spontaneo.
0: Capisco.
3: Entra, ti faccio vedere.
0: Davanti a me lo schermo, su cui comparivano domande, a volte in forma scritta, a volte con diagrammi in movimento, altre volte un volto, quello di Josie, di madre, di un estraneo. Dagli altoparlanti fuoriuscivano suoni a molti strati. Madre e padre erano rimasti nella sala grande.
3: Ma scusa, Paul, non vorrai sostenere che sei contento di com'è finita? Tutto quel talento, tutta quell'esperienza sprecata.
1: Chrissy, io credo che le sostituzioni siano la cosa migliore che mi è capitata. Io ne sono fuori ormai.
3: Ma come fai a dire una cosa del genere? Tu eri un'eccellenza, conoscenze insuperabili, doti di altissimo livello.
1: Per favore, questa faccenda ha amareggiato te molto più di me. Le sostituzioni mi hanno assicurato una prospettiva nuova sul mondo. Io sono convinto che mi abbiano aiutato a distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è. E dove sta adesso? C'è tanta gente che lo vede allo stesso modo, sai? Persone con carriere alle spalle anche più prestigiose della mia, e stiamo tutti meglio di come stavamo prima.
3: Davvero?
1: Sì, sì. Non dico che sia facile, ma in confronto a prima ci sembra di vivere veramente per la prima volta.
3: Fa piacere sentirselo dire da un ex marito.
0: Mi alzai e varcai la porta a vetri, senza far risuonare la rete metallica sotto i piedi. Raggiunsi la porta viola e digitai il codice che avevo osservato. Mi richiusi la porta alle spalle e vidi Josie sospesa a mezz'aria. Si sporgeva in avanti a braccia tese e mani spalancate, sembrava congelata nell'atto di cadere. Piccoli fasci di luce la illuminavano da varie angolazioni, negandole qualsiasi riparo. La faccia era molto simile a quella della vera Josie, ma poiché nei suoi occhi non c'era il sorriso gentile, aveva un'espressione che non avevo mai visto. Sembrava delusa e spaventata. I vestiti erano fatti di carta velina finissima che sotto la luce cruda faceva apparire le gambe e le braccia di questa Josie ancora più fragili. I capelli erano di una sostanza che non avevo mai visto su nessun AA e sapevo che a quest'altra Josie non sarebbero piaciuti. Con cautela tornai sui miei passi e socchiusi di poco la porta viola.
3: Tu hai deciso di rendere questa cosa difficile sin dall'inizio.
1: Ma di quali altre informazioni hai bisogno, Capaldi? Dimmelo. Mi stupisce che non pretenda un campione di sangue di mia figlia.
3: Ma per favore, Paul, sii ragionevole.

0: Ti sono grata per quello che hai appena detto, ma se siamo venute qui oggi non era per un'altra seduta di posico con Giusy.
1: Ho capito il motivo del questionario. Credo che i risultati dimostreranno che sono perfettamente in grado di addestrare la Giusy che sta lassù.
0: No, Clara. Non voglio chiederti di addestrare la nuova Giusy. Se verrà il giorno, voglio che tu occupi la Giusy che è di sopra con tutto quello che hai imparato. Capisci quello che ti sto chiedendo? E che sono io a chiedertelo, non Capaldi e nemmeno Paul. Lui non si sarebbe mai esposto al rischio di nuovo. Sono io e ti chiedo di farlo funzionare. Perché se succede, se capita di nuovo, per me sarebbe l'unico modo di sopravvivere. Al negozio mi hanno detto che sei straordinaria. Io ti ho osservata abbastanza per sapere che potrebbe essere vero. Che tu non sarai solo un pupazzo resuscitato come Consal.
2: Per me non era importante che Giusy fosse potenziata, tanti bambini non lo sono.
0: Sì, ma io per Giusy volevo il meglio, volevo che avesse una vita bella. E ora Giusy è malata a causa di quello che ho deciso io. Tu puoi immaginare come mi sento?
1: Sì, mi dispiace.
0: Che ti dispiace non è quello che voglio da te. Ti sto chiedendo di fare tutto quello che è in tuo potere e di pensare a cosa comporterà per te. Tu sarai Giusy e io ti amerò sempre, sopra ogni cosa.
1: Ho un dubbio. Se io dovessi proseguire Giusy, se dovessi occupare la Giusy nuova, che ne sarebbe allora di tutto questo?
0: Ma che importanza ha? È solo materia. Ascolta, Clara, c'è un'altra cosa di cui dovresti tener conto. C'è quel ragazzo, Rick. Non dire niente, lascia parlare me. Se tu sarai la prosecuzione di Giusy, non avrai solo me, ma anche lui. Che importa se non è potenziato? Ce ne staremo là, noi soli, lontano da tutto, ma tu dovrai portare a termine il compito. Imparare Giusy come si deve.
1: Fece un passo verso di me e mi abbracciò. Io tenevo gli occhi chiusi proprio come quando lei e Giusy si dondolavano dolcemente durante il lungo abbraccio e sentì la sua gentilezza scorrermi dentro. Quando lasciamo lo studio di Mr. Capaldi, Giusy e madre andarono in un fast food, mentre io rimasi in macchina seduta dietro con padre al posto di guida. I segni di luce ed ombra si spostavano tutto intorno e imboccammo un viale di alti edifici marroni.
2: Io non sono mai stato bravo a, come dire, entrare in relazione con quelli come te. Ma Chrissy voleva parlare da sola con Giusy, allora c'è un posto in particolare dove vorresti andare. Giusy ha detto qualcosa a proposito del tuo vecchio negozio.
1: Oh, sì. Se non è un disturbo, mi piacerebbe molto.
2: Sì, che forse non c'è più, potrebbe essersi spostato.
1: Non sono sicura. Se Mr. Paul potesse portarci in zona, mi farebbe tanto felice.
2: Posso chiederti una cosa?
1: Sì, certo.
2: Tu che cosa ne pensi di questo piano di Chrissy? Pensi di essere all'altezza di questo ruolo?
1: Se continuo a osservare Giusy attentamente, credo che ne sarò capace.
2: E tu credi al cuore umano? Io non intendo l'organo, ovvio, parlo in senso poetico, Clara. Il cuore umano, credi che esista? Qualcosa che rende ciascuno di noi unico, straordinario. Mettiamo che esista, se è così, non credi che per imparare Giusy davvero dovresti studiare quello che sta dentro di lei, il suo cuore?
1: Sì, certamente.
2: Bene, e potrebbe essere difficile, no? Una cosa che supera perfino le tue straordinarie capacità, perché un'imitazione non funzionerebbe.
1: Questo cuore di cui parla potrebbe senz'altro essere la parte di Giusy più difficile da imparare. Potrebbe essere come una casa, con tante stanze. Eppure un AA devoto, se ha il tempo che ci vuole, potrebbe attraversare ciascuna di quelle stanze studiandole a fondo una per una fino a farle diventare casa sua.
2: Ma supponiamo che poi tu entri in una di queste stanze e scopra che ne contiene un'altra? E che dentro quella ce n'è un'altra ancora, stanze su stanze, una dentro l'altra. Per quanto tu possa vagabondare per queste stanze, ce ne sarebbero sempre altre nelle quali non saresti ancora entrata, no?
1: Un cuore umano deve per forza essere complesso, ma avrà senz'altro un limite. Anche se Mr. Paul parla in senso poetico, deve esserci una fine. Può darsi che il cuore di Josie somigli a una strana casa fatta di stanze che contengono altre stanze, ma se questo fosse il sistema migliore per salvare Josie, ce la metterei tutta.
2: D'accordo.
1: Mr. Paul ha parlato molto, francamente. Forse ora permetterà a me di parlargli molto, francamente.
2: Fa pure.
1: Il mio vecchio negozio non è la vera ragione per cui ho chiesto di venire in questa zona. Quando siamo passati qui prima, non lontano dal negozio, abbiamo superato una macchina. È molto importante che adesso Mr. Paul creda a quello che sto per dire. Quella macchina deve essere da queste parti. È facile da identificare perché c'è il nome Cootings scritto sopra, giallo pallido, a tre fumaioli, ciascuno dei quali emette un tremendo inquinamento.
2: Sì, sì. Tu vorresti trovare questa macchina adesso.
1: E distruggerla.
2: E... perché produce inquinamento?
1: È una macchina tremenda.
2: Bene, come pensi di distruggerla?
1: Non sono sicura. Per questo ho voluto essere franca con Mr. Paul. Gli sto chiedendo aiuto. Mr. Paul è un ingegnere esperto, oltre che un adulto.
2: L'inquinamento non piace neanche a me, ma forse stiamo esagerando un po', no?
1: È molto importante per Josie.
2: Come potrebbe aiutare Josie?
1: Mi spiace, non sono in grado di dire di più.
2: D'accordo, d'accordo. Facciamo un tentativo, allora. Dov'era questa macchina l'ultima volta che l'hai vista?
1: Individuai il palazzo RPO in rapido avvicinamento. Il sole calava alle sue spalle come d'abitudine e poco dopo passammo accanto al negozio. Ma la macchina Cootings non era dove l'avevo vista prima.
2: Tu ci credi davvero, giusto, che questo sarà d'aiuto a Josie?
1: Sì, sì, sì, ci credo.
2: La speranza. Mai che ti lasci in pace, eh? La maledetta.

0: Eccola, Mr. Paul è là.
1: È quella laggiù? È quella con i fumaioli?
0: Sì.
1: E secondo te distruggerla aiuterebbe Josie?
0: Sì.
1: Sai, Clara, ti confesso che io odio Capaldi, perché sospetto che abbia ragione. Sospetto che la scienza abbia ormai dimostrato che non c'è niente di tanto unico in mia figlia. Niente che i nostri strumenti moderni non sappiano rilevare, copiare e trasferire. Quelli come Capaldi mi portano via quanto ho di più prezioso nella vita.
0: Capisco i sentimenti di Mr. Paul, perciò gli chiedo: come potrei distruggere la macchina Cootings?
1: Quella macchina deve contenere un generatore Sylvester, basso consumo di carburante e discreta affidabilità, ma nessun sistema di protezione. Questo significa che non teme fumi, polveri, pioggia, ma se una sostanza come la soluzione PEG9 dovesse penetrare gli ingranaggi, allora il danno sarebbe irreparabile.
0: Soluzione PEG9.
1: Esatto, Clara.
0: Per caso Mr. Paul sa come potremmo procurarci della soluzione PEG9?
1: Tu ne contieni un po'. Nella tua testa, per la precisione.
0: Sì, certo.
1: Credo ci sia una piccola cavità, è proprio nel punto in cui la tua nuca si collega al collo, e questo non è il mio settore di competenza, ma credo che potresti rinunciare a una piccola quantità senza nuocere al tuo benessere generale.
0: È possibile che Mr. Paul suggerisca questo sistema non soltanto per distruggere la macchina Cootings, ma anche per recare danno a Clara e di conseguenza al piano di Mr. Capaldi?
1: Se io volessi davvero danneggiarti, Clara, ci sarebbero modi molto più semplici. La verità è che tu hai riacceso anche in me una speranza.
0: Perderò le mie capacità?
1: Potrebbero esserci effetti per le tue facoltà cognitive. La scelta è tua, Clara.
0: Il buio aumentava mentre tornavamo verso l'appartamento, ma sapevo che le mie capacità di osservazione non avevano subito danni gravi perché continuavo a vedere con chiarezza. In quel preciso momento tornai a sentire per un attimo, ma distintamente, la mano di padre che mi teneva la testa alla giusta angolazione, incideva la copertura sotto il mio orecchio sinistro, allentava una valvolina e udì lo sgocciolio del fluido nella bottiglia di plastica. La mattina dopo, nonostante i raggi del sole nascente fossero entrati dritti nella camera di Josie attraverso il vuoto tra gli edifici, nemmeno per un istante li avevo scambiati per il nutrimento speciale. Ricordavo naturalmente che avrei dovuto mostrarmi grata, come sempre, ma non ero riuscita ad allontanare la delusione. Poi, appena salite in macchina dirette verso casa, ripensai a padre quando, guardando la macchina Cootings nel cortile, mi aveva detto:
1: l'ho sentito, il leggero sfrigolio, è quello il segnale rivelatore, la macchina non si sveglierà più.
0: E invece, eccola, la macchina Cootings protetta dal traffico di fronte a un edificio che aveva qualcosa in comune con il palazzo RPO. La macchina pompava inquinamento dai 3 fumaioli. Non mancai di notare che questa non era la stessa macchina che padre e io avevamo distrutto nel cortile. Per un momento abbandonai il controllo della postura e lasciai ciondolare la testa. Josie cominciò a perdere le forze 11 giorni dopo il nostro ritorno dalla città. Il dottore veniva tutti i giorni e non aveva più l'espressione sorridente di un tempo. Anche Rick sembrava molto scoraggiato. Uscii con lui e ci fermammo insieme sulle pietre sconnesse a guardare il cielo grigio.
2: Continuavi a ripetere che dovevamo sperare. Lo ripetevi come se ci fosse un motivo speciale. e hai fatto sperare anche me.
0: Mi dispiace, Rick forse è arrabbiato, sono delusa anche io. Ciò nonostante, credo ancora che ci sia motivo di sperare.
2: Ma dai, non fa che peggiorare.
0: Da quando siamo tornati dalla città ho aspettato che l'aiuto speciale arrivasse, ma adesso credo che la strada giusta sia tornare al fienile di Mr. McBain.
2: Quindi vuoi che ti ci porti di nuovo?
0: Il prima possibile. Se Rick non mi può portare, ci proverò da sola.
2: Certo che ti aiuto.
0: Dobbiamo andarci subito, questa sera stessa. Dobbiamo essere lì nel preciso momento in cui il sole va a riposare. Ma dovrò avere qualcosa da offrire. Ed è per questo che devo chiedere a Rick una cosa, anche se può sottrarre privacy. Mi deve dire se quello tra Rick e Josie è vero. Amore.
2: Certo che il nostro è un amore vero. Josie e io siamo cresciuti insieme. Abbiamo il nostro progetto. E non farà differenza chi è stato potenziato e chi no.
0: L'erba era più gialla, più morbida e più cedevole, e anche le nuvole di insetti si aprivano con dolcezza al nostro passaggio. Questa volta i campi non divennero mai frazionati, e quando anche il terzo cancello fu dietro di noi, ebbi dinanzi a me una chiara visuale del fienile di Mr. McBain, sovrastato dal cielo arancione con il sole ormai poco lontano dal tetto.
2: Ti aspetto fuori.
0: Io rimasi sola, in attesa, e pensai che il sole potesse essere arrabbiato con me per il mio fallimento in città. La paura mi entrò nella mente, ma poi ricordai l'immensa gentilezza del sole. L'interno del fienile di Mr. McBain era pieno di luce arancione, di particelle di fieno alla deriva nell'aria come insetti della sera, e i disegni del sole coprivano tutto il pavimento di legno. Dovevo cogliere l'occasione. Il bagliore rosso all'interno del fienile era ancora intenso, ma aveva una specie di dolcezza. Lo so che non è mio diritto presentarmi in questo modo, e so anche che il sole deve essere arrabbiato con me. L'ho deluso non essendo riuscita a bloccare l'inquinamento. È vero, avevo promesso di distruggere la macchina Cootings, così il sole poteva guarire Josie come aveva fatto con Mendicante e il suo cane, ed è stato stupido da parte mia non considerare che una seconda macchina tremenda avrebbe permesso all'inquinamento di continuare a imperversare. Ma il sole sorvegliava il cortile e sa quanto ci ho provato e come mi sono sacrificata. Non mi importa di aver perso del fluido prezioso, l'avrei dato tutto. Ricordo la gioia il giorno in cui la signora tazza da caffè e l'uomo dall'impermeabile si ritrovarono. So quanto è importante per te che chi si ama possa tornare insieme, perciò ti prego, considera il caso di Josie e Rick. Sono molto giovani, sarebbero separati per sempre, ma se solo tu potessi offrirle il tuo nutrimento speciale, allora Josie e Rick potrebbero andare insieme verso la loro vita adulta, come si auguravano nel loro disegno gentile. Posso garantire io stessa che il loro amore è vero. Sei giorni dopo, la mia seconda visita al fienile di Mr. McBain, il cielo si fece insolitamente cupo dopo colazione e diventò ancora più buio con il passare delle ore. Josie dormeva ansimando, a respiri corti e affannosi. Quando il sole spuntò di colpo da dietro una nuvola scura, io scesi veloce in cucina, dove Rick e madre in vestaglia sottile stavano preparando un caffè. Scusate, mi dispiace interrompere, ma fuori sta succedendo una cosa! Sta uscendo il sole, dobbiamo andare di sopra, dobbiamo andare subito da Josie! Forse non avevano capito per quale ragione avessi gridato in quel modo. e forse pensarono che Josie fosse in pericolo, perciò quando irruppero nella camera dovettero provare sollievo nel sentire che respirava. Non c'era nulla di inconsueto in Josie, ma la stanza era completamente diversa. I disegni del sole coprivano varie sezioni di muro, pavimento, soffitto con straordinaria intensità. Il nutrimento del sole entrò nella camera in tale abbondanza che Rick e io barcollammo, rischiando di perdere l'equilibrio. Il sole illuminava Josie, l'intero letto, in un feroce semicerchio arancione. Ci paralizzammo tutti, mentre il sole si concentrava ancora più radiosamente su Josie.
3: Ehi, ma che cos'è questa luce? Che succede?
4: Tesoro, come ti senti?
3: Come mai tutti qui? Che c'è da fissarmi a quel modo?
2: Ehi, Josie, da vedere sei un disastro.
3: Grazie tante. Provo bene anche te. Sai una cosa? Sto meglio. Mi gira un po' la testa.
4: Devi stare tranquilla. Ti va di bere qualcosa?
3: Un po' d'acqua, magari.
4: Bene. Bene. E adesso, un passo alla volta.
0: Il nutrimento speciale del sole si dimostrò tanto efficace per Josie quanto era stato per Mendicante. E dopo la mattina del cielo buio, non soltanto Josie si fece più forte, ma anche adulta. Mr. McBain continuò a non costruire i muri mancanti e nelle sere di cielo sereno, quando il sole calava verso il suo posto di riposo, riuscivo ancora a vederlo sprofondare nel fienile prima che scomparisse dentro la terra. Josie lavorò sodo alle sue lezioni e ci furono molti contrasti sul college da frequentare. Rick continuò a venire regolarmente subito dopo la guarigione, ma col passare del tempo le sue visite diventarono molto meno frequenti.
2: Ti ricordi, Clara, la mattina in cui il tempo impazzì e il sole entrò dritto in camera di Josie?
0: Naturalmente, non dimenticherò mai quel mattino.
2: Ci penso spesso ora. Sembra quasi che sia stato quello il momento in cui Josie ha cominciato a stare meglio.
0: Visto che Rick è tornato sull'argomento, forse potrei accennare a una cosa che mi preoccupa da un po'.
2: Di che si tratta, cara?
0: Rick e Josie continuano a essere gentili l'uno con l'altra, eppure adesso preparano futuri diversi.
2: Sai, adesso che non siamo più bambini, dobbiamo augurarci il meglio e andarcene ciascuno per la sua strada. Ho i miei progetti. È così che deve essere. Josie e io saremo sempre insieme, a un livello un po' più profondo. E di te, Clara, che mi dici? Te la caverai. Voglio dire, quando Josie partirà per il college. Le persone adesso pensano che siete diventate troppo intelligenti e allora si spaventano perché non riescono a capire cosa pensate, cosa provate. Riconoscono che le vostre decisioni sono sensate, ma non capiscono come ci arrivate.
0: Gli ultimi tempi furono pieni di tensione e di fermento. A me sembrava importante non essere d'impiccio, perciò mi chiusi in un ripostiglio per lunghi periodi in piedi ad ascoltare i rumori in giro per la casa. E poi arrivò il giorno della partenza. Quando madre fu pronta al volante, Josie venne verso di me e il suo passo, che non aveva mai perso la cautela di un tempo, le faceva affondare rumorosamente i piedi tra le pietre sconnesse. Mi strinse in un abbraccio che durò molti secondi.
3: So che potresti non essere più qui quando torno. Sei stata fantastica, Clara.
0: Grazie. Grazie per aver scelto me.
3: Una scelta facilissima. Ciao, Clara. Mi raccomando,
0: Ciao. Josie.

0: Negli ultimi giorni alcuni dei miei ricordi hanno cominciato a sovrapporsi. Il mattino del cielo buio in cui il sole aveva salvato Josie, il toro tremendo delle Morgan Falls, io e Rosa sedute sul divano a righe, mi tornano in mente tutti insieme. So che non si tratta di disorientamento, perché se volessi potrei sempre distinguere un ricordo dall'altro. Eppure questi ricordi compositi mi hanno talvolta invaso la mente in modo così vivido da farmi scordare per parecchio tempo che in realtà sono seduta nel deposito sulla terra dura. Il deposito è ampio e dal mio posto speciale il cielo è grandissimo e aperto. Appena arrivata ho pensato che il deposito fosse in disordine, ma adesso ho imparato a conoscerne la disposizione. Ogni elemento di macchinario, contenitore, opaco è disposto in file ordinate in modo che un visitatore possa vedere gli oggetti uno alla volta. L'altro giorno una frotta di uccelli scuri è calata in formazione elegante su un macchinario e per un attimo ho pensato che potessero essere gli uccelli di Rick mandati a osservarmi. Naturalmente non erano gli uccelli di Rick.
1: Clara, sei tu, Clara, vero?
0: Sì, certo.
1: Clara, speravo di trovarti qui. Un anno fa ho visto un B2 e per un attimo ho pensato che fossi tu.
0: Sono lieta di rivedere direttrice.
1: Mi chiedo che cosa puoi pensare ora. Rivedermi dopo tutto questo tempo, sarai molto confusa.
0: Sono soltanto lieta di rivedere direttrice.
1: Prima di arrivare qui, sei sempre stata con le persone con cui hai lasciato il negozio? Scusami se te lo chiedo, ma non ho più accesso a queste informazioni.
0: Sì, sono sempre stata con Josie finché non è andata al college.
1: Di tutti gli AA di cui mi sono occupata, tu sei stata tra le più straordinarie. Avevi una sensibilità talmente speciale.
0: Direttrice si occupa ancora di AA?
1: No. È per questo che mi piace venirmene qui ogni tanto. Dimmi, mi ricordo il giorno in cui sono venute in negozio e hanno scelto te, e ricordo che la signora che ti ha messa alla prova ti chiese di camminare come la figlia. Ho continuato a pensarci molto dopo che te ne eri andata.
0: Non c'era motivo di allarme per direttrice. Ho fatto quel che potevo perché Josie avesse il meglio, e se si fosse reso necessario, sono certa che avrei potuto proseguire Josie. Ma è molto meglio che sia andata come è andata.
1: Che significa proseguire Josie?
0: Direttrice, ho fatto quel che ho potuto per imparare Josie, ma non credo che avrei raggiunto livelli di accuratezza. Madre, Rick, padre, non sarei mai stata all'altezza di quello che loro provano nel cuore per Josie. Mister Capaldi pensava che dentro Josie non ci fosse niente di tanto speciale da non poter essere proseguito, ma adesso credo che non cercasse nel posto giusto. C'è invece qualcosa di molto speciale, ma non è dentro Josie, è dentro quelli che la amano.
1: Mi fa piacere che le cose si siano risolte al meglio. Ah, lo sai, laggiù ci sono dei B3, se vuoi compagnia posso chiedere di spostarti.
0: No, grazie. Direttrice è gentile come sempre, ma questo posto mi piace e ho i miei ricordi da mettere in ordine.
1: Sono contenta di averti incontrata. Ciao, Clara.
0: Ciao, direttrice. Direttrice si allontana percorrendo il corridoio tra le file. Ogni due passi si china a sinistra e io temo che il suo cappotto lungo si sporchi toccando in terra. A metà strada si ferma. Si volta e per un attimo penso che voglia guardarmi un'ultima volta. Invece fissa un punto lontano, all'orizzonte.

Il melologo della compagnia La Casa d'Argilla, Clara e il Sole, regia Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, adattamento Roberto Scarpetti, regia Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, drammaturgia musicale Alessandro Ferroni e Gianluca Ruggeri, disegno sonoro Pasquale Citera con Cecilia Fabris, Lorenzo Frediani, Alice Palazzi, Edoardo Sabato, Tania Garriba, Petra Valentini, assistente alla regia Matteo Finamore, assistenti alla drammaturgia Angelica Azzellini, Anna Farina, Leonardo Ravioli.

0: Con Lisa Ferlazzo Natoli della compagnia La Casa d'Argilla per presentare la 13ª edizione di IF, Invasioni dal Futuro, Legacy 2026, a Roma Teatro India dal 31 agosto al 6 settembre. Ben trovata!
1: Bentrovati a tutti e a tutti, grazie per l'invito Federico. IF è un festival multimediale intorno alle storie, alle scritture, ai temi e agli esperimenti che in tutto il XX e ancor più adesso nel XXI secolo la fantascienza mette in opera con i suoi romanzi e i suoi racconti, sia europeo occidentale che extra.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: È un curioso cantiere centrifugo che ha un suo centro nei due primi volumi di Dune. Il primo volume è diviso in Dune parte prima e parte seconda, esattamente come ha fatto Villeneuve, ma semplicemente perché è lunghissimo e felicemente complesso, e Messia di Dune. Poi, nostra intenzione negli anni, di 2 anni in 2 anni, è fare tutti e 6 volumi del grande e magnifico ciclo di Herbert, che è un desiderio che avevamo da tantissimo tempo, ma appunto per la sua grande complessità richiedeva un lavorio lungo, accorto, innanzitutto partendo dagli adattamenti che ha magnificamente fatto Roberto Scarpetti, e anche tantissime prove, perché arriviamo ad avere, per esempio, in Dune 1, tra attori e musicisti sono in 18 in scena. Intorno a questo poco centrale i suoi temi, quindi la desertificazione, perché parliamo di un pianeta completamente deserto, in cui misteriosamente c'è un solo raccolto, che è la Spezia. La mancanza dell'acqua, temi come la gestione del potere, le tante diverse colonizzazioni, l'usufrutto e l'estrazione di un appunto prodotto preziosissimo come la spezia. Intorno a questo nodo tematico e spettacolare avremo come ospite compagna di strada Federica Rosellini, che farà un bel workshop di una settimana dal romanzo premio Nobel di Olga Tokarczuk, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, e sempre da Guida il tuo carro, l'ultimo giorno di IF farà un melologo in solitaria, perché Federica Rosellini non solo è una scandiatrice, è una regista, ma è anche musicista. Accanto a lei c'è il workshop di Marco D'Agostin, dedicato, ispirato a Orbital, il bellissimo romanzo di Samantha Harvey, che racconta minuziosamente le attività e pensieri di 6 cosmonauti che girano costantemente intorno alla Terra per studiarla. Quindi, come dice Harvey, vedono la Terra immersa in questa pantera che si muove e saltella, che è l'universo. E Marco D'Agostino ha una formula curiosa, perché ogni giorno aprirà l'ultima ora del suo workshop. Quindi quello che è interessante è che è una formazione anche semplicemente per lo spettatore da fuori. Si può andare a mettere naso e a curiosare. Tutte le danze nei fatti spettacolari verranno inaugurate da CAPTCHA, nel progetto di Roberto Scarpetti, Alice Palazzi e Giacomo Albites Cohen, un esperimento spettacolare che gioca con il test di Turing, Imitation Game. Vengono consegnate le domande al pubblico, sono circa una trentina, il pubblico le fa e dovrà poi capire e ragionare, perché non viene data risposta allo spettacolo, chi dà la risposta umana e chi dà la risposta dell'intelligenza artificiale. E è anche un lavoro che parla di relazioni e sentimenti, quindi è molto interessante tentare di capire come reagisce l'intelligenza con tutti i suoi interessanti e scivolosissimi postulati. E non a caso CAPTCHA dialoga molto anche con Dune, perché in Dune abbiamo un mondo dove, in virtù di una grandissima riforma, sono state vietate tutte le macchine pensanti, si dice così, perché erano andate troppo oltre. Senza alcunissimo tipo di moralismo, attenzione, è semplicemente una riflessione. Ancora poi c'è un terzo workshop, che è uno di quelli che mi sta più a cuore, che è Child of Three per bambini, diretto da Rodolfo Rossi. Rodolfo in questo caso lavora con i bambini, Gianluca Ruggeri costruisce insieme a Alessandro Ferroni, Ivano Guagnelli e Veronica Lacri tutto il mondo musicale di Dune. E in particolare la cosa curiosa è che Child of Three sarà ispirato da delle che addirittura John Cage scrisse per i bimbi, insegnando loro a suonare un cactus, una fogliolina, un rametto, un sasso, e suonandoli, metterli nella condizione di riconoscerli, conoscerli.
2: E poi abbiamo sempre la nostra magnifica Radio IF, che ogni giorno per più o meno 1 ora e mezzo dal vivo, e poi potrete riascoltare su Spreaker, ragiona in maniera semiseria intorno a tutti i temi di Dune, con esperti, scienziati come geologi, climatologi, ma anche filosofi esperti di intelligenza artificiale. Accanto, un altro nuovo esperimento, per quello che diciamo è una sorta di crogiolo quest'anno IF, che partendo da Dune si sparpaglia un po' ovunque, che è Electric Space, è un evento musicale, un ascolto collettivo di circa 12 minuti, curato da Anna Mallamaci e Fortunato Leccese, che dialoga appunto con i suoni, i tempi lunghi, il cosiddetto spazio profondo che di nuovo Dune mette in campo. Poi ancora il 3 avremo la conferenza filosofica che ogni anno cura, sempre in diretta dalla radio anche, che cura Dario Gentili, che è un filosofo politico che insegna a Roma 3, che insieme a me, avrebbe dovuto esserci Felice Cimatti, ma malauguratamente si è dovuto operare, ragioneremo partendo da degli estratti letti di Dune intorno alle tessiture di potere, al linguaggio retorico, alla grande famiglia degli Atreides che si rifà agli Atridi e quindi come si costruisce il rapporto tra potere, governo e religione, temi che oggi ci risuonano, e quando diventano una cosa sola che cosa produce. E naturalmente nei rivoli di questo popolo, un popolo che Herbert ha disegnato studiando le popolazioni beduine di tutti i deserti del mondo. E poi abbiamo una nuova parte di IF che si inaugura quest'anno, che è IFART, dedicato all'arte visiva contemporanea. IF ha sempre avuto un rapporto molto forte con l'arte visiva, di ispirazione e ragionamento. Quest'anno invece abbiamo proprio un'artista, che è Martina Biolo, un'artista plastica, con Mi capita di pensarti. Martina lavora con degli elementi, delle sculture in lattice, che sono calchi di oggetti preesistenti. Quindi in qualche modo è come un'archeologia della memoria, ciò che resta, ma anche nella minuzia del particolare di oggetti che non esistono più. Alcuni suoi elementi di una foresta che è diventata un resto decisamente contratto appariranno sul palco di Dune. Tanti rami, tronchi, a ricordarci all'inverso non tanto il pianeta deserto Dune, ma quello che potrebbe diventare il pianeta Terra se il calore che sentiamo tutti noi in questo tempo storico e la mancanza di acqua non permetteranno più un ciclo organico e autonomo. Poi abbiamo ancora anche La piccola bottega, curata sempre da Roberto Scarpetti. È un lavoro che si espande durante 2 anni di messa a punto e collaudo intorno a 5 drammaturgie di giovanissimi autori che avranno la loro presentazione lunedì e martedì pubblica. Quindi in qualche modo come Casa d'Argilla continuiamo a lavorare, a intercettare e speriamo a incoraggiare le drammaturgie del contemporaneo. C'è anche quest'anno un nuovo videomapping sull'intera magnifica parete di mattoncini del Teatro India, che si intitola The Golden Path, curata sempre da Alessandro Ferroni e Maddalena Parise, ispirata al mondo di Dune, ma come se tutte le immagini del mondo di Dune, città sotterranee, i deserti, le città roccaforti, i piccoli minuscoli animali, fossero visti attraverso delle pitture rupestri ritrovate nel futuro. Che è quello che succederà a una grande protagonista di Dune, la Bene Gesserit Odra, addirittura nel 5° volume. Questo videomapping ha una caratteristica: ogni anno si espande proprio per accompagnare Dune, non solo in termini di materiali visivi, ma anche letteralmente, spazialmente, sulla parete di India, fino a occupare l'intero spazio di circa 100 metri della parete stessa.
0: 13ª edizione di IF Invasioni dal Futuro Legacy 2026 a Roma Teatro India dal 31 agosto al 6 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Lisa Perlazzo Natoli della compagnia La Casa d'Argilla.
2: Grazie a tutti e a tutti, vi aspettiamo in India.

0: Con Silvia Calderoni, co-direttrice artistica della 21ª edizione del Festival Shore Theatre a Roma dal 3 al 12 settembre 2026. Ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutte, a tutti e a tutto. Short è una piccola pepita della città che da sempre ha avuto un'attitudine alla sperimentazione e al tentare di fare dei piccoli strappi rispetto anche ai formati, quello che stiamo un po' cercando di fare. Il festival quest'anno sarà principalmente al Mattatoio, quindi in Pelanda, però avremo anche altri spazi che sono uno spazio eccentrico, speciale. La prima giornata saremo all'Orto Botanico con una giornata speciale un po' espansa e poi anche in altri spazi che sono Teatro India, Cinema Troisi, Macro e il Museo delle Civiltà.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: Vabbè, intanto mi piace dirti che la nostra è una triennalità con una direzione artistica multipla, quindi noi siamo quattro teste, più il collegamento e il confronto continuo anche col festival, che sono un'altra moltiplicazione di teste, quindi ci piace pensare che è un pensiero collettivo, non ai minimi termini, ma che la collettività possa potenziare le forme, i formati e anche inventare nuovi modelli. E in questo senso ci piaceva l'idea di non solo convocare e invitare lavori già esistenti o prive, nazionali e internazionali, ma anche inventare degli ambienti in cui convocare e chiamare artisti e artiste performer ad abitare questi ambienti. Quindi abbiamo proprio inventato dei piccoli formati che troverete disseminati durante questi 10 giorni, in cui come forme chimiche artisti e artiste si trovano poi a confrontarsi, tipo camera è legato alle drammaturgie, salone è legato più alla musica e classe è legato alle sapienze.
0: Quanti sono nel complesso gli appuntamenti?
1: Sono tantissimi e mi sono accorta che ogni volta che racconto il festival è come se raccontassi un festival diverso. Questo è molto bello perché un po' lo racconto alla persona che mi chiede, no, cosa c'è quest'anno al festival? E quindi io parto e quest'anno, un po' a differenza degli altri anni, abbiamo questa formula un po' nuova che alcuni lavori sono solo una volta. Questo ovviamente crea un ventaglio ancora più ampio. E alcune giornate quindi sono un po' delle eccezioni, e queste continue eccezioni ci siamo accorte e accorti che abbiamo comunque scritto, inventato e immaginato e desiderato un programma nelle eccezionalità. Quindi ci spostiamo dalla danza al teatro, arti performative, musica, sapienze, un po' come ti dicevo, arti visive, e c'è una provenienza sia dalla zona del Grande Mediterraneo ma anche più ampia. E il lavoro che abbiamo cercato di fare quest'anno è quello che è anche un po' il lavoro politico, che l'arte dovrebbe fare, immaginare nella moltiplicazione, non nella sottrazione dei corpi, ovviamente sempre tenendo presente un aspetto rispetto all'accessibilità, rispetto anche alla sostenibilità dei progetti. E quindi entrando nel programma si naviga ed è come se fosse una stazione della metropolitana in cui ognuna e ognuno può avere i propri percorsi e in certi momenti ritrovarsi per poi invece prendere un percorso diverso e andare, e questa natura viene quindi così a mappa impazzita, diciamo, la giornata che principalmente incarna questa cosa il primo giorno, che è l'orto botanico, in cui abbiamo immaginato questa forma un po' diversa dal solito, cioè l'orto botanico è un biglietto unico in questo spazio a Roma molto caro, in cui molte di noi a volte vanno per scappare, per pensare, per alzare il naso in alto ed immergersi in mezzo ai vegetali cercando degli spazi vuoti per la mente. E in quella giornata, il 3 settembre, l'invito è un po' come una line-up di un festival di musica, quindi si entra alle 18, sarà dalle 18 alle 22. C'è una line-up di lavori all'interno dell'orto. Pubblicamente noi non abbiamo indicato a che ora saranno le cose, con l'idea che con un biglietto unico puoi costruirti un tuo percorso, ma anche allo stesso tempo perderti all'interno dell'orto, andare a visitare la serra o lo spazio dei bambù. Ci saranno cose in contemporanea, quindi lì sarà esponenziale, molto più tangibile quello che noi immaginiamo, cioè che tentiamo che i corpi in qualche modo riscrivano ambientalmente gli spazi.
0: I riferimenti web per il programma?
1: www.shorttheater.org, che abbiamo tantissime forme di promozione diverse, troverete che ci sono delle combo, in qualche modo indichiamo dei possibili percorsi, oppure anche attraverso Instagram, la nostra pagina è sempre ricca e aggiornata e lì ci sono degli approfondimenti. quest'anno il manifesto, come ogni anno, lo pensiamo come uno spazio artistico e abbiamo convocato quest'artista meravigliosa messicana che si chiama Tacuito Jocoque, che insieme a noi ha immaginato queste immagini lavorate a mano che troverete in giro per la città. Vedrete questi tramp da cui esce questo petrolio dagli occhi e dalla bocca. Ecco, sì, siamo noi.
0: 21esima edizione del Festival Shore Theater a Roma dal 3 al 12 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Silvia Calderoni.
1: Io ci tengo molto a dire, ci teniamo a dire come Short, che quest'anno so che è un momento molto speciale, riapriamo l'anno a settembre, ci sono due spazi in cui Short ha fatto spettacoli in questi anni, che sono Spin Time e l'Angelo Mai, che in questo momento sono chiusi, ed è importante per noi invece dire che Short è allineato rispetto a questo e che riaprire Short non sarà la stessa cosa. Roma senza questi due spazi non è la stessa cosa, e anche Short non sarà la stessa cosa senza questi due spazi.

0: cerca sempre soluzioni nuove e cerca sempre anche cause da difendere, un po' come i cavalieri erranti o come il famoso ebreo errante che viaggiava di luogo in luogo, portando in ogni luogo quello che aveva imparato nel posto precedente. Quindi, dicevo, è un omaggio ai teatranti inquieti che cercano sempre di stare al passo con quello che gli richiede il tempo, senza dimenticare però la loro specificità, che è fatta di alta professionalità.
1: Come si caratterizza questa edizione?
0: Ogni edizione ha un sottotitolo. Il sottotitolo di quest'anno è Suoni e Sentimenti. È una convocazione di artisti e pubblico intorno al valore del suono come veicolo di empatia, al di là delle barriere che a volte vengono create dai significati delle parole, dalle loro logiche, dalle loro grammatiche esagerate. E quindi è una convocazione verso ciò che ci unisce in questo momento in cui, causa anche certe prepotenze storiche, rischiamo di dividerci noi stessi.
1: Quanti sono gli appuntamenti in programma?
0: Tantissimi, sono 10 giorni per 2 appuntamenti al giorno, certe volte 3, insomma si arriva quasi a 25-30.
1: Com'è stata la scelta artistica?
0: Noi abbiamo alcuni obblighi, chiediamo a noi stessi obblighi incrociati. Riuscire a lavorare nella città senza fare del mero teatro di strada, riuscire a lavorare con nuove drammaturgie spaziali, essere molto internazionali e soprattutto tenere alta la qualità del lavoro dell'attore in quanto tale, perché per noi figli della commedia dell'arte e ancora innamorati di essa, anche se molto oltre, siamo sempre concentrati, lasciami dire una parola un po' strana, sulle virtù sciamaniche dell'attore, che grazie alla professionalità e alla sua capacità di danzarla si trova sempre nella condizione di affacciarsi su qualche significato e qualche senso che lui stesso non prevedeva.
1: 3 decadi di festival, come si è trasformato e cosa ha mantenuto?
0: Dunque, si è trasformato proprio nella internazionalità, che è aumentata molto, e ha mantenuto il senso dell'artigianalità, ecco, sia dell'attore che del produttore che del regista. Infatti ogni anno, e anche quest'anno, c'è un premio che si chiama la Stella dell'Arlecchino Errante. Stella perché è il segnale che sta nel firmamento a disposizione di chi vaga o di chi erra o di chi è alla ricerca di qualcosa. Quindi nominiamo delle stelle dell'Arlecchino Errante per mettere lassù qualche segnale per orientarsi. Quest'anno, nell'anno del trentennale, ne diamo addirittura 3, una per ogni decade, andando un po' a prendere quelli che sono stati i nostri punti di riferimento nel corso di 30 anni. C'è il teatro indiano, per il valore che diamo alle tradizioni e alle loro capacità di rinnovarsi e di trovare vettori interculturali, c'è il teatro danza ma che sa anche parlare e cantare, e c'è la alta scuola del teatro fisico. E questa dedica alla grande artigianalità, con un premio e un riconoscimento dato a grandi artigiani del teatro che abbiano un metodo personale, una capacità maniacale di curare la qualità e una grande capacità di trasmissione. Questo è rimasto fin dall'inizio.
1: Come si sta trasformando il rapporto con il pubblico nella rappresentazione dal vivo?
0: Questa è una bella domanda che ci riguarda anche come produttori di spettacoli, non solo come organizzatori di un festival. Ci sono delle onde. Quando giro con i miei spettacoli mi sembra di avvertire un momento di onda molto positiva. Come se il pubblico accettasse sempre di più di riscoprire, indipendentemente dalle correnti, dalle tendenze, dalle mode e dalle differenze di produce teatro, di riscoprire il valore di ritrovarsi in assemblea a guardare, giudicare, partecipare, annusare qualcosa. E questo a me piace molto, che la gente abbia voglia di andare di nuovo dal vivo a ritrovarsi, a respirare lo stesso ritmo, la stessa atmosfera, la stessa densità.
1: Quali saranno i luoghi?
0: La Roccaforte è sempre l'ex convento San Francesco, che ha una bellissima sala sperimentale con un chiostro altrettanto duttile e trasformabile. Subito fuori c'è Piazza della Motta, che il comune di Pordenone ha un po' indicato come teatro urbano, perché è una forma molto interessante, semicircolare il pavimento, il pubblico si può mettere tutto intorno. Poi c'è Piazzetta Pescheria, all'esterno del grande Teatro Verdi, che è il maggior teatro di Pordenone, che è un bel quadrato dove possiamo fare delle sperimentazioni speciali. Infatti l'ultimo spettacolo è la prima nazionale di un teatro polacco che si chiama Teatr Apar, che è un grande spettacolo che occupa 25 metri per 30 con il pubblico su 2 lati, con scene molto spettacolari, musica dal vivo, acqua, fuoco, fiamme. E poi c'è un percorso urbano che a poco nel tempo abbiamo specializzato, per cui ci sono 5 tappe nella città dove facciamo succedere, come quest'anno, anche degli spettacoli itineranti o delle puntate.
1: I riferimenti web.

0: web per il programma?
1: www.arlecchinoerrante.com.
0: Trentesima edizione del festival L'Arlecchino Errante a Pordenone dall'1 al 10 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Ferruccio Merizzi. Alla prossima.
1: Grazie molte Federico. Grazie.
2: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
3: Il martedì alle ore 14.
2: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
3: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Ho il potere di scoprire, non un caso, un'occasione. Chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA. Immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica il civile. In nome di un dio che sono tre con la croce. Quattro, ma non lo puoi dire perché sei inferiore. Hai l'arco e le frecce, non è un Winchester. E poi il fragore dello sparo di un cannone puntato.

Tana guana. Tu kata kia, e c'è un YouTube. E c'è. Ma si tu che la TP, un chi già grappi, ok, e scusa. Ma si tu che la TP, un yam pittolo. Tadi parti te, un chi fischi, fantasci. Oh, ma che è? E un

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto su Wesley.

Ho visto con i miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashin.

Gazzetta.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non si apre visto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
0: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

the deserts of Sudan and the gardens

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body.

dock of Tiger Bay on the road.

questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. Infatti, Fango ebbe un padre negro e una madre pelle rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla

Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. Il programma erano cubi con lo stemma dello Stato.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

もう準備 OK。 音楽はいつも私たちの冒険なの。セントレピュービチーに。私たちは20世紀に向けてもう準備 OK。

0: Il like del bottino diario può assegnare di qualsiasi schiavi, sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista.

0: Sempre con la stessa rabbia,
1: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: di prima necessità a Cuba proprio per il blocco ulteriore che c'era stato da parte degli Stati Uniti. Mi sembra blocco che continua, che comporta anche dei costi molto alti, per cui i container per arrivare devono fare dei giri che forse ne sapete pure qualcosa più di me, mi sembra, se non erro devono passare dal Messico, no?
1: Sì, sì.
0: E quindi aumentano i costi. Ma poi anche per farci raccontare che cosa avete incontrato, lo ricordiamo sempre per chi ha ascoltato l'ultima trasmissione oppure insomma per un breve aggiornamento, il 13 agosto era in programma, e c'è stato e poi ce lo racconterete, un evento, un convegno, un congresso, non saprei come definirlo, no? Per i 100 anni dalla nascita di Fidel Castro, che qui da noi ha avuto una piccola, diciamo, ripercussione, non so, qualcuno l'ha fatto, però ho visto molte poche iniziative. Invece giù era un evento importante che ovviamente gli Stati Uniti hanno provato ad impedire, ma ancora una volta insomma volemmo parlarne con voi, farci raccontare questa esperienza, che è stato, quanto c'è di vero nella criticità ovviamente che si vive a Cuba, e quanto invece anche il popolo cubano ha delle risorse a noi ahimè sconosciute di ripresa, di capacità di resistenza anche a questo ulteriore blocco. A voi la parola.
2: Noi siamo andati a Cuba ospitati dall'ICAP.
0: Prova a metterti un pochino più vicino.
2: Si sente?
0: Perché ti sento un po' piano, quindi.
2: Allora, vabbè, può fare mamma.
3: Niente, noi siamo partiti.
0: Ma lei si sente bene, basta che ti metti più vicino.
4: Pure. Si sente meglio?
2: Sì.
4: Ok, perfetto. Come stavo dicendo, abbiamo fatto un viaggio organizzato dall'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, ospitati poi dall'ICAP poi sul luogo a Cuba, e un viaggio molto interessante, un viaggio militante, dove abbiamo cercato di dare il nostro apporto portando medicinali soprattutto, ma anche materiale di cartoleria, poiché scarseggia, non riescono a produrlo da sé, e soprattutto perché a Cuba sempre è stata portata avanti una politica importante sulle scuole, sull'università, hanno bisogno appunto di materiali cartacei dove poter studiare, dove i ragazzi poi possano studiare e fare i loro studi. E quindi niente, abbiamo cercato, abbiamo fatto un po' di lavoro volontario, abbiamo soprattutto assistito a quelli che sono stati 3 giorni di conferenza in ricordo di Fidel Castro, delle conferenze molto belle in cui sono stati rappresentati più di 100 paesi, credo, soprattutto ovviamente i paesi amici di Cuba, cioè soprattutto Vietnam, Cina, Namibia anche, e anche alcuni europei come i partiti comunisti portoghesi e spagnoli. Una conferenza molto molto riuscita, perché tanta gente anche soddisfatta, perché le conferenze erano molto interessanti ed erano anche varie, un'organizzazione veramente ben riuscita nonostante gli Stati Uniti, e in generale insomma io reputo un bel viaggio che insomma molto istruttivo.
3: Il viaggio sì, sicuramente è stato
0: vicino al microfono, sempre vicino.
3: Okay. Il viaggio sicuramente è stato molto istruttivo, ha dato sicuramente l'idea di una panoramica insomma su quella che è le condizioni adesso di Cuba, che sono peggiorate notevolmente dal 3 gennaio in poi, cioè da quando c'è stato praticamente il sequestro di Maduro e da quando per cui è iniziata la crisi energetica a Cuba in maniera pesante. Il blocco ovviamente che dura ormai da 70 anni degli americani è sempre più pressante, e però si nota e si vede un popolo resiliente che nonostante tutte le difficoltà, che sono anche molte, però sta resistendo, sta andando avanti E diciamo pure che non è solo, perché comunque in ogni caso, come si è visto al congresso, ma non solo al congresso, insomma riceve l'aiuto dal basso di tanti compagni e compagne che vanno e che portano, ecco, gli aiuti a livello sanitario, a livello economico e anche a livello di alcuni paesi come la Russia, la Cina, il Vietnam ed altri, che aiutano anche sostanzialmente, insomma, ad andare avanti. Sono arrivati diversi pannelli solari dalla Cina, sono arrivati altri aiuti in giro da altri paesi, e questa cosa fa sì che in alcune città, ad esempio di Cuba, il problema dell'energia è parzialmente risolto, perché riescono con i pannelli solari ad averci una certa autonomia energetica. Certo, non è così in tutto il paese. Quando scarseggia l'energia, purtroppo scarseggia anche l'acqua. Con le temperature che ci sono a Cuba, l'acqua è fondamentale, ed è un problema non avere luce e non avere acqua a 40 e passo gradi sia d'estate che d'inverno. E chiaramente questo fa sì che, insomma, che la situazione ovviamente non è brillante, e niente, va aiutata, va data la massima solidarietà a un popolo che è sempre stato solidale dal 59 in poi nei confronti di tutto il resto del mondo. Tant'è vero che molti dei paesi sudamericani che erano presenti al centenario della nascita di Fidel Castro lo sottolineavano, cioè è stato sempre una

0: per far sì che le popolazioni, che la popolazione civile, soprattutto le fasce più deboli della popolazione civile, si, in questo caso loro sperano che si ribellano al governo, ma sono loro che le fanno star male, perché prima Cuba era un'eccellenza a livello medico, soprattutto per i bambini, era un'eccellenza a livello anche di gestione dei rifiuti. Per esempio, io sono stato 7 anni fa a Cuba, oltre adesso ad agosto, e 7 anni fa io scherzavo anche, ecco, con la compagna con cui sono andato e sono tornato, che La Havana era più pulita di Roma, cioè c'erano meno rifiuti in giro. Adesso, non avendo carburante per le macchine, non passano più i mezzi che raccolgono l'immondizia, e quindi le persone creano delle piccole discariche abusive dove si getta là, e dove l'unico modo per poi smaltirli è proprio bruciarli, creando appunto diossina e quindi anche aria molto difficile da respirare poi dopo. Quindi i parchi pubblici, per esempio, non sono più tenuti come erano prima, cioè prima si vedeva gente che andava ai parchi pubblici, li utilizzava come parchi pubblici europei, cioè c'erano anche le scacchiere lì, cioè quelle in cui potevi giocare modello nordico, quelli che stanno anche in Germania, Olanda, Austria, quindi erano veramente dei parchi pubblici dove c'era anche interazione. Adesso sono molto spesso abbandonati e molto spesso, ecco, sono i punti identificati come i posti forse migliori per lasciare invece l'immondizia. Ovviamente i trasporti pubblici non ce ne sono, il carburante, il mercato nero, e soprattutto anche il mercato nero per il carburante delle macchine in generale si è espanso a macchia d'olio, anche quello dei medicinali, perché qualcosa passa anche dagli Stati Uniti, però passa attraverso il mercato nero, e proprio per questo gli Stati Uniti, cioè il messaggio è: vedi che noi ti daremo in futuro, cioè è un cercare di comprare, un cercare di allisciarsi, insomma, la popolazione, facendogli vedere che la falsità del fatto che se loro arriveranno c'è in abbondanza. Ma questo è fondamentalmente falso, perché come è stato detto anche poi dai stessi rappresentanti cubani durante alcuni convegni che abbiamo fatto organizzati dall'ICAP, il progetto di annettere Cuba e tra virgolette far sì che Cuba sia il 51esimo stato americano c'erano già da Benjamin, che era uno dei fondatori dell'America dopo la rivoluzione americana. Quindi il progetto di annettere Cuba, e che secondo la mentalità americana di ogni governo che si è succeduto, non solo quest'ultimo Trump, che ha Rubio, cioè un ex cubano che è stato esiliato e quindi è ancora più forte, ma tutti i governi hanno avuto l'idea, la mentalità, che Cuba non dovesse essere una nazione, ma è fondamentalmente territorio, possedimento americano.
1: Beh, così come era prima, quando c'era Batista, no? Era comunque, cioè, come hanno... Sì, era un bordello, ma come lo fanno ancora oggi dentro le riserve degli indiani d'America, no? Dei nativi nordamericani, in cui poi, che so, i casino, altre cose li mettono là, insomma, per mantenere un'immagine poi puritana magari degli stessi Stati Uniti.
2: Una cosa che mi ha colpito di una parte ovviamente dei States è che ad esempio fra tutte le brigate che sono andate a questo centenario c'era anche una brigata nordamericana degli States composta da 78 persone, ma che originariamente sarebbero dovute essere 200, ma che grazie a Rubio soltanto 78 sono riuscite ad arrivare a Cuba, ed erano sconvolgente, perché insomma, voglio dire,
1: cioè,
2: non mi aspettavo...
1: Questa cosa non la capisco, non riescono manca a uscire, erano persone che magari
2: non lo so, non gli hanno dato la possibilità sì di uscire, di andare a Cuba, non,
1: probabilmente sono
2: non abbiamo ben capito il motivo, però comunque in ogni caso, ecco, dovevano essere 200 invece sono stati 78, e però i 78 arrivati erano sicuramente non solo estremamente solidali, ma ecco, diciamo che erano anche molto più a sinistra di quanto non sia Sanders, insomma, è quella parte del Partito Democratico che dicono essere fra virgolette radicale, e questa cosa, insomma, anche perché poi, ecco, da quanto sempre dicevano, anche il tornare negli States dopo un viaggio a Cuba, insomma, non è cosa semplice per loro, perché le ritorsioni potrebbero essere di vario ordine e tipo, e invece nonostante tutto, ecco, c'era

0: una rappresentanza abbastanza consistente di persone che venivano dagli Stati Uniti, oltre che da altri ovviamente paesi, insomma, del mondo.
1: Ma hanno raccontato anche qual è la situazione nel proprio paese o è stata solo una testimonianza di solidarietà?
0: No, è stata solo una testimonianza di solidarietà con Cuba e non è niente più, insomma. Però ecco, loro sono venuti, così come è venuta tutta un'altra brigata caraibica, così come è venuta una brigata sudamericana, in parte asiatica, africana, detto, c'erano oltre 100 paesi, quella europea, e insomma c'erano tante rappresentanze di primo, secondo, terzo livello, quarto livello, però comunque in ogni caso c'era tanta solidarietà e anche, ecco, la presenza che comunque da un punto di vista simbolico e politico ha la sua importanza, perché ha dimostrato che Cuba non è sola, che Cuba ha tanta solidarietà in giro per il mondo, e questo credo che agli Stati Uniti piacere non abbia fatto.
2: Non solo il fatto che agli Stati Uniti non abbia fatto piacere che il convegno sia stato un successo, che ci siano state così tante rappresentanze, ha fatto sì che dopo il convegno Rubio, insomma il governo per mano di Rubio, mettesse un'altra sanzione, un'ulteriore sanzione a quella che è l'organizzazione dell'amicizia tra i popoli, che è l'ICAP cubana, che gestisce il flusso di brigate e di aiuti, di solidarietà. E ecco, Rubio, non contento e avendo visto il successo e la solidarietà di così tanti popoli, ha detto ok, sanzioniamo ancora di più questa organizzazione, cioè l'ICAP, perché così la mettiamo ancora più in difficoltà, ancora più problemi, e così non riusciranno casomai la prossima volta a riproporre quello che è stato un convegno che ha durato 3 giorni e veramente un convegno eccezionale, cioè tante conferenze, gestito veramente bene, tante persone diverse, ma comunque tutte gestite, ecco, molto bene, 3 giorni, un totale successo.
1: Ma puoi fare un esempio, ad esempio, quando parli di conferenze e dei temi trattati?
2: Sì, per esempio io ho seguito molto le conferenze sul pensiero di Fidel, perché le conferenze hanno, a parte le conferenze quelle più politiche, cioè il comitato di benvenuto al comitato russo, al comitato cinese, al comitato vietnamita, a quello della Namibia soprattutto, e poi ai vari partiti dei vari paesi, però ecco, i più, diciamo, coloro che sono stati più rappresentanti erano questi 4 paesi. Purtroppo ovviamente mancava il Venezuela, perché per motivi, insomma, che ben sappiamo, non è venuto. Non si è presentato nessuno, purtroppo, però ecco, molti paesi, anche il Sudafrica si è presentato, erano veramente tante delegazioni a cui è stato dato il comitato di benvenuto, e poi dopo questi comitati di benvenuto, queste rappresentazioni, all'ultimo si è chiusa con uno spettacolo che nel teatro Karl Marx, appunto, c'era uno spettacolo che hanno proposto i cubani, e per, insomma, mettere al centro quella che era la figura storica e politica di Fidel. E nel mentre, cioè i giorni prima del 13, dove c'è stato appunto lo spettacolo finale, ci sono stati dei convegni sul pensiero di Fidel, sull'educazione che c'è a Cuba, qual era il livello di sanità che Fidel ha organizzato e preteso appunto per i cubani, a livello politico, qual era la commissione che c'è stata tra Lenin e José Martín nell'insegnamento che poi ricevette Fidel, e ovviamente le lezioni furono fatte da anche illustri professori, cioè sono venuti professori dall'Argentina, anche dalla Repubblica Dominicana, dalla Spagna, dall'Italia anche, quindi professori di alto rango che proprio studiavano Fidel, che hanno fatto conferenze, appunto, ecco, io ho seguito molto quelle sul pensiero, dove appunto si faceva vedere come José Martí, ma soprattutto, ecco, Marx e Lenin abbiano forgiato quello che era il pensiero poi di Fidel, e quali erano le peculiarità, qual era il concetto di comunicazione di Fidel, qual era il concetto di massa che Fidel intendeva, qual era il suo rapporto con essa, e quindi tutta una bella argomentazione su come Fidel è riuscito non solo a creare la rivoluzione, a creare le basi per la rivoluzione, ma anche come poi è riuscito a creare, a forgiare uno Stato che è del terzo mondo, perché è dell'America Latina, ma che almeno 7 anni fa, che è la seconda volta in cui ci sono andato, non aveva nulla a che invidiare agli Stati europei occidentali.
1: Sì, una cosa che mi viene in mente, no, proprio rispetto, insomma, a questo, invece un confronto ad esempio sulle tematiche, perché ho visto che ultimamente ci sono state delle prese di posizione, no, dello stesso Miguel Díaz-Canel, sia sulla capacità in qualche modo di resistere, però insomma su l'appoggio alla lotta del popolo palestinese, su alcune dichiarazioni rispetto al cambiamento climatico, anche alcune aperture economiche, ma magari questo ne parliamo poi dopo, no? Perché poi la storia di Cuba è fatta anche di progressivi, no? sdoganamenti, chiamiamoli così, però aperture, prima al turismo, no? Piano piano, facevi riferimento all'89, dopo che è crollato il muro, è morto un pochino, diciamo è morto, no? Però tutto quello che era il mercato anche della canna da zucchero, degli aiuti dell'Unione Sovietica, insomma si è poi modificata l'economia cubana, no? Si è aperta molto più a proposte di turismo, anche investimenti negli ultimi anni, se non erro, poco prima
0: sì,
1: del Covid.
0: Un po' al libero mercato, insomma, quello sì, sì. Così come un po'.
1: Però questo gli permetteva di sostenersi, di autoalimentarsi, di non perdere un'identità, come dire, una propria autonomia, no? Anche sì, modificando. Perché
2: ultimamente, infatti, stanno copiando quello che è un po' il modello cinese.
1: Ah, io pensavo vietnamita,
2: Sì, sì.
1: Tutte e due.
2: Stanno prendendo spunto, perché anche a livello cinese e vietnamita ci sono state delle aperture. Cioè, la Cina per esempio, ecco, il WTO c'è entrata, quindi però ecco, ne è uscita molto bene. Io sono stato anche in Cina, si sta abbastanza bene, si sta molto bene, io ci vorrei andare a studiare, quindi però l'idea è quella, perché ovviamente anche da un convegno che ho assistito, l'industria cubana non è mai brillata per l'industria quella vera, cioè l'industria, ecco, siderurgica, l'industria meccanica, l'industria difensiva, ha dovuto creare le basi per averla, quell'industria pesante, e ha creato quelle basi sviluppando tutte invece quelle che erano le industrie medie e le proprie specificità, come la canna da zucchero, i sigari ovviamente, ecco, l'educazione, e questo ha fatto sì che soprattutto, ecco, l'educazione ha fatto sì che poi si creassero dei cervelli che potessero studiare quelle che erano le menti che servono per un'industria pesante, i chimici, i fisici, per poi, ecco, creare questa industria pesante, che ovviamente non è centrale nella politica cubana, perché, ecco, hanno poche risorse fossili, quasi nulle, cioè hanno un pozzo di petrolio vicino alla Havana, e poi nient'altro, non hanno gas, non hanno terre rare, quindi è ovvio che un'industria pesante, come invece è stato fatto in altri paesi, per esempio l'URSS quando fu, non era possibile. Questo lo dicono i cubani, lo sanno, e quindi nel momento, per esempio, del periodo speciale, hanno aperto al turismo, hanno cercato appunto di fare delle industrie private, e come anche adesso vogliono fare delle industrie private, però controllate dallo Stato, cioè nel senso diciamo che, se li vogliamo chiamare azionariati, il maggior azionariato è lo Stato, però l'industria è privata, così anche da evitare il bloccheo, perché il bloccheo è su le aziende cubane, non le aziende private, quindi cercare di eludere in questo modo, e in questo modo far arrivare anche delle materie ai privati, che però poi sono, tra virgolette, collegati con lo Stato, e quindi far diminuire anche l'inflazione. Il problema è che questo gioco, insomma, gli americani, purtroppo la CIA lavora bene, almeno lì
1: è abbastanza facile da scoprire.
2: Sì, purtroppo sì, però ecco, loro ci stanno lavorando, ci stanno, insomma, hanno fatto anche politiche per il lavoro, proprio per ridurre gli orari di lavoro, visto che c'è meno materiale, ma sfruttare meglio le ore in cui, ecco, si è più produttivi, per cercare, ecco, di lavorare su alcuni settori strategici. Si stanno hanno attuato delle politiche, ecco, per esempio quella sull'agricoltura. Loro si sono sempre basati, appunto, non avendo industrie pesanti, sono sempre basati molto anche sull'agricoltura, non solo sulla canna da zucchero, che è il loro principale esporto, la merce che esportano di più. Ma stanno tentando, quindi, queste città molto abitate, per esempio anche L'Avana, invece di, ecco, far rimanere gente là, che è difficile a lavorare perché molti posti, anche perché c'è poco turismo, anche perché c'è appunto la crisi, ci sono meno risorse anche all'interno della stessa città, stanno cercando di farli, ecco, produrre, di farli spostare in campagna, così che possano produrre, così che siano anche meglio, perché si vede anche la differenza tra le città e la campagna sta messa abbastanza bene, perché è autosufficiente, perché produce quello che poi con cui si può sostentare, mentre invece alcune città, a parte, per esempio, ecco, c'è Sanfuego, che, come ha detto prima la compagna, hanno rimesso appunto il sistema energetico, soprattutto quello elettrico, quindi stanno messi abbastanza bene, e il fatto che hanno un buon sistema elettrico fa sì che i fotovoltaici possano portare l'energia poi, ecco, in quasi tutta la città. Quindi ci sono delle città in cui è più difficile lavorare, in cui il sistema elettrico, ecco, proprio i cavi elettrici non sono,
1: hanno più blackout, dice.
2: Sì. Non solo per quello che è il blocco energetico, cioè un blocco totale, e il fatto che hanno solo un pozzetto di petrolio, che è più difficile, cioè, nel senso, per esempio, quando si parla di petrolio venezuelano si parla di un petrolio facile anche da gestire, da inviare, da poi raffinare per fare benzina, gasolio e tutto il resto. Quello cubano invece è molto più difficile, perché è un pozzetto, ecco, con petrolio grezzo, molto difficile da lavorare, serve un'industria chimica un'industria chimica che sappia fare il proprio lavoro, ma non è molto forte, come ho detto prima, l'industria chimica a Cuba. Hanno anche un'industria chimica per i farmaci molto buona, ma non hanno le materie prime, le molecole prime con i quali poi si possono creare i farmaci come gli antibiotici. Quindi le menti ci sono, le risorse umane ci sono, il problema è che, ecco, non arrivando proprio le materie prime, su cosa lavori? E quello è un po' un problema. Però, ecco, per tornare sul punto, stanno facendo delle leggi agricole, delle leggi, ecco, sul lavoro, delle leggi sulle varie aziende, anche private, per far sì che si possa gestire meglio l'inflazione, si possa gestire meglio gli scambi con gli altri paesi, e purtroppo un metodo è proprio quello, ecco, di fare aziende private in modo tale che siano meno soggette al blocco.
1: Sì, no, stavo riprendendo una cosa perché mi ricordavo di una campagna, infatti l'ho ritrovata quando parlavi di farmaci, che c'è stata nei mesi scorsi questa campagna, no, per la produzione del farmaco dell'eparina, no? Dice che poi non può esserci una medicina moderna se non c'è l'eparina, e quindi anche qui da noi era veicolato, perché poi il problema, sì, della produzione, ma anche della difficoltà, appunto, di alcune materie prime, perché poi a livello di farmaci, anzi, anche durante il periodo del Covid, uno dei primi vaccini fu proprio Cuba a produrlo, e se non è arrivato fino a noi sempre per gli impedimenti degli Stati Uniti, sicuramente ha potuto esportarlo in altri paesi africani, se non erro, no?
0: Sì, è il sovrano. Sì, loro da questo punto di vista stavano molto avanti, adesso chiaramente la situazione è cambiata, però, ecco, torno a ripetere, da quando è cambiata, cioè dal 3 gennaio, però c'è anche molta solidarietà e tanta più gente che va, non per turismo, ma, ecco, per esprimere solidarietà, e sono aumentati tantissimi i voli, i viaggi che i vari compagni fanno per esprimere il loro appoggio, la loro solidarietà al popolo cubano. Questo è sicuramente una nota molto positiva, e che mi auguro che continui in futuro, e che, ecco, anche la situazione geopolitica cambi. Leggevo pochi giorni fa, rientro, che praticamente il presidente cubano ha chiesto con una certa urgenza l'entrata nei BRICS, ad esempio, di Cuba, pressando un po' di più la Russia per far sì che ciò accada. credo, ecco, che se alcuni passaggi vengono fatti, probabilmente la situazione potrebbe migliorare un pochino, insomma.
1: Sì, anche se insomma sappiamo perfettamente che anche l'ipotesi dei BRICS è comunque il fatto di poter soppiantare il dollaro, eccetera, è ancora tutta molto ipotetica, però almeno fa riflettere sull'opportunità, no? che possa crearsi, no? Un circuito alternativo che in qualche modo possa anche bypassare, no? Le varie.
0: Sì, anche perché adesso c'è anche un problema anche a livello monetario, perché ad esempio chi vuole andare giù, ad esempio le carte americane come la Mastercard e Visa eccetera non sono più utilizzabili, per cui o porti il contanti oppure non c'è nessuna possibilità di fare degli scambi economici, e per cui ecco questo è ancora maggiormente un problema, per cui ecco, se invece c'è un'entrata all'interno dei BRICS, c'è una rete di solidarietà che non è solo dal basso ma anche un po' più dall'alto, e ovviamente la situazione per loro penso che vada a migliorare.
2: Non solo, molte app occidentali sono state proprio censurate, cioè il governo americano ha fatto pressioni e alcune app, soprattutto quelle bancarie, anche se nostre, cioè nel senso di europei, di italiani, quando vai a Cuba, capendo la posizione GPS, non funzionano proprio, cioè alcune app non sono utilizzabili a Cuba perché li hanno bloccate, anche alcune app di traduzione per esempio, cioè io di solito utilizzo un'app di traduzione che si chiama Deepl non prendeva proprio, cioè nel senso mi diceva non c'è segnale, non sei nel mondo, cioè, e quindi la traduzione per esempio per chi vuole andare ma non sa molto bene lo spagnolo, cioè stanno tentando in tutti i modi di disincentivare qualsiasi tipo di aiuto e di solidarietà. Cioè, prima la compagnia diceva bene, è proprio un assedio medievale, cioè non deve arrivare nessun aiuto, e gli Stati Uniti in questo ci stanno mettendo insomma tutto loro stessi nel farlo.
1: Beh, certo, ci stanno investendo, anche perché è una, cioè Trump in qualche modo dentro le sue follie l'ha già detto, prima prendiamo Cuba poi ci rifaremo col Vietnam, cioè non gli vanno giù alcune sconfitte, quindi vorrebbe ridisegnare la storia, però insomma anche per far capire, no? Perché poi in questi giorni appunto si è parlato di Cuba, si parlava dentro i nostri mezzi di informazione della crisi, della gente che comunque, che c'è sempre stata una forma di espatrio tra virgolette clandestino da Cuba, no? Non so se ieri o oggi Re News appunto diceva che ora la meta non è più Miami ma è magari il Messico, perché ovviamente l'ICE, anche i cubani amici o non amici, anche insomma quel signore che si era fatto tatuare Trump, non mi ricordo sul petto, sul braccio, dove è stato respinto dall'ICE, incarcerato e buttato fuori da Cuba. Quindi non ci sono per gli Stati Uniti i cubani amici, quindi la maggior parte di loro che scappa da Cuba scappa o comunque è costretta ad uscirne, magari perché parecchie sono anche migrazioni economiche, diciamo, no? Per aiutare e sostenere la propria famiglia, non perché vorrebbero andare via da Cuba.
0: Sì,
1: vengono sostenute le famiglie.
0: Sicuramente così sono per motivi economici, questo non c'è dubbio, però il sentire generale che perlomeno noi abbiamo percepito andando è che con tutte le critiche, con tutto insomma quello che si può dire contro il governo cubano, Cuba, situazione cubana eccetera eccetera, però nessuno, non abbiamo trovato veramente nessuno che voglia ritornare sotto il dominio degli Stati Uniti. Cioè se l'alternativa al sistema cubano attuale è andare a diventare praticamente il 51esimo stato americano e insomma quello che era all'inizio, cioè un gran bordello a cielo aperto con Batista, beh quello è praticamente un coro unanime di no, cioè nessuno lo vuole e tutti lo respingono a gran voce, a gran forza, perché proprio no. Poi ecco, sì, quello che c'è si può migliorare, si può fare, si può dire qui e là, cioè tutto quello che vuoi, però capito, gli americani no, questo è una cosa che la trovi, che ne so, quando vai in banca e cambi i soldi da euro in pesos, parli col banchiere, quando, che ne so, parli con chiunque per strada, insomma chiunque trovi, chiunque incontri, se glielo chiedi, glielo domandi, la risposta è sempre quella: gli Stati Uniti no. Poi ecco, del resto se ne parla, si vede, si modifica, si migliora, tutto è migliorabile, ovviamente tutto è fattibile, però capito, gli Stati Uniti no, e questo credo che sia proprio la forza che gli dà per resistere e andare avanti.
1: L'altra cosa che ti volevo chiedere invece è come siete riusciti a spostarvi nonostante tutte le criticità? Vi siete mossi o siete rimasti molto più a L'Avana?
0: Noi siamo rimasti molto a L'Avana e poi siamo andati, ci hanno voluto portare insomma a Santa Clara, ovviamente, a farci vedere il mausoleo e il museo del Che, a farci conoscere i vecchi combattenti, insomma ci hanno voluto, ecco, inserire dentro a quel mondo, e poi ecco San Fuego, dove c'erano delle iniziative in quei giorni fatte dai giovani comunisti cubani, e abbastanza interessanti insomma, ai quali abbiamo partecipato. Ecco, San Fuego, come dicevamo prima, in confronto a L'Avana sta sicuramente molto meglio, Santa Clara un po' meno, e ci siamo spostati con The Pullman, che è quel po' di ancora praticamente benzina, gasolio insomma, che hanno, quello che ho notato è anche il fatto che molti mezzi che adesso hanno, a parte quelle vecchie macchine insomma pre-rivoluzione eccetera, le nuove sono elettriche, c'hanno dalle moto elettriche, le macchine elettriche, alle apette, quelle a tre ruote, anche quelle elettriche, e credo che uno dei motivi per i quali insomma

0: Però non lo sai se il treno c'è tutti i giorni, quindi casomai tu vai, non lo so, da La Habana a Camagüey, ma poi da Camagüey non sai se puoi tornare a La Habana, quindi è difficile, non tanto, cioè nel senso, ovviamente c'è la mancanza di carburante, ma quel poco carburante che c'è, proprio perché è razionizzato, è difficile sapere come lo si userà e quindi come la decisione giornaliera verrà presa e quindi i mezzi che poi si hanno veramente. Molti infatti, tra virgolette, cioè una famiglia è entrata nel nostro bus e si è fatta un viaggio da Santa Clara a La Habana con noi. Però ecco, noi poi ce ne andavamo, come faceva questa famiglia di tornare a Santa Clara, questo non lo sapevamo e forse non lo sapevano neanche loro. Quindi il brutto oggi di Cuba è che è un paese proiettato verso il primo mondo a livello economico, invece adesso è un paese che vive alla giornata, a livello anche di vita quotidiana, proprio anche la progettazione non può essere una progettazione a lungo termine, anche perché c'è lo spauracchio, ecco, militare di un'aggressione, ne abbiamo parlato anche con gli stessi cubani, insomma loro dicono che insomma c'è la possibilità, insomma.
1: Qualche drone lo vedono,
0: esatto.
1: Qualche drone che controlla, diciamo, lo vedono.
2: Diciamo che qualche mese fa, anche dalle comunicazioni, insomma, con altro compagno che sta giù a Cuba, no? L'allarme grosso era proprio se aspettavano un attacco anche militare, soprattutto dopo quello che era avvenuto in Venezuela. Quindi continua a persistere questa percezione anche di attacco militare?
1: Sì, questa percezione loro l'hanno ancora, ce l'hanno sempre ben chiara, anche se pensano che, insomma, essendo andati avanti la guerra in Iran in maniera, come dire, catastrofica per gli States, forse non ora hanno intenzione di agire militarmente. Adesso tentano la carta della fame e della sete, insomma, ecco quello che dicevo prima, dell'accerchiamento e del classico sistema medievale sul quale, insomma, no, far arrendere la popolazione a forza di stenti e, insomma, di una vita fatta di miseria. E per cui, ecco, puntano in questa fase, loro pensano che gli Stati Uniti stanno puntando più su questo che non su proprio un vero e proprio attacco militare, anche se comunque, insomma, voglio dire, c'hanno Guantanamo dentro casa e c'hanno i droni che comunque li sorvolano sopra e che controllano, insomma, tranquillamente tutto, per cui, insomma, non lo escludono assolutamente.
0: No, anzi, parlando con un compagno dell'ICAP, appunto, lui diceva che secondo lui se si fa qualcosa di militare lo si fa o adesso, nel senso, ecco, come un po' modello Venezuela, solo che Cuba non è come il Venezuela, quindi hanno un governo stratificato che anche, ecco, Raul lo ha detto, non mi farò prendere vivo, quindi anche se prendono Raul o anche se, insomma, dovesse succedere qualcosa, loro sono già preparati a questo. E non solo, il compagno Licap dice se succede noi risponderemo, quindi gli Stati Uniti lo sanno e si devono preparare quindi a una guerra non di un giorno, non una guerra del tipo mi hai fregato il leader, quindi io non so che fare, no, lo sanno, siamo preparati e risponderemo. Altra opzione che lui diceva, quella che forse stanno valutando, ma che forse quella invece si farà un po' più dopo rispetto a quest'altra, o comunque così, è quella proprio invasione di terra, anche se, ecco, col fatto dell'Iran non hanno neanche più gli intercettori se non per loro stessi, quindi a livello, diciamo così, di mezzi gli Stati Uniti in questo momento non se la stanno passando benissimo. Però questo compagno diceva appunto che se succede qualcosa, casomai succede adesso, nell'immediato, più passa il tempo più sembra quasi un segnale di debolezza degli Stati Uniti e quindi casomai non avviene. Però ovviamente loro sono pronti a entrambe le evenienze. Altra cosa che volevo aggiungere, più che altro per la vita di tutti i giorni, la cosa che comunque mi ha fatto piacere vedere è che, per quanto la vita sia di tutti i giorni, cioè la gente campa alla giornata, come si potrebbe dire qua a Roma, La cosa è che il governo riesce comunque ad organizzare momenti di svago, come per esempio concerti, per esempio, ecco, sul Malecon, per, ecco, dare anche un attimo di pausa da tutta questa situazione, insomma, molto stressante a livello psicologico, anche per i giovani, anche per le persone, ecco, più disagiate all'interno della società cubana. Loro organizzano appunto questi concerti, queste mense popolari, quindi, ecco, si vive alla giornata, ma comunque, ecco, il governo, per quanto forse alcuni gli criticano che è andato troppo lento appunto sulle rinnovabili, che, ecco, ci doveva pensare, cioè doveva essere più veloce, più repentino nel cambio, però, ecco, non è che nessuno forse si aspettava questo, cioè dal 3 gennaio zero, invece dal 2 100% di gas dal Venezuela, cioè questo cambio così repentino era difficile da capire prima, però, ecco, qualcuno può criticare questo, però comunque il governo sa che la popolazione sta soffrendo e per quanto può lì ogni volta, ecco, propone concerti, serate, cene popolari, insomma cerca di creare, cerca di dare una speranza, cerca di dare una soddisfazione al proprio popolo e cerca anche di creare spirito di comunità, che comunque c'è, si vede molto, per esempio per molti si sono adoperati con questi generatori anche piccoli per le case, e ogni volta che c'è la luce tutti corrono, perché la luce, ecco, c'è 3-4 ore al giorno, ogni giorno, quelle 3-4 ore al giorno si ricaricano anche i ventilatori per la notte, e si ricaricano le luci, quelle da campeggio, si ricaricano, cioè tutto, e quindi in modo tale che comunque in 24 ore casomai non hai tutti i servizi di prima, ma hai la luce, hai comunque le risorse d'acqua, è ovviamente più difficile perché cioè l'acqua non è che ce l'hai quando vuoi, ma te la devi, certo, gestire.
2: E questo è indubbiamente, diciamo che si vive in un clima d'assedio, da guerra, in cui alcuni beni che per noi diamo per scontati, anche se poi a volte può capitare anche qui, no? Che c'hai, forse più andiamo avanti, più con le problematiche anche climatiche, fra un po', cioè problemi di acqua, problemi di elettricità, ce l'avremo anche qui, in un modo o nell'altro ne risentiamo, no? Oltre che il passaggio e il blocco del Golfo, del passaggio di Hormuz, che gli americani dicono sempre, i nordamericani, i statunitensi, Trump ha risolto tutto, sminato, eccetera, ma insomma lo vediamo dai costi, insomma, anche dei carburanti qui da noi, non sembrerebbe proprio così.
0: Comunque, non solo, loro il problema dell'acqua, del cambiamento climatico se lo stanno già ponendo dal 2000, quindi loro per le emergenze, quelle che noi invece non abbiamo mai preso tanto in considerazione, loro è da anni che se le stanno ponendo. Lo stesso Fidel Castro aveva detto che c'è una razza animale che potrebbe scomparire, Fidel Castro parlava nel 1990, e che è proprio quella dell'uomo. Quindi è dal 90 che lo pensano, e dal 2000 che si sono azionati già per far sì che anche nel momento in cui l'acqua, il livello dell'acqua cresca e inizi comunque a insinuarsi nelle falde acquifere cubane, loro stanno già, ecco,
2: parli dell'acqua salina?
0: Sì, l'acqua che, ecco, poi le falde acquifere che loro hanno, se l'acqua poi si innalza, casomai, ecco,
2: hanno bisogno di desalinizzatori, quindi anche lì hanno bisogno di carburante, insomma, quello che
0: sì, ma loro lo stanno gestendo, stanno anche gestendo con piani regolatori le costruzioni delle nuove case, ma anche quelle delle vecchie, quindi la manutenzione a livello, cioè per loro quella è regolarità, non è emergenza, cosa che invece in Italia molto spesso per motivi di opportunità si dice l'emergenza, loro in quello per loro è una regolarità, quindi su alcune cose, soprattutto quelle, ecco, di studio, come quello del clima, come quello di altre problematiche, loro sono molto più avanti di noi. Il problema è che poi non hanno i mezzi per attuare quelle soluzioni che loro hanno ideato e che, ecco, loro le hanno, cioè loro idealmente, se avessero i mezzi, riuscirebbero a contrastare, noi forse no.
1: Loro hanno fatto degli studi in cui hanno visto che già da anni e adesso ancora di più, ad esempio, ecco, si sta innalzando il livello dell'acqua marina, e per cui si stanno sparendo delle loro spiagge, e che l'acqua marina si sta insinuando all'interno delle falde di acqua dolce, per cui, voglio dire, ecco, loro da questo punto di vista stanno tentando di bloccare questo avanzamento, chiaramente con i limiti della situazione che vivono. buono, insomma, però ce l'hanno ben chiaro il problema e ecco, lo stanno tenendo, tentano di tenerlo sotto controllo, comunque lo studiano e cercano di tamponare per quel che gli è possibile. E, insomma, voglio dire, nel loro piccolo e con i pochi mezzi a disposizione, però stanno cercando di fare il massimo.
0: Se avessero i mezzi forse sarebbero più avanti di noi su questo, per esempio.
2: Ah, questo è in dubbio, non ne ho in dubbio. Un'altra immagine che ci veniva, io parlo sempre un po' così, vi lancio delle provocazioni ovviamente, proprio perché negli ultimi due giorni si è parlato, Rai News ha parlato parecchio di Cuba facendo vedere servizi e altre cose, quindi mi veniva voglia, insomma, di chiedere a voi quanto di vero c'è in questi servizi o quanto siano pilotati anche nel farci vedere che so, un'isola più in difficoltà, morente, una nuova generazione, perché ad esempio quello che veniva detto è che molti giovani ormai non gli interessa più della rivoluzione, è una cosa che per loro non li riguarda, ma che vorrebbero una vita molto più simile, insomma, a quella che si vive nei nostri paesi, quindi con la possibilità di andare via dall'isola, vorrebbero tutte altre condizioni. Ecco, secondo voi,
1: torno a ripetere quello che dicevo prima, che se io questa cosa non l'ho notata, ho notato che torno a ripetere che le condizioni ovviamente sono estremamente disagevoli e chiaramente vorrebbero migliorarle, questo voglio dire, mi pare umano e normalissimo, indubbio. Però le vogliono migliorare con la condizione che ci hanno, cioè di essere un paese sovrano, libero e socialista, e non un bordello sotto schiavitù nordamericana. Questo assolutamente non vogliono, proprio non vogliono che accada. È una cosa che respingono con tutte le loro forze, e non soltanto i giovani, i giovani, i meno giovani, gli anziani, tutti, perché comunque gli è ben chiaro qual è la situazione che se vivono le altre popolazioni al loro intorno, da Santo Domingo ad Hawaii, ad Haiti, a tutti gli altri, allo stesso Venezuela, allo stesso Brasile, alla stessa Argentina e via cantando, sanno perfettamente il loro ruolo all'interno dell'America centrale e latina, e sanno perfettamente che la loro condizione potrebbe essere molto, ma molto peggiore anche rispetto all'attuale, e per cui di conseguenza sì, certo, vogliono migliorare l'attuale, ci mancherebbe altro, ma non vogliono assolutamente tornare a prima del 59. Su quello proprio non c'è dubbio, io non ho sentito nessuno, ma proprio nessuno, che per quanto si lamentassero che i turisti italiani non ci andavano più, per quanto si lamentassero che c'era poco turismo, per quanto si lamentassero che per cui i guadagni, gli affari non andavano più a gonfie vele come prima, per quanto si lamentassero le tante cose, dell'inflazione eccetera, eppure nonostante tutto c'era questa chiusura netta nei confronti di un eventuale, ecco, ingresso degli Stati Uniti a pieno, insomma, come hanno fatto in Venezuela. Questa cosa proprio no, e la percepisci, un po' in tutte i strati e in tutte le età.
0: Io credo che questi servizi siano ovviamente retorici e propagandistici, perché per quanto è vero, io stesso dico che ho detto qua che la luce e l'acqua ci sono per poco tempo, l'acqua casomai per più tempo, la luce per solo 3-4 ore, adesso stanno tentando, cioè tipo il primo giorno c'era per 3 ore veramente, l'ultimo giorno era 4 ore e mezzo. E come dire, già molti cubani dicono: ah, vedi, buono, stiamo migliorando rispetto a prima, è meglio, però è 4 ore, non è 24 su 24, ovvio, quindi la difficoltà c'è, rimane, ed è per questo che tutti noi dobbiamo essere solidali col popolo cubano. Però come viene fatta passare, insomma, dai media, dai mainstream, dai telegiornali, da Telemeloni o da chiunque esso sia, insomma, qui in Occidente, è per far vedere che il socialismo non funziona. Cosa che comunque è idiota perché c'è un senatore, c'è un no senatore, c'è un parlamentare a Bruxelles, quindi un europarlamentare belga a Bruxelles, non mi ricordo in quale gruppo sia, ma credo che sia in quello appunto dei socialisti, quello in cui sta anche Mélenchon, in cui stanno anche Laia Salis qua in Italia, quindi quelli più a sinistra, virgolette, all'interno del Parlamento, che ha detto se il blocco energetico che è stato attuato a Cuba fino adesso, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto,
2: e anche in cui va ricordato che quando è stato posto al Parlamento, giusto perché ne parlava europeo, l'Italia si è astenuta dalla votazione quando è stato richiesto dalla come dire, una denuncia, no, rispetto sì, al blocco sì, messo sì. in atto dagli Stati Uniti.
0: Dalla Meloni non mi aspettavo niente di diverso, insomma, diciamo da un fascista come la Meloni è difficile immaginarsi cose diverse, però ecco, questo senatore, Cuba, questa situazione la sta avviando da 8 mesi, questo senatore ha detto che in 2 settimane, se lo fanno al Belgio, non all'Italia, al Belgio, il Belgio crolla, va in default, il popolo si ribella, non esce vivo il Belgio. Quindi questo Rubio dice, ah, quei perdenti comunisti che stanno a Cuba e non sanno governare, se loro hanno letto 8 mesi, il Belgio democratico, capitalista e ecco, amante delle libertà, bla bla bla bla bla, avrebbe letto 2 settimane, quindi vuol dire che forse quei perdenti comunisti, come li chiamano gli americani, gli stanno facendo il culo, perché se l'obiettivo è farli, ecco, soccombere casomai come una nazione occidentale come il Belgio in 2 settimane, no, stanno durando 8 mesi. Quindi ecco, c'è l'intento di far passare il socialismo come un governo che non funziona, cosa che invece, se uno va ad analizzare quelle che sono le risorse di tutti i paesi con un blocco del genere, il Belgio non sopravvive 2 settimane, l'Italia forse manco mezza, e
2: ma guarda, gli stessi Stati Uniti probabilmente non andrebbero avanti una settimana, eh?
0: Esatto, esatto,
2: uno dei paesi che ha più sprechi al mondo, per cui figurati.
0: Sì, no, rischia anche, ecco, il default. Gli Stati Uniti, ecco, hanno anche problemi, hanno fatto ultimamente una manovra finanziaria per salvare la moneta giapponese, ma era per salvare loro stessi, perché i giapponesi hanno il loro debito, quindi non gliene comprerebbero più, se non comprano il debito devono ripagarlo tutto. Adesso hanno tipo una spesa di 700 miliardi di euro solo per i debiti del loro debito.
2: Beh, il paese è più indebitato al mondo, tutto sommato.
0: Sì, quindi insomma, se a un paese anche come gli stessi gli fai un blocco del genere, forse, cioè, ecco, anche solo non gli compri più il debito, non serve forse neanche un blocco del genere, serve forse non compri neanche più il debito, forse vanno in default, quindi...
1: Forse sarebbe il caso anche di riscrivere la storia in maniera non dai vincitori, ma insomma da come è andata veramente, cioè che gli Stati Uniti nascono su un genocidio, vanno avanti con deportazione, schiavitù, apartheid, chi più ce ne metta, ancora fino ai giorni nostri, per cui insomma anche sta decantata democrazia rispetto ai dittatori socialisti, comunisti, eccetera, insomma veramente insomma fa un po' ridere.
0: Non solo, perché come testimonia anche la brigata Venceremos, che è quella degli Stati Uniti, in America sta aumentando, cioè molti americani stanno riprendendo i libri di Marx, stanno leggendo, ecco, testi socialisti, perché il modello americano sta fallendo. Quindi ci sono forse, ecco, anche 2 motivi: dire le democrazie occidentali sono meglio, il capitalismo è meglio, e dirlo anche ai propri, cioè ai propri concittadini, oh mi raccomando, stiamo per fallire, gli americani stanno per fallire, ma voi non azzardatevi a vedere altri modelli di società, perché questo è quello vincente. Quindi ci sono 2 propagande, una interna e una esterna, farti vedere gli esterni, cioè ecco, i paesi socialisti come dei perdenti, e quello interno di noi stiamo nella merda, l'Italia sta nella merda, la Francia sta nella merda, il Belgio sta nella merda, l'America sta nella merda, però siamo bravi, siamo bravi, siamo buoni, siamo insomma a partito preso a priori.
2: Beh, diciamo che sulla pelle degli altri riusciamo ad avere garantite alcune condizioni anche, no, di vita.
0: Sì, sì, no, ecco, appunto, sulla pelle degli altri, in Francia soprattutto ancora c'hanno la legion d'onore, insomma lasciamo perdere come, cioè, come ci siamo evoluti e come invece stiamo trattando gli altri popoli. Sull'argomento invece dei degli studenti, io non credo proprio, cioè questa secondo me è per una cazzata, una fake news che ecco purtroppo gira nel mainstream, che ecco si lamenta delle fake news che ci sono sui social, ma forse dovrebbero vedersi insomma le notizie loro, perché oggettivamente a partire ecco da giornalisti, io ho studiato in Francia e a quel tempo la Botteri era praticamente la persona che si occupava di delle notizie dalla Francia. Io non voglio dire niente, però mi sembra come minimo un po' una distorsione della realtà quelle che si fa, le persone, anche per esempio
2: come ce la raccontavano quello che avveniva in Francia,
0: esatto, ma come ci racconta anche quello che avviene in Palestina. Il corrispondente ha detto dei turisti, i coloni israeliani,
2: escursionisti,
0: cioè io adesso non voglio dire niente, non ho nulla di personale, però se un colono mi diventa escursionista, se in Francia quello che succede me lo racconti in un certo modo che è praticamente tele Macron e qua abbiamo tele Meloni, ok, va bene tutto, però è ovvio che le fake news forse bisognerebbe cercarle all'interno del mainstream, no? Non all'interno dei social, cioè ovviamente anche all'interno dei social, però no, il mainstream non può dare giudizi, cioè da che pulpito verrebbe la predica. E quindi io credo che qualche giovane l'ho incontrato, anche perché ecco da studente, adesso mi avvierò a quello che è il dottorato, però comunque mi reputo ancora uno studente, un po' vecchio, però uno studente, li ho incontrati, è vero, molti li ho incontrati perché hanno, cioè, c'erano state delle organizzazioni fatte dall'ICAP, cioè l'ICAP ci ha mandato in dei posti dove, e quindi uno potrebbe dire, vedi, hai visto quelli più, tra virgolette, duri e puri, perché sono stati quelli che ti hanno voluto far vedere, l'ICAP organizzando queste organizzazioni. Primo è vero, questo è vero, però i numeri che sono, cioè dei ragazzi che fanno parte della gioventù comunista all'interno delle scuole sono altissimi. Questi sono numeri oggettivi, cioè i tesserati della gioventù comunista cubana all'interno delle scuole, all'interno delle università sono altissime. Quindi è vero, quelli che tra virgolette forse con cui ho parlato erano quelli meglio, che hanno studiato di più, che forse ecco erano più appassionati al tema e quindi ecco li hanno presi per far parlare con me, ecco, e per creare dibattito in un convegno che aveva molto di istituzionale, però forse quelli erano i migliori, i più bravi, quelli erano solo di più, ma non vuol dire che se loro erano quelli che erano solo di più, quelli che comunque aderiscono alla gioventù comunista all'interno delle scuole non erano comunisti o la pensavano in modo diverso, anzi. E poi soprattutto ecco nei concerti, che abbiamo detto che la sera quando avevamo tempo libero dopo il lavoro volontario, dopo i convegni, noi volevamo, anche perché eravamo curiosi, vedere cosa succedeva all'interno della città senza luce, noi andavamo in questi concerti e c'erano i ragazzini che giocavano, c'erano i ragazzini che comunque erano contenti, c'erano i ragazzini che si approcciavano a noi e che con i quali uno poteva parlare, e nessuno di questi ragazzini che noi incontravamo quindi per caso ci diceva no, stronzo il governo, stronzo è, anzi avevano tutti i loro sogni e pensavano che potevano ancora attuarli nonostante le difficoltà, quindi avevano fiducia nel futuro. E io credo che ecco la situazione futura di Cuba sia che andrà a migliorare se l'assedio non dà i propri frutti, perché arrivando sempre più mezzi dalla solidarietà dal basso, e speriamo anche che, visto che nel 2027 i BRICS saranno a guida cinese anche dall'alto, anche di più, perché comunque un po' già la Cina, soprattutto il Vietnam, molti ecco dell'ICAP erano molto molto riconoscenti nei confronti del Vietnam, perché il Vietnam ha fatto tante cose per Cuba, gli dà il riso gratis, è vero, non hanno bisogno di alimenti, però comunque più alimenti è meglio è. Quindi ecco, gli pubblicano i libri, visto che loro non hanno il materiale cartaceo per farlo, gli aiutano, non casomai ecco,
2: anche perché il Vietnam c'è una crescita, mi pare, del 7%, una crescita molto alta da un punto di vista economico.
0: Sì, infatti il Vietnam non si fa problemi a livello di aiuti ecco alimentari. Non, c'è anche un altro discorso, che gli aiuti non alimentari, non umanitari potrebbero essere visti, quindi anche gli stessi cubani non ne vogliono troppi, perché potrebbero essere visti come la certezza che Cuba si sta preparando all'invasione dell'America, cioè queste cazzate qua, però se tante volte, ecco, uno Stato gli volesse inviare qualcosa di più del normale, gli Stati Uniti potrebbero prendere questo a pretesto per... Quindi gli stessi cubani, parlando, ecco, in modo formale, dicevano ok... bello, però dobbiamo stare attenti anche a questo, cioè noi siamo un po' tra l'incudine e il martello, perché se uno Stato ci aiuta troppo, gli Stati Uniti lo prendono a pretesto e quindi ci invadono. Se lo Stato ci aiuta troppo poco, non abbiamo le materie prime. Quindi insomma,
2: ma
0: però
2: diciamo che è anche un modello, no? Cioè, nel senso che purtroppo è una strategia che a volte anche i meccanismi, diciamo, della cooperazione, della solidarietà diventano disfunzionali, quello di trasformare un problema. Abbiamo visto, tu facevi prima riferimento alla Palestina, ma insomma uno ce l'ha sempre davanti come laboratorio, no? Di affamamento, di accerchiamento, insomma, anche se Cuba lo vive probabilmente da molto prima, o meglio, cioè, condizioni differenti, però insomma le strategie non sono molto dissimili. Però mi viene in mente quanto è stato poi funzionale, no? Anche alla negazione di un problema politico, di crimine, per cui diventa un problema umanitario, dobbiamo mandare gli aiuti umanitari, no? Pensa a Gaza, pensa anche ad altre aree, insomma la Cisgiordania occupata, oppure ai campi profughi anche del Libano, in cui tu crei un problema di sopravvivenza, di interruzione di qualsiasi percorso autonomo di sviluppo, no? Anche economico, no? Per poi ridurlo nella condizione in cui diventi dipendente dall'aiuto. Quindi una volta che chiudi i rubinetti dell'aiuto, vediamo quello che succede a Gaza, veramente arrivi all'affamamento, no? Stanno senza acqua, senza roba, cibi, senza medicine, per cui è proprio una strategia quello di renderti dipendente da un aiuto esterno. Probabilmente sì, sì. I cubani un po' ci hanno visto da questo punto di vista, no? Come dire, noi vogliamo, come dire, non vogliamo il pesce già pescato, vogliamo la canna da pesca, insomma, per continuare a pescare da noi, insomma, questo è un po' il modello, no?
1: Sì, sì, giustamente pure, insomma, anche perché, ecco, poi, insomma, voglio dire, la storia l'ha dimostrato, cioè, oltre a spargere bombe, tant'è vero che uno dei loro slogan è quelli che Cuba, ecco, non bombarda, ma Cuba, insomma, manda i medici. Ed è vero, perché, ecco, gli Stati Uniti sono riusciti a far danni praticamente in quasi tutto il mondo, e una volta perché dovevano supportare la democrazia, l'altra volta perché dovevano,
2: perché c'erano le armi,
1: c'erano le armi chimiche che poi non erano vere, poi perché c'erano le donne col burka, però poi ce ne strafreghiamo sia delle donne col burka, perché mi pare che in Afghanistan, insomma, le donne non siano state così liberate, anzi tutt'altro, in Iraq non mi sembra che la situazione sia tanto migliorata, e in Iran pure, e dovunque sono andati hanno fatto, in Palestina non ne parliamo, per mano poi del loro braccio destro che si chiama Israele, per cui voglio dire, non ne parliamo, insomma, hanno fatto danni
2: in Latin America, l'abbiamo visto nel corso del secolo scorso,
1: ma anche in questo secolo, insomma, ecco, sponsorizzando

0: di varie associazioni, poi le brigate, insomma, anche quella italiana non era presente a livello ufficiale come delegazione proprio, ecco, partitica, tipo per esempio quella spagnola, portoghese, né tantomeno come Stato, come invece Cina, Vietnam, Russia, Brasile, Sudafrica, però avevano stilato una lista di cose che si potrebbero fare, e che adesso l'avevo trovata ma non trovo più, non so perché, però avevamo detto innanzitutto che essendo un genocidio quello che gli Stati Uniti stanno portando avanti a Cuba, e effettivamente è vero, perché un assedio di tipo questo assedio di tipo medievale e militare anche è ovviamente la tattica è proprio quella di affamare il popolo, quindi anche per la citazione che c'è all'interno dell'ONU, questa è proprio una parte, cioè voler sterminare, massacrare la popolazione civile che sta all'interno di Cuba, non è una cosa contro il governo, contro, è proprio una contro i civili, cioè su questo deve essere abbastanza chiaro. Se la stanno prendendo con la parte più povera, non con quelli che loro dicono essere i loro nemici.
1: Certo, non è una guerra nei confronti di un esercito, ma è una situazione che mette in gioco la vita di tutte e tutti.
0: Sì, esatto. E quindi niente, non le sto più trovando, non lo so perché. Se è poi comunque eccole, per esempio si potrebbero fare video e immagini per inerenti al blocco, cioè casomai, ecco, qualche artista famoso, qualche persona di spicco, che ci sono anche in Italia, purtroppo molto censurate, però delle persone di questo tipo che producano immagini e video contro quella che è la propaganda dei mainstream, appunto. Continuare con le donazioni a Cuba, servono molti miei medicinali, materiali di cartoleria e anche materiali tipo, ecco, ventilatori lucidi ricaricabili, un po' per combattere il caldo e un po' per combattere la mancanza di elettricità, che tipo, ecco, quelle da campeggio che puoi ricaricare, tipo power bank, no? Che tu attivi, ricarichi, c'è un ricaricatore dopo di scorta, e quindi la luce, anche se va via, tu ce l'hai già ricaricata. Quindi ecco, tutto questo materiale qua, però ecco, che sia ricaricabile, non che si attacchi a, cioè, delle lampade, dei ventilatori che siano autonomi a livello energetico, che loro ricaricano quando hanno la possibilità, e poi
1: diciamo a batteria.
0: Esatto, a batteria, perfetto. E poi il 3 febbraio, da quello che dicevano, si voleva fare una giornata internazionale contro il blocco, contro il bloccheo, che è l'anniversario quando tra virgolette Kennedy decise di nel 1962 di attuare il blocco.
1: La baia dei porci.
0: Esatto. E poi vabbè, portare avanti azioni regionali. Per esempio c'è il 16 ottobre, una data che poteva essere plausibile, perché il 16 ottobre è l'anniversario del discorso di Fidel Castro. Poi vabbè, si voleva indire, speriamo che ci riusciranno, però questo forse più da un punto di vista sindacale, però comunque uno sciopero, anche uno sciopero, una manifestazione, però il 30 ottobre nel 2026 contro il genocidio a Cuba. Poi si voleva fare, questa è soprattutto, credo l'abbiano proposta gli spagnoli, perché è un giorno di solidarietà a novembre a Madrid, una manifestazione, ecco, a Madrid a novembre. E poi ovviamente le campagne pubblicitarie, cioè pubblicitarie non di pubblicità, ma le campagne che pubblicizzano quelle che sono gli accordi, cioè gli accordi che gli stati, anche come abbiamo detto prima, le stesse applicazioni hanno, quindi boicottare, fare campagne di informazione contro quelli che sono gli accordi che l'Unione Europea ha con gli Stati Uniti contro Cuba, quindi ecco, inerente anche a quello che è il punto 1 che abbiamo parlato, ecco, di immagini, di video, delle campagne, non solo del singolo video, anche perché ecco, fare un video solo ma riproporlo, casomai ovviamente questo dipende dalle possibilità, perché non avendo insomma molti mezzi anche noi qua

0: forse insomma sarà complicato, però sicuramente ci proveremo e cercheremo di farle. Poi vabbè, sviluppare un movimento internazionale di denuncia per la situazione a Cuba, ovviamente azioni a livello giuridico e parlamentare, quindi a Strasburgo, all'interno dei vari paesi, contro ovviamente il blocco, poiché anche l'ONU ha detto che questo è un blocco illegale, cioè non è una cosa normale, cioè in un paese che loro dicono democratico, in un posto libero, in un posto
1: che non ha invaso nessuno, che non ha fatto
0: esatto,
1: niente.
0: Esatto, quindi in un posto
1: non
0: veramente
1: scuse.
0: Esatto, in un posto veramente democratico, cosa che non è mai esistito, perché la parola democrazia è molto evocativa ma poco pratica, e soprattutto quasi inesistente. Gli organi giuridici e istituzionali dovrebbero prendere delle contromisure per una misura come il blocco che lede il diritto internazionale e i diritti umanitari. Quindi un po' come a Gaza si dovrebbero rivedere e fare delle campagne parlamentari, istituzionali e giuridiche contro quello che è il blocco che sta per esempio facendo, ecco, Israele contro, i palestinesi, per i quali ricordo che comunque la solidarietà di Cuba non è mai mancata, per quanto la situazione è difficile a Cuba. Cuba ancora adesso cerca di fare attività di tutti i tipi in solidarietà con la Palestina, quindi cioè questo testimonia anche il gran popolo che è il popolo cubano, perché è un popolo generoso e solidale sempre e comunque, anche nei momenti più difficili. E poi ovviamente fare il parallelo, ecco, delle dimostrazioni, quindi quando in varie manifestazioni anche per la Palestina stessa ricordare che c'è un altro genocidio in atto, quello a Cuba, quindi portare, ecco, bandiere cubane, fare, ecco, durante le manifestazioni anche interventi non solo per il genocidio in Palestina ma per una situazione globale che è sempre più genocidaria, possiamo dire, intenti dei paesi colonialisti e imperialisti sempre più genocidari. E questi erano gli 11 punti insomma sui quali le brigate si erano messe d'accordo e volevano convenire per insomma aiutare la situazione a Cuba.
1: Bene, ci sarà una, poi ci salutiamo, vi lascio. Ci sarà una restituzione di questo viaggio? Pensate prima o poi insomma di fare una cosa su Roma, oppure ne riparleremo quando ci saranno le prossime iniziative?
2: Non lo so, ne riparleremo. Una cosa è sicura, fra 2 anni torneremo a Cuba per il centenario della nascita del CE.
1: Quindi già è, diciamo, un programma a lunga scadenza, no?
2: Sì, un programma a lunga scadenza, ma insomma con Cuba sempre nel cuore.
0: Sì, no, anche con gli altri brigadisti, quando siamo andati a Cuba ci siamo tra virgolette ridati appuntamento tra 2 anni, quindi diciamo che, ecco, alcune persone ci tengono, anche perché secondo me è obbligo tenerci, nel senso Cuba è una rivoluzione socialista che ha dimostrato a 20 miglia da quello che è lo stato imperialista per eccellenza, nato su un genocidio, quello degli indiani d'America, ha dimostrato che si può resistere con un sistema che è dicotomico, parallelamente diverso a quello degli Stati Uniti, e non solo, ha dimostrato che si può vivere tutti e tutti bene, perché 7 anni fa, quando c'era il bloccheo sempre illegale, si viveva meglio che per esempio a Chicago, perché a Chicago il 50% delle persone non c'ha casa, a Detroit anche ci sono situazioni che a Cuba non si vedono neanche adesso. Quindi il socialismo è, a mio modesto parere, ma Cuba ne è la prova vivente, un posto dove si vedono i risultati, i veri risultati di quelle che sono le politiche socialiste e comuniste, cosa che invece negli Stati Uniti non possiamo dire, perché negli Stati Uniti ci sono certe zone dove l'uguaglianza, che è quella,
1: diciamo,
0: che
1: anche la povertà,
0: sì, sì, no, quello che sbandieravano un po', ecco, anche dalla rivoluzione francese, Égalité, Fraternité, Égalité, non si è mai attuato, cioè è uno slogan formale che però non è mai entrato in modo sostanziale nella società. Noi ce lo diciamo, siamo bravi, siamo fraternità, uguaglianza, ma ce lo diciamo solo, non è mai stata attuata. ci diciamo che siamo democratici quando ecco in Francia è successo quello che è successo, 49.3, in Italia si va avanti a colpi di fiducia, mischioni di governo che per farlo durare il più possibile o per farlo cadere il prima possibile, trasformismo a gogo, quando ecco l'elezione dovrebbe essere il momento della democrazia in cui il popolo sceglie, appena sceglie c'è la lobby di, sia in Italia sia per esempio anche a Bruxelles dove è legale avere delle lobby dove i politici gli europarlamentari,
1: esatto.
0: Io voto una persona, il giorno dopo quella persona si può svendere alle lobby e io per 5 anni mi devo anche stare zitto perché sono in democrazia. Cosa c'è di democratico in questo? Io non l'ho ancora ben capito, però ecco.
1: Diciamo che lo scenario si amplia se dovessimo parlare anche di questo.
0: Sì, esatto. Però il modello cubano è un modello vincente, cioè questo secondo me, e secondo me lo giudica anche la storia, perché anche con difficoltà, anche i percentuali, la percentuale di margine di miglioramento a Cuba, se gli aiuti arrivano, se ecco nel 2027 i BRICS grazie alla Cina fanno, dicono, se Cuba si è già inserita nel mercato asiatico che è a guida cinese, insomma si è inserita anche in altre associazioni ecco di un mercato diverso da quello che aveva prima, col tempo, secondo me, ci sono politiche che porteranno i loro frutti. L'importante è, ecco, appunto, far vedere la nostra solidarietà, perché così il popolo cubano sappia che non è solo e che non si deve deprimere, perché l'unico modo, secondo me, in cui gli americani possono vincere non è né tantomeno quello militare né tantomeno quello economico, è proprio il abbattere psicologicamente quella che è la popolazione civile. Questo è l'unico modo in cui gli americani, secondo me, possono vincere. E se tutto continua anche come sta continuando, ci sono parecchi margini di vittoria per Cuba, e di vittoria vera, cioè nel senso rimettersi meglio e meglio anche di prima, perché se si rendono autonomi a livello energetico con il fotovoltaico, con l'eolico, a quel punto cioè forse è retorico dire fanno paura, però
1: possono ripartire un tipo di economia che era basata soprattutto sul turismo, se poi si allarga anche alla possibilità di un turismo che non è solo tra virgolette occidentale ma asiatico, che insomma tutta l'Asia sta prendendo parecchio piede, no? Probabilmente
0: sì.
1: Riescono ad avere, poi non so quanti disastri in futuro, quante problematiche usciranno fuori, però sicuramente magari si sganciano da una serie di aiuti o di vessazioni. Il problema è anche far capire e promuovere, come dicevate, no? Qui da noi delle campagne che in questo momento devono sostenerla, però dentro questo momento di passaggio, perché sennò...
0: Sì, sì. Come Cuba ha sostenuto molti altri paesi, la Namibia, l'Angola, il Sudafrica, cioè Cuba ha sempre aiutato. E per esempio il vice premier namibiano, quando è arrivato al convegno, al comitato di benvenuto, lui l'ha detto, è l'unico paese che ci ha aiutato, perché per esempio ecco, ci sono stati aiuti anche da altri paesi comunisti, però lui teneva a dire che è l'unico paese che gli ha aiutati per nulla, semplicemente perché condividevano un'idea di società simile, e quindi solamente per quello Cuba gli ha aiutati, non ha voluto nessun barile di petrolio, non ha voluto nessun cambio economico, non ha voluto nulla, ha mandato lì i propri soldati a morire per un paese che non era il loro, ma che aveva le stesse idee, che voleva avere un futuro come il loro. Solo per questo Cuba ha aiutato quasi tutto il mondo, e ne siamo testimoni anche in Italia, perché sennò la sanità calabrese non esisterebbe adesso. Quindi
1: certo, poi la stessa figura del CE, no? Quando partì per l'Angola, insomma, voglio dire, una politica, come dire, di aiuto, sostegno alle lotte dei popoli nel mondo che viene da molto lontano. Non so se vuoi aggiungere delle cose.
2: No, non credo, penso che ecco, bisognerà sicuramente continuare con la solidarietà col popolo cubano e in tutte le sue forme possibili, e far sì che questo periodo, insomma, ecco, finisca in fretta e si ritorni a vivere in modo, insomma, migliore. Questo, e faremo di tutto, insomma, per far sì che ci siano iniziative, manifestazioni e quant'altro che portino, ecco, più solidarietà possibile al popolo cubano.
1: Bene, allora grazie ancora per la vostra disponibilità. Abbiamo fatto una lunga riflessione su che cosa è oggi Cuba e che cosa è stata questa esperienza, anche un po' in ricordo e in memoria, insomma, dell'anniversario della nascita di Fidel Castro. Spero che non ci rivedremo fra 2 anni per quella del Che, ma che qualcosa di buono esca prima. E intanto io vi lascio però con una canzone della Veana Abierta che si chiama Lo Buenos No Sale Barato, giusto per ricordarcelo. Se parte.
3: Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.
1: Non so che sta succedendo, c'è una sovrapposizione. Scusate, vediamo un po' che succede. Sto sempre provando a mandare questa musica, noi ci riproviamo, ma

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare attivo addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che peggio frega te? 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

fiducia così in Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieni siti sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai con forza ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa sai

0: tagliare mai. L'urino con noi a Quai.
1: Giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
2: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
1: Stornello d'estate di.
2: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
1: Sempre a lei, no?
2: E Mia Martini, ah, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E.